programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Giovedì 10 settembre, sono le 8:50, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia. Affrontiamo ora il tema del il caso del 41 bis, l'invasione dei boss, come è stato più volte ripetuto, con l'arrivo nel carcere di Utah appunto dei boss mafiosi, e lo faremo con Simona Fanzecco, segretaria regionale della CGIL, che è in collegamento. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, oggi sulle pagine dell'Unione Sarda, insomma, lanciate un appello alla politica che sia unita contro questa invasione dei boss. Solitamente la politica su tanti temi ci sono scontri, polemiche, insomma, il vostro è un invito a cercare la coesione davanti a questa tematica.
2: Sì, il nostro appello è quello di fare fronte unitario per contrastare il provvedimento del governo di trasferire, insomma, i detenuti in regime di 41 bis in Sardegna, e anche in questa occasione vediamo come viene declinato in termini negativi la nostra insularità, cioè anziché colmare quelli che sono gli svantaggi viene utilizzata l'insularità per scaricare sulla Sardegna tutto quello che non piace al resto del paese. Quindi noi da questo punto di vista vogliamo rilanciare anche un'azione unitaria per intanto evidenziare quelle che sono le conseguenze che questo provvedimento porta in Sardegna, e vogliamo farlo per difendere i diritti, le prerogative e soprattutto anche l'autodeterminazione delle cittadine e dei cittadini sardi. Le conseguenze su questo provvedimento sono il collasso delle carceri, che già erano, insomma, in forte disagio dal punto di vista delle forze che operano al suo interno, sia sul fronte della sanità ma anche di tutti i carichi per la polizia penitenziaria, per tutti i lavoratori e le lavoratrici che stanno all'interno del sistema, e questo accentua ancora di più quelle che sono le precarie condizioni di lavoro del personale. E senza aver, insomma, neanche inserito all'interno di questo provvedimento un incremento delle forze e degli organici. Poi quello che si inserisce all'interno di un tessuto territoriale, economico e sociale che già è alquanto contaminato anche dalla criminalità organizzata e da alcuni anche episodi che riportano anche alla delinquenza a sistemi che invece dovrebbero intervenire sulla sicurezza del territorio. Quindi anche qua noi dobbiamo costruire anche un intervento

0: Caffè Corretto di giovedì 10 settembre, sono le 8:59 minuti. In collegamento con noi c'è Simona Fanzecco, segretaria regionale della CGIL. Abbiamo parlato del caso dei 41 bis, dell'arrivo dei boss mafiosi a Utah e di tutte le più che altro delle ripercussioni negative che può avere questo nel territorio della Sardegna. Volevo chiedere appunto alla segretaria regionale della CGIL anche, ne ha già accennato, non c'è soltanto il problema del carcere, per esempio c'è anche il problema del centro migranti di Monastir. Tutto questo peso anche sociale ha chiaramente una serie di problematiche, lo ha già accennato, sui lavoratori, forze dell'ordine, cooperative che lavorano all'interno del centro migranti oppure all'interno del carcere, un sistema sanitario che è già in sofferenza per la popolazione sarda e che, come ha detto lei, non è stato potenziato ulteriormente. Questo chiaramente potrebbe creare una serie di problematiche proprio di lavorative a danno dei sardi.
1: Sì, certo, noi non stiamo parlando soltanto di organizzare un penitenziario o un centro di accoglienza, ma stiamo parlando di come strutturare un sistema che possa garantire la sicurezza all'intero territorio regionale, soprattutto di fronte ad una situazione che non vede riconosciuti

0: conosciuto una parte del mio paese che non conoscevo.
1: Tra l'altro lui quasi 100 anni, lei 97, insomma, ti hanno, sei riuscito a carpire qual è stato, insomma, il segreto di una storia d'amore così lunga?

0: superare le difficoltà, loro sono un esempio per la nostra famiglia e soprattutto per i giovani della nostra famiglia, mi ha raccontato, quindi un esempio per le nuove generazioni.
1: Grazie a Ivan Murgana, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi e buona giornata. Buon
1: grazie
0: lavoro.
1: Ancora a Ivan. Insomma, potete leggere il servizio sull'Unione Sarda in edicola oggi. A proposito di amore, ora abbiamo Safe, parlare d'amore.

0: amore.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Il cross, il colpo di testa alla rete! La prima rete in rosso blu di Daniel Maldini, è il numero 70 che segna il vantaggio del Cagliari.
3: Con 6 punti dopo 3 gare, il Cagliari è in cerca di un risultato positivo anche a Bergamo. Sabato 12 settembre segui con noi la quarta giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20.15 il prepartita con Luca Neri e dalle 20.45 la radiocronaca esclusiva a cura di Lele Casini di Atalanta Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio. Radiolina.
1: Caffè Corretto.
4: Eccoci nuovamente in diretta, giovedì 10 settembre, sono le 9.21 minuti, anzi 22 in questo esatto istante. Tra poco in studio con noi il direttore Emanuele Dessì per raccontarci tutte le news, le notizie in cottura sul sito di unionesarda.it, ma anche insomma tutti gli approfondimenti che ci saranno nei TG di Videolina e domani sull'Unione Sarda. Tra poco

0: Eccoci nuovamente in diretta, giovedì 10 settembre nelle 9.25, gli ultimi istanti insieme a me, Matteo Vercelli e a Manuel Cozzolino in regia, ma ovviamente ora diamo la parola a Emanuele Dessì, direttore di Unione Sarda, videolinounionesarda.it, di Radiolina, per le anticipazioni che possiamo leggere sul sito e anche insomma tutte le notizie che ci sono in cottura in questa inizio di mattinata.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno e grazie a chi ti ascolta su Caffè Corretto. Beh, la notizia Matteo delle notizie la troviamo guardandoci attorno.
0: Esatto.
1: È finito per oggi, per il momento, in grande caldo, devo dire, almeno per il nostro spicchio di mondo, che è quello di Cagliari, non ci aspettavamo nuvole e qualche goccina di pioggia già dalla mattina, perché le previsioni erano diverse, viene difficile anche azzeccare le previsioni in questa estate che forse volge al termine, quindi la nota di meteo che insomma ci fa tirare un sospiro di sollievo almeno oggi, poi vediamo come si assesta, sperando sempre che se pioggia sarà insomma che sia una pioggia generosa e non una pioggia cattiva. Ricordiamo che dobbiamo ancora completare la vendemmia per tanti vini rossi. In primo piano parliamo, lo facciamo spesso e volentieri, di speculazione energetica, per evidenziare due grandi meriti da parte del comitato che è riuscito a ottenere il preziosissimo bollino UNESCO per il patrimonio archeologico della Sardegna, con particolare riferimento a 18 Domus de Gianas. Ecco, il comitato è in prima fila per difendere questi beni tutelati da Parigi, quindi patrimonio dell'umanità, dalle speculazioni. Pale e pannelli, sistemiamoli, sì, i pannelli magari sui tetti delle case, le pale nelle aree industriali dismesse o compromesse, non a ridosso di un bene identitario, di una tomba dei giganti, di un nuraghe e di una chiesa romanica.

0: Spero che i ragazzi che vogliono farlo non lo facciano perché è piuttosto rischioso con il vento che sta montando. Per il resto c'è la situazione infernale dell'hotstop o CPA di Monastir che raccontiamo tutti i giorni anche per l'allarme che continuamente lanciano giustamente i sindacati di polizia.
1: Grazie Emanuele De Sì per essere stato con noi, ovviamente tutto su unionesarda.it e poi nei vari TG

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifico.

Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: ne passerà altre, ne ha passato altre in tutti questi anni. Vabbè, quello è un momento indimenticabile per tutti, no? Chiunque sia, diciamo, dall'adolescenza fino ad oggi ricorda dov'era in quel momento. Io stavo tornando al giornale
1: Stavamo tornando al
0: e mi
1: giornale
0: arrivò
1: perché
0: una
1: in Italia
0: telefonata, mi
1: era
0: arrivò
1: il
0: una
1: primo
0: telefonata.
1: pomeriggio.
0: Sì, erano le 2, mi pare, qualcosa del genere. E lì era mattina presto e a un certo punto ricevo una telefonata. È successo qualcosa a New York, un aereo si è schiantato su una torre. Io ho detto, come su una torre? Mi sembra le Twin Towers che conoscevo. Allora lì sono rientrato al giornale e abbiamo richiamato tutti. Non si capiva in quel momento che cosa fosse successo esattamente. E si pensava a un incidente
1: Certo.
0: all'inizio. E mi ricordo appunto l'attesa, cercavamo tutti di capire che cosa fosse successo in redazione, arrivavano tutti subito e mobilitammo quella che è la macchina dell'Unione Sarda, del giornale, per cercare appunto di raccontare l'evento. E naturalmente per farlo anche avendo fonti dal posto, da New York City, io avevo degli amici,
1: Certo.
0: e a un certo punto si conficcò il secondo aereo. A quel punto io non avevo più dubbi di che cosa era successo, cioè quello era un attacco all'America, fatto usando gli aerei di linea come dei missili da crociera. Era qualcosa di mai visto e naturalmente qualcosa di scioccante. E ricordo che pensai, è una guerra mondiale. Ed era, diciamo, un atto fatto nello stile dei kamikaze. E pensai subito a un collegamento con gli islamisti, perché la minaccia c'era da tempo. La USS Cole era stata attaccata nel Golfo di Aden da dei gruppi estremisti islamisti. C'erano stati gli attentati alle ambasciate, insomma, c'erano stati parecchi episodi molto gravi con centinaia di morti. E era solo l'inizio, in realtà, di una grande guerra che non è finita, perché
1: Che
0: quello che succede
1: non è
0: non è
1: ancora
0: finito.
1: finita, i riflessi
0: No.
1: continuiamo di quell'attentato di 25 anni fa, perché siamo nel 2026, sono passati 25 anni, continuiamo a viverli e a subirli tutti i giorni. Mario, in redazione avevamo le TV accese, arrivavano le agenzie, arrivavano le telefonate. È stato forse per un giornalista il primo momento in cui la diretta andava più avanti di un giornale di carta?
0: È stato uno dei momenti. La prima vissuta da me professionalmente fu quando ci fu la prima guerra del Golfo. E io purtroppo non sono più giovane, ricordo la diretta di Emilio Fede, no?
1: Sì.
0: Che passò alla storia, cioè con il racconto dell'attacco americano in Iraq in diretta. E era diversa questa perché avevamo già internet. E avevamo tecnologia sufficiente per essere aggiornati appunto in tempo reale con fonti anche di prima mano. Che ne so, io ricordo il bravo Marco Mustallino, che ricordiamo tutti con affetto,
1: Con
0: ovviamente
1: grandissimo affetto.
0: Marco poi è mancato, che si era collegato, ricordo, alle stazioni radio americane, alle radio amatoriali, no? Dove a un certo punto Marco viene da me e mi dice: direttore, c'è un terzo aereo. Le radio americane dicono che c'è un terzo aereo. E ho detto: cavolo, questa è una cosa gigantesca. E poi a un certo punto dice: ce n'è anche un altro. E quello allora venne fuori che non era l'attacco di due aerei, ma era un piano di attacco molteplice e coordinato, quindi con una grande ingegneria logistica, diciamo, dietro una mente molto, molto acuta e un piano di preparazione che in realtà andava avanti da tempo. Tutti i pezzi del puzzle poi, dopo l'11 settembre, sono stati ricostruiti, però in quel momento nessuno li vide. Quindi ci fu la tragedia, 3.000 morti al centro di Manhattan, così via. L'Unione Sarda fece il suo ottimo lavoro, faceva un grande giornale, secondo me, in quei
1: e
0: giorni.

0: Immagine, direttore, forse ce lo stiamo dicendo tra di noi, però mi fa piacere ricordarlo soprattutto alle generazioni più giovani. L'archivio dell'Unione Sarda è a disposizione dei nostri lettori. Sono delle pagine che hanno fatto la storia.
1: Sì, hanno fatto la storia perché era la storia, era la cronaca che stava diventando storia. Poi io ricordo sempre con grande piacere quella redazione. Alcuni sono ancora lì, sono rimasti, molti erano giovanissimi, io pure ero un direttore molto giovane.
0: Eravamo tutti giovanissimi,
1: sì,
0: direttore.
1: Avevo poco più che 30 anni.
0: Erano tanti sardi
1: sì,
0: a New York, e quindi la nostra macchina si mosse anche in quella direzione, cioè cercammo
1: tutti
0: i sardi che vivevano negli Stati Uniti.
1: Sì, ricevevamo, tanto l'Unione aveva un sito internet molto

0: Unione Cult.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
0: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Unione Cult.
2: Unione Cult ancora insieme. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, noi lo ricordiamo insieme a Mario Secchi in quel settembre. Eccoci Mario, era il direttore dell'Unione Sarda, un grandissimo lavoro che colpì il cuore di tutti i sardi, perché quel pomeriggio ora italiana non è stato solo un attentato a New York, è stato un attentato a tutti noi.
3: Sì, come dicevamo, erano in gioco i valori dell'Occidente, lo sono in gioco ancora adesso, i nemici della democrazia sono tanti, sono agguerriti, sono più forti di prima, perché la diffusione della tecnologia ha cambiato notevolmente lo scenario. Adesso c'è la crisi in Medio Oriente con l'Iran, l'Iran che costruisce, che ha tentato di costruire la bomba atomica, ricordiamolo, la bomba atomica che voleva usare come una minaccia contro Israele e contro tutti gli altri stati medio orientali per imporre il proprio dominio sulla regione. Ovviamente questo non è possibile, il club nucleare non può espandersi, già la presenza della Corea del Nord è un problema molto grave che è stato lasciato correre dalle precedenti amministrazioni americane, in generale dalla comunità internazionale, e non doveva accadere. Quindi ecco perché non può esserci proliferazione nucleare, in questo caso l'Iran è l'esempio, perché poi tutto quello che è successo dall'11 settembre a oggi a un filologico e viene da molto lontano. C'è un bellissimo libro di Wright, si intitola Le altissime torri, tradotto da Adelphi, quindi pubblicato da Adelphi in Italia, che spiega come la scia lunga della storia dell'11 settembre venga da molto lontano. Venga dallo sviluppo dell'estremismo, è legato all'assassinio di Sadat, del presidente egiziano, al quale partecipò al-Zawahiri, il medico di Al-Qaeda, braccio destro e sinistro e anche mente in un certo senso di Osama Bin Laden. E da lì si sviluppa poi una storia di grandissimo fascino, una storia terribile di assassinio, di strage, di sterminio e di odio contro il nostro

0: modello, il nostro stile di vita, la nostra libertà. Sono cose che sono un po' dimenticate 25 anni dopo. Dicevamo che eravamo tutti americani, non so quanti sono oggi, si possono definire, diciamo, vicini all'America. Io lo sono ancora per ragioni culturali, per quello che ho fatto durante la mia vita, per i viaggi, le persone che ho incontrato, le mie esperienze professionali, ovviamente. E poi perché alla fine, insomma, la torcia della libertà, quella statua, sì, no? All'ingresso del porto a New York. Resta per me qualcosa, un simbolo da rispettare, ecco, questo è il punto.
1: In questi 25 anni sei tornato tante volte a New York, Mario?
0: Sì, sono tornato tante volte in America, ho fatto tantissimo America, ho seguito un bel po' di elezioni presidenziali, anche l'ultima, elezioni di midterm, vari appuntamenti politici, sono stato alla Casa Bianca. Poi avendo lavorato in varie vesti nel corso del tempo con vari presidenti del Consiglio, ho anche, come dire, sviluppato una mia rete poi di relazioni,
1: di contatti,
0: di fonti,
1: certo.
0: Sì, di contatti. Sono stato alla Casa Bianca, sono stato al Pentagono, sono stato al congresso, naturalmente, al Campidoglio, ho conosciuto Biden, visto Trump, sono stato a Mar-a-Lago, ne ho fatto, diciamo, e l'ho viaggiata, perché non ho fatto solo le capitali, perché la cosa interessante non è solo fare Washington, che è una città bellissima tra l'altro, e New York, che è la grande mela, la metropoli, così via, la cosa interessante è fare l'America profonda, cioè devi andare in Ohio, devi andare

0: di compromesso, diciamo, tra varie forze, derivante da quella che è la storia del nostro paese, dal dopoguerra, dal fascismo, dal comunismo, dalla nascita del Partito Popolare, che poi divenne la Democrazia Cristiana. E dunque, il nostro modello non è ispirato all'America, ma l'America, alla fine, è quella cosa che si chiama libertà. È uno spazio infinito di immaginario, di letteratura, di cinema e ovviamente di grande storia a cui noi tutti facciamo riferimento. E
1: Ed è
0: quindi per
1: Mario, credo
0: me.
1: proprio questa parola oggi che noi non dobbiamo dimenticare, celebrando questo anniversario terribile, questi 25 anni dalla caduta delle Torri Gemelle. Libertà è la parola che il nostro pubblico più giovane, chi oggi ci ha ascoltato, stare a sentirti è un piacere. Io spero di averti di nuovo qua con me, infatti,
0: Ma quando
1: a
0: vuoi,
1: Unione
0: non ci
1: Cult,
0: sono problemi.
1: perché è bellissimo. Libertà, direttore, è la parola che noi non dobbiamo mai dimenticare e dobbiamo
0: Mai,
1: lasciare in
0: mai, mai.
1: eredità.
0: Mai è la libertà anche dei giornali, dei giornalisti, no? La libera stampa nasce in quei paesi, ricordiamo. Il nostro mestiere è un mestiere difficile, sottoposto a giusta critica quando serve, ma è anche un mestiere, secondo me, che alla fine rappresenta un baluardo di democrazia. Perché, sai, noi non possiamo pubblicare notizie false,
1: Assolutamente.
0: noi dobbiamo pubblicare i fatti come sono e devono essere accertati. E questa è un'altra lezione americana. Il grande giornalismo nasce, in quella cultura. Il fact-checking, il rispetto della notizia così com'è e naturalmente anche poi la capacità di esprimere forti opinioni, punti di vista che però non alterano quello che è il fatto. E quello è un grande modello. Io sono stato al Washington Post, ho visto molti, molti anni fa ormai, come lavoravano, come funziona quello che loro chiamano il budget, no?
1: Sì.
0: La selezione degli articoli e così via. Tra l'altro ero lì quando ci fu l'attentato in Spagna, le stragi di Atocha, quindi diciamo un altro momento
1: Vissuto.
0: indimenticabile in qualche maniera. Sì, ero quel giorno proprio, ero là.
1: Direttore, grazie. Il nostro Unione Cult, questa mezz'ora che è volata insieme a te, io ti ringrazio
0: L'unione
1: per.
0: sempre nel cuore, primo giornale,
1: E
0: non si
1: tu sei
0: scorda mai.
1: il primo è anche il primo giornale allora da leggere ogni mattina e tu sei sempre nel nostro cuore.
0: Assolutamente.
1: L'appuntamento, Mario Secchi qua con Unione Cult insieme a te e sarà prestissimo perché è davvero un piacere averti. E allora io lascio il nostro pubblico e ringrazio Giuseppe Valdessa per essere stato anche questo pomeriggio in regia con me. Lascio proprio il nostro pubblico con la parola del giorno che è libertà. Mario Secchi, grazie e noi torniamo in diretta giovedì prossimo alle 14:30, sempre su Radiolina.
2: Unione Cult.
3: Unione Cult.
2: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Sara di Olina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
2: Sara di Olina, i sonus de sa terra nostra.
3: Beppe Dettori riprende un popolare emotivo di Maria Carta per riadattarlo in maniera personale con il contributo di Raul Moretti all'arpa. Questo è Ballu.
4: Ah, dele dele dele dele dele dele dalla digre digre digre.

0: l'incanto delle corde della chitarra di Beppe Dettori e dell'arpa di Raul Moretti, in questo ballo tratto dall'album ABBA del 2015.
1: 10 anni dopo il loro scioglimento, i Dorian Gray tornarono alle produzioni discografiche nel 2008 con l'album Forse il sole ci odia, uscito in un'elegante veste grafica segnata anche dall'arte di Igort. Da quell'album ascoltiamo Crisalide.

0: ascoltato Emanuele Garau, accompagnato da Valentino Serra alla chitarra, con Mattia Murru alla percussione e bortone e Pierpaolo Cardia all'organo.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Nate come coriste di Piero Marras nel 1990, le Valentes hanno avviato poi una carriera autonoma, affermandosi nel 2003 con il brano Cigiri, scritto da Rossella Fa, che le accompagna in questa esibizione.

0: tormentone estivo del 2003. Era Cigiri delle Balentes.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Eccoci qua, buongiorno a tutti. Michele Ruffi accanto a me, io sono Giulio Zasso. Apriamo la puntata della Strambata dicendo per esempio che per la prima volta non c'è il caldo folle in Sardegna, arrivano notizie un po' da tutte le parti, tra cielo nuvoloso e venti
3: punti
2: da nord
3: di vista,
2: di maestrale,
3: di vista.
2: Dove quantomeno è scesa l'umidità, considerando che in molti posti, di sicuro a Cagliari, sono cominciate le scuole e quindi ben venga questo clima appena più mite, perché in realtà ci sono 30 gradi.
3: Sì. Diciamo che è cangiante, perché ci sono momenti in cui respiri perché c'è il maestralino, poi ti rendi conto che c'è sempre un'umidità simil Cambogia. Però, diciamo che guardiamo avanti e speriamo che arrivi. Forse pioverà anche, anzi, qualche goccia l'ha già fatta.
2: E guardando avanti, chi c'è davanti a noi?
3: Davanti a noi c'è Alessandra Carta, la nostra mitica collega dell'Unione Sarda. Ciao Ale.
4: Buongiorno a tutti.
3: Allora, Alessandra Carta è qua con noi per parlare delle ultime novità che riguardano l'assalto delle energie rinnovabili e le speculazioni in questo campo. Perché? Perché abbiamo visto nelle scorse settimane quanto questi progetti stiano assediando non solo il nostro territorio e quindi rischino di rovinare, compromettere il paesaggio, ma anche quanto siano poi previsti molto vicino a dei siti archeologici di estrema importanza.
4: Ed è infatti questa la presa di posizione importantissima che ha fatto il CESIM, che è il Centro Studi Identità, praticamente l'organismo che è riuscito a ottenere dall'UNESCO, l'agenzia dell'ONU che si dedica appunto ai beni culturali, il riconoscimento come patrimonio dell'umanità. Allora, il CESIM è il referente tecnico scientifico in Sardegna dell'UNESCO e ha ricevuto il compito di individuare un meccanismo di valutazione per conservare intatto il patrimonio archeologico sardo. Quindi la presidente Giuseppa Tanda, che noi abbiamo intervistato, ha riferito di questo mandato che il centro studi ha ricevuto dall'UNESCO e ha definito che l'impegno chiave è fermare l'assalto con il contributo di regione e governo che attraverso il Ministero della Transizione Energetica assegnano e seguono le autorizzazioni. Si tratta a questo punto di capire quanto davvero da parte di regione e governo c'è la volontà di tutelare il patrimonio archeologico sardo. Noi abbiamo in Sardegna la più alta densità di beni megalitici al mondo e quindi nuraghi, domus deiana, dolmen, eccetera, e quindi si spera che questo appello che adesso passa da Parigi abbia davvero un significato importante in termini di salvaguardia dei nostri beni.
2: Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo White Girl Wasted di Anna Pepe.

0: Eccoci tornati in studio, stavamo parlando di speculazioni eoliche e anche fotovoltaiche, perché non dobbiamo dimenticare che l'assalto delle rinnovabili riguarda entrambe le fonti. Oltre al fatto che questi impianti rischiano di assediare tutti i beni archeologici della Sardegna, pensiamo a Saccargia, ma parlavi anche tu di altri siti importanti, dobbiamo anche allargare il campo, perché non c'è solo la terra sotto assedio, ma anche il mare. Per esempio, è notizia proprio di oggi sull'Unione Sarda del progetto di Capopecora, mare a largo di Capopecora, quindi tra Arbus e il Sulcis, che rischia di veder crescere un centinaio di torri eoliche in mezzo al mare. E, insomma, anche questo è un tema molto importante.
1: L'abbiamo raccontato, sono 23 i progetti presentati in Sardegna con l'offshore, sono circa 17 gigawatt per oltre 1000 pale. Ricordiamo che la Sardegna ha come monte totale di gigawatt assegnate nella ripartizione decisa da Roma sulla base delle indicazioni di Bruxelles 6,2. 17 vuol dire che solo con l'offshore. Questa è esattamente la prova della speculazione energetica di cui parliamo da molto tempo. E questi progetti eolici nel Sulcis fanno parte di quel pacchetto di 23 con i progetti del nord che sono diventati di recente l'accordo Sardegna-Corsica, che è stato firmato la settimana scorsa da Mauro Pili e dal leader degli indipendentisti a Sarten in Corsica, e quindi arrivare a Bruxelles con una sola voce per provare a fermare questo assalto che non è più energia del futuro, ma è appunto speculazione energetica a vantaggio di società che sono spesso multinazionali che in Sardegna non lasciano nulla.
2: Ecco, noi ovviamente parliamo sempre di questo tema perché ci riguarda da vicino, soprattutto per il fatto che c'è un surplus di energia in queste produzioni che è nettamente superiore a quello che sarebbe il fabbisogno della Sardegna, ma proprio di molto, e soprattutto per i troppi progetti impattanti che sono disseminati in tutto il territorio. Adesso stanno arrivando anche in posti impensabili, come dicevi tu, nelle bocche di Bonifacio, dove si parla di 400 pale possibili proprio nel mare, si può dire, più bello del mondo, dove insistono, come si dice tecnicamente, i due parchi, quello nazionale della Maddalena e quello nazionale delle Isole Corse, dei Lavezzi e di Cavallo.
0: Eh sì, tra l'altro è un argomento di cui si dovrebbe occupare anche la politica, se ne occupa certo, però con i tempi della politica. Oggi, dopo un'attesa di quasi 2 anni, si è insediata la Commissione Energia in Consiglio regionale, anzi ieri a dir la verità, e comunque continuerà i lavori nei prossimi giorni. Il presidente è Tunis, Stefano Tunis, di Sardegna al Centro 2020. Uno degli obiettivi dichiarati è appunto quello di fare una battaglia contro questa invasione, contro le speculazioni nel settore energetico. Bisogna anche ricordare che in Consiglio regionale c'è una proposta di legge, che è quella della Pratobello 24, 210.000 e rotti firme, proprio per fermare questo assalto che non ha avuto ancora grande

0: Ricordiamo che Romano azzurro, è alla doppia, al doppio passaporto, è nato passaporto, in Svizzera, esatto. Ha fatto tutte le giovanili con la nazionale svizzera, però per non aver ancora disputato neanche una partita con la nazionale maggiore, il regolamento prevede che lui possa anche scegliere per un'altra nazionale. Non è l'unico al mondo che ha la doppia nazionalità e che poi sceglie l'uno o l'altro. C'erano anche due fratelli, uno oddio, adesso non mi viene, famosissimi, Boateng. Pure sono fratelli, uno gioca in Germania e l'altro in Ghana, quindi sono cose assolutamente normali. Qua c'è un po' di fretta da parte d'Italia di convocare Romano, uno perché forse Mancini ha visto, e non solo lui, prospettive interessanti, l'altra è di strapparlo alla Svizzera, quindi di precedere, certo, la squadra.
1: Perché alla prima convocazione da quel momento non si può più tornare indietro.
0: Il momento in cui sceglie, sceglie per quello.
2: Nel frattempo il Cagliari si prepara.
0: Però c'è un dubbio, scusami, ti ho interrotto. C'è il dubbio sul fatto che comunque nel momento in cui dovesse scegliere l'Italia, poi c'è tutto un iter da seguire, perché avendo fatto le giovanili nella Svizzera, bisogna chiedere alla FIFA praticamente
1: via libera.
0: Via libera che arriva, però la tempistica non è certa e quindi potrebbe saltare eventualmente questa giro parentesi di, nazionale.
2: Insomma, c'è tutta una procedura, burocrazia, timbri, controtimbri, via libera.
0: Come quelli di Sugawara, che a quanto pare dovrebbero essere arrivati, e quindi potrebbe essere convocabile. Poi lo scopriremo domani in conferenza.
2: In conferenza stampa per la presentazione, insomma, della sfida con l'Atalanta, Atalanta-Cagliari.
0: Senza Gaetano.
2: Senza Gaetano, insomma, l'ex non ci sarà. E quindi già anche sul giornale dobbiamo rivedere i titoli da fare. Solitamente si fa sempre il titolo sull'ex di turno.
0: Ce ne sono da parte cagliaritana, visto che Maldini ha dopo erano atalantini.
2: Esatto.
0: E quindi vedremo. Dovrebbe esserci che sì dal primo minuto a sostituire Gaetano, o comunque nel centrocampo di Sarri. L'Atalanta non è l'Atalanta di Gasperini, l'Atalanta non è una squadra di Sarri ancora, nel senso che è ben lontana dal Napoli di Sarri come concetto, però chiaramente è una squadra con dei valori, con dei giocatori molto importanti. Il Cagliari dice però ci va un po' libero, se non fosse per l'aspetto Felici, ci va veramente libero di testa e con 6 punti in classifica, non male,
2: che aiutano sempre, specialmente quando siamo così alle prime battute, esatto. E non è capitato sempre negli ultimi anni. Ci fermiamo per ascoltare Alex Warren con Passenger.

0: Dopo Alex Warren Passenger riprendiamo il discorso sportivo. Michele Ruffi, Giulio Zasso, Lele Casini accanto a noi. Abbiamo parlato di Cagliari, ma questa è anche la tre giorni d'entrata di Champions. Però le cose alle squadre italiane non sono andate bene. L'Inter sfortunato con Real Madrid, il Napoli a mio modo di vedere nettamente inferiore all'Arsenal in una partita che ha fatto vedere proprio le grandi differenze tra il calcio italiano e quello della Premier League.
1: Sì, giudizi chiaramente, la sconfitta è uguale, i giudizi devono essere diversi chiaramente per le due partite, per i due impegni, anche per le avversarie. Non è iniziata bene la tre giorni per l'Italia. Speriamo che oggi invece che oggi ci possa essere una bella rivincita, e sicuramente gli stimoli, le emozioni sono di alto livello, perché la Roma torna in Champions dopo tanti anni, 7 se non sbaglio, come la prima partita di Champions League. Oltretutto in uno stadio dove io sono stato, e non è da Champions, diciamo così. Hanno incominciato con la curva, che adesso è sicuramente più bella e più coinvolgente, però è ben altra cosa. Per esempio io sono innamorato dello stadio di Udine, nello stesso tempo anche quello di Bergamo e nello stesso tempo di Genova. Per dire, stiamo parlando di tre realtà completamente diverse, però si vede che sono stadi adatti al calcio. Como non ancora,
2: ecco. Questo Como è una via di mezzo, diciamo, tra il nostro.
1: Ma posso scommettere anche un euro che ci riusciranno?
0: Sì. Diciamo che l'ascesa del Como è molto più veloce della burocrazia italiana. Sì, quindi sì, prima di poter sistemare il campo ce ne vorrà. Di sicuro c'è questo esordio
1: bello,
0: suggestivo.
1: Bello.
0: Giocano bello contro il Lipsia, squadra di prima fascia, sì, tedesca. Quindi potrebbe essere magari anche una delle prime squadre a portare punti. Prima giocherà però la Roma, delle sorprese, che prima in classifica punteggio pieno, gioca a Istanbul contro il Fenerbahce.
1: Partita non facile, per partita, niente facile.
0: Però può dare la prima prova di forza reale se la squadra di Gasperini ha la
1: Gasperini
0: forza
1: in Europa,
0: anche in Europa
1: ha sempre fatto bene, soprattutto è sempre stato molto europeo il suo gioco, quindi confidiamo. Gli uomini ce li ha, l'avversario è tosto.
2: Tornando a Como, in questi giorni abbiamo visto diversi servizi anche in TV proprio su questa attesa, sullo stadio. Per esempio, colpisce che lo stadio sia in riva,
1: no, è bellissimo,
2: al lago. Uno
1: poi tu pensa che in tribuna stampa vedi il lago, e molte volte la partita
2: te la dimentichi,
1: va via, perché sei lì, se il tempo è bello è uno spettacolo.
2: Stadio di 12.000 posti, piccolo, attualmente, piccolo, tra l'altro, piccolo. È stato aumentato proprio per l'occasione, sì? Però parte da questa base, eppure in Champions ci sono delle squadre come il Como che hanno uno stadio da 12.000 posti.
1: Ce ne sono anche altre, soprattutto in qualche stato magari del nord.
2: Esatto, nord Europa, forse non si arriva neanche, forse c'è ancora
1: esatto. Però è giusto che si godano questa esperienza in Champions. Se la sono meritata, vuol dire che sono arrivate nel momento in cui devono giocare questa competizione.
0: Ecco, c'è di sicuro il calendario molto fitto, perché appunto ci sono le partite di Champions, di Europa League, poi, e poi il campionato, praticamente c'è tutta la settimana di calcio.

0: A proposito di sanità, a proposito di come la nostra sanità sta soffrendo in questo momento, un nuovo comunicato del sindacato CIMO che lamenta le condizioni che sta vivendo il reparto, in particolare CIMO si riferisce al reparto di ortopedia del Brozzu, con un'assenza più o meno di 40 posti letto. Anche questo lo stiamo raccontando nel nostro telegiornale. L'ombra del racket sugli attentati incendiari a Olbia, da anni auto, furgoni e mezzi da lavoro distrutti dalle fiamme. Il sindaco Nizzi questa mattina ha appena terminato una conferenza stampa, ha detto: aumentiamo i controlli e contrastiamo l'illegalità. A Cagliari cantieri stradali a due velocità, si ferma la metro. Questa mattina la nostra Mariangela Lampis non ha trovato neanche un operaio all'interno del cantiere, parliamo del cantiere di Via Roma, mentre lavori sostenuti a buona velocità in altre parti di Cagliari, come per esempio Piazza d'Armi, dove sorgerà una rotonda. Sindaci riuniti questa mattina in città metropolitana per l'altro cantiere, quello del Tirrenia Link, con la preoccupazione dei primi cittadini e sopra sul tratto verso Terramala. Tutto pronto a Serardius, lo vediamo anche sulla home del nostro sito unionesalda.it per la nuova edizione dell'antico sposalizio serargina. Casa Cara, il via ufficiale dell'evento che Vigliorina, come tutti gli anni, trasmetterà in diretta. Sabato a Bergamo, rosso blu ospiti dell'Atalanta, ha perso Felici, Pisacani ritrova Carlos e Mina e si affida all'ex Maldini. Grande basket nel fine settimana con il City of Cagliari, evento che trasmetteremo anche questo in diretta sabato pomeriggio e domenica. Questi i nostri titoli, ragazzi.
1: Parlavi dei lavori in corso a Cagliari, ma che riguardano un po' tutta l'area vasta, appunto quelli della metropolitana, fermi, forse perché era previsto maltempo.
0: Due gocce sono
1: spariti. Invece sono parlato io poco fa, stavano lavorando in Piazza d'Armi per costruire la nuova rotatoria che dovrebbe insomma eliminare i semafori tra Viale San Vincenzo, Viale Merello, insomma, per chi non è di Cagliari, però stiamo parlando del centro della città, e ci sarà anche un nuovo cantiere invece all'altro ingresso, quello di Viale La Playa, all'incrocio con Via Riva di Ponente. Anche lì costruiranno una nuova rotatoria, insomma la città delle rotatorie si allarga.
0: La città delle rotatorie, ma come ha detto anche in una recente intervista proprio qui alla Strambata qualche settimana fa il nostro sindaco, bisogna soffrire per avere una città più bella, quindi
2: tra l'altro c'è
1: sicuramente soffriamo
2: poi questo diluvio di lavori in corso che un po' c'è in tutta la Sardegna.
0: Diluvio solo di lavori in corso purtroppo
2: è legato fondamentalmente al PNRR, con tutte le scadenze che per non perdere i soldi, quindi come sempre si arriva al limite, sono partiti tutti gli appalti in tutta l'isola che creano in realtà, come le grandi città, i problemi che viviamo tutti i giorni.
0: La speranza è davvero di avere città più belle, dobbiamo affidarci alla speranza in questo momento.
1: Grazie a Simona De Francisci, ora c'è Samurai J.

per presentare il loro lavoro, insomma il loro documentario, hanno ufficializzato anche sui loro canali queste due date. Appunto, adesso aspettiamo di vedere, i biglietti non sono ancora in vendita, ma magari lo saranno presto. E appunto ascoltiamo gli Oasis con Don't Look Back in Anger.

98% del 96,7% dei candidati ammessi alla prova di maturità ha ottenuto la licenza. 14.123 con lode, dei baci si è perso il conto. I super spopolano soprattutto al sud, meno nelle isole, forse hanno una marcia in più, oppure i professori sono di manica larga o i guaglioni sanno come portare il santo in chiesa. Lunedì si riparte ma tranquilli, zaino in spalla per conquistare un'altra promozione. Da quando il governo ha disposto che col 5 in comportamento la bocciatura è sicura e non c'è santo che può fare il miracolo, mentre col 6 si va a settembre con la presentazione di un elaborato su cittadinanza attiva e responsabilità, tutti si sono allineati e coperti. Nella patria di Leonardo e di Dante, il solo sconfitto su 100 studenti, con tanto di certificato che lo garantisce non idoneo, merita un piccolo riconoscimento. La cassa integrazione speciale dovuta a chi ha perso il lavoro e a chi ha conquistato la bocciatura. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Radiolina. La strambata.
2: Rieccoci in studio con la strambata, riprendiamo la diretta, io sono Michele Ruffi, al mio fianco c'è Giulio Zasso, riprendiamo la diretta, oggi sono anche riprese le scuole, giornata di inizi in un certo senso, non tutte hanno aperto.

0: Porto, a Cagliari in particolare, c'è questo, diciamo, questa apertura a scaglioni, però oggi già le prime scuole elementari hanno aperto. Si è occupato di questa notizia il nostro collega Roberto Carta. Ciao Roberto.
1: Ciao Michele, ciao Giulio.
0: Insomma, stamattina prima campanella.
1: Sì, prima campanella in via Stoccolma, scuole elementari, medie, come si chiamavano una volta. L'apertura ufficiale in realtà della regione sarebbe il 16 settembre, poi in realtà sta agli istituti scegliere quando riaprire. La stragrande maggioranza delle scuole a Cagliari riapriranno lunedì 14, invece in via Stoccolma si è scelto di riaprire prima, anche con un po' di preoccupazione da parte dei genitori che abbiamo intervistato prima del suono della campanella, per il gran caldo. Dire la verità, stamattina fortunatamente il clima ha aiutato, c'era anche un po' di pioggia, però c'è un po' l'enigma di quello che sarà il meteo nei prossimi giorni, con il rischio magari di vedere alunni e studenti con magari anche 30-40 gradi, come abbiamo visto quest'estate, dentro delle scuole che non sono climatizzate.
2: Ecco, è stata proprio una coincidenza, perché sino a ieri proprio sul capoluogo c'erano 33-34 gradi con altissima umidità. Sappiamo bene che le scuole pubbliche purtroppo sono prive di impianti di condizionamento, quindi i ragazzini sono costretti a stare in queste condizioni, e quindi questa variabile che è lasciata ai singoli istituti di cambiare l'orario scolastico un po' crea scompiglio. Infatti immagino i genitori per questo anticipo a 10 settembre, che di fatto è un po' l'orario che c'è in Nord Italia, in Trentino Alto Adige è poco altro, che si parte così presto.
1: Sì, c'era qualcuno sicuramente non era d'accordo, qualcun altro invece magari anche contento che insomma trovava una soluzione per dove lasciare i figli durante l'orario di lavoro. Però diciamo che il problema più grande, che poi parlando con i genitori, era stato proprio quello del caldo.
0: Questa autonomia scolastica sembra un po' il calendario della Champions League, che si gioca martedì, mercoledì e giovedì, perché appunto oggi i primi rientri, gli altri saranno, come dicevi giustamente lunedì. Lunedì, i miei figli invece tornano il 16, quindi
1: è la data giusta.
0: La data ultima, sì, giusta, quella. Però ecco, viene
1: è un modo da... è un modo per ottenere poi più giorni liberi, diciamo, durante l'anno scolastico, per fare magari dei ponti sotto le festività, quindi il motivo principale è quello.
2: Infatti la questione che un tempo esisteva nell'inizio delle scuole nazionale, che fino a metà anni 70 era il primo ottobre, e si partiva il primo ottobre, poi nei primi anni 80 è diventato 20 settembre e si partiva il 20 settembre, ma ovunque, in tutta Italia. Adesso invece ogni regione parte quando vuole, e addirittura ogni autonomia, direi condominiale, perché ognuno veramente crea l'orario scolastico che vuole, e soprattutto, come dicevi tu, semplicemente per dilatare i ponti durante l'anno scolastico. Quindi quello sembra un po' una libertà eccessiva a disposizione dei manager scolastici.
0: Cosa facciamo? Ascoltiamo un po' di musica. C'è Tommaso Paradiso.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, stiamo parlando di scuola, Michele Ruffi, Giulio Zasso e Roberto Carta. Parliamo di scuola perché in alcuni istituti sono partite già da oggi, hanno suonato già da oggi le prime campanelle, mentre l'orario ufficiale prevede il 16 settembre. In realtà quasi tutte le scuole apriranno lunedì 14 e c'era un problema, sentivamo anche prima in redazione, che per esempio l'ARST ancora non ha cambiato gli orari da estivi e invernali e partiranno il 16 settembre, quindi saranno problemi soprattutto nelle realtà territoriali interne di collegamenti con le scuole lunedì e martedì.
1: Sì, sicuramente soprattutto gli studenti pendolari avranno tante difficoltà almeno nei primi due giorni, e poi la speranza ovviamente è che si riallini tutto e si
0: possa andare in autostop a scuola.
2: Può essere.
1: Oppure i genitori si devono sacrificare e accompagnarli in auto.
2: No, però adesso noi ridiamo, però quello dei trasporti ovviamente è un tema fondamentale per magari non per le elementari, ma già dalle medie in poi, medie superiori, è importante. Tant'è che appunto anche le aziende di trasporto fanno e organizzano i propri calendari sulla base del rientro a scuola, delle pause. Anche per esempio Trenitalia cerca di riorganizzare i propri calendari durante le pause scolastiche, quindi per esempio il nuovo orario parte solitamente da dicembre, quando iniziano le vacanze di Natale e di dicembre cambiano gli orari, e quindi questo succede anche per ovviamente per le aziende di trasporto. A Cagliari c'è il CTM, a Cagliari per l'area vasta c'è il CTM. Nei giorni scorsi proprio il presidente Fabrizio Rodin ci stava raccontando come si stia preparando l'azienda a questo rientro in massa a scuola, anche perché poi rientrano gli studenti, riprendono gli uffici a lavorare a pieno regime. Ormai a settembre è già iniziato e tutti hanno ripreso, però ci sarà un'ulteriore ripresa. E ci sono anche i cantieri a Cagliari, tra parentesi, che diciamo complicano non poco la vita.
1: Come quello in Piazza d'Armi, che stanno già iniziando a smuovere qualcosa, lì credo tra pochi giorni vedremo il primo accenno di rotonda.
0: Piazza d'Armi, per chi non è di Cagliari, è un punto nevralgico del traffico nella parte nord-occidentale della città, dove si sta pensando a una rotonda che prende il posto dei semafori che creano file chilometriche.
2: Sì, file chilometriche, no, chilometriche non c'erano stamattina, però.
0: Perché non c'erano ancora le scuole aperte dappertutto.
1: Esatto. C'è anche l'università lì.
2: Non oso pensare.
0: Sono partite le lezioni all'università, certo.
2: Più avanti.
0: Comunque, cantieri ci sono un po' in tutta la Sardegna, come dicevamo prima, legati soprattutto ai fondi PNRR, che prevedono scadenze tagliola se non si spendono i soldi in tempo.

0: Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara su Radiolina. Radiolina. La strambata.
1: Siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata della strambata, però abbiamo ancora tempo per ascoltare un po' di musica. Ora c'è Ernia con Dedica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Oh, oh, oh, oh, ci siete? Io sono Michele Ruffi, al mio fianco c'è Giulio Zasso e c'è anche Enzo Asuni. Sono tutti distratti per quello che ho dovuto fare. Oh, oh.
2: Non vedevamo l'ora di sentirti duettare con
3: i bambini fanno. Stavi citando esatto. Quella perché assomigliava.
2: In realtà io e Giulio Zasso ci siamo messi d'accordo e abbiamo detto ignoriamolo oggi così. Però
1: ma guarda
2: non ce la possiamo
1: mi hanno
2: fare.
1: Lasciato da solo.
2: Buongiorno Michele Ruffi,
1: ciao,
2: buongiorno Giulio
1: ciao.
2: Zasso, buongiorno a chi ci ascolta. A proposito di ignorare qualcosa, sicuramente non avrete ignorato neanche voi perché sui social non si parla d'altro, del caso del ricercatore di Anthropic che si dimette proprio dalla società. Stiamo parlando di un ricercatore di 27 anni, Jacob Coxon, che appunto avrebbe presentato le sue dimissioni pubblicando le motivazioni sul Social X. Il suo messaggio è diventato rapidamente virale, l'hanno ripreso la maggior parte delle testate, soprattutto quelle che si occupano di tech, Italian Tech, eccetera eccetera. Il messaggio recita quanto segue: le persone che costruiscono l'intelligenza artificiale credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. Non è una trovata di marketing, nessun'altra attività umana presenta un livello di

pericolo simile. Queste sono le sue parole, e ovviamente il timore riguarda soprattutto la possibilità che in futuro venga generata una sorta di super intelligenza artificiale. Sicuramente il caso in questione non riguarda ChatGPT, Claude o Perplexity, quelle che conosciamo oggi, con cui chattiamo, ma proprio l'idea possa essere appunto generata questa super intelligenza capace di autonutrirsi con informazioni, migliorarsi automaticamente senza l'intervento umano. Non è l'unico a essersi esposto sotto questo punto di vista, si è esposto anche Evan Abinger, ricercatore anche lui di Anthropic, in questo caso specializzato nella sicurezza e nell'allineamento delle AI. Nei suoi vari post, sempre su X, e risposte sia a Jacob che al profilo X di Anthropic, ha asserito che Jacob ha sicuramente ragione, perché gli esperti credono davvero che l'intelligenza artificiale potrebbe uccidere tutti gli esseri umani, ma personalmente lui ritiene che la probabilità in questo caso sia veramente bassa, nel senso si parla di un poco più di 10% di possibilità che questo possa accadere nei prossimi 10 anni. Il problema che individuano gli studiosi non sarebbe tanto la nascita di questa super intelligenza, ma quanto magari la concorrenza tra le aziende di AI per cercare di cavalcare l'onda ed essere più veloci rispetto ai rispettivi concorrenti possano in qualche modo mettere su un secondo piano la questione appunto della sicurezza. Poi quest'estate abbiamo avuto già qualche assaggio di AI che tra virgolette sono uscite da quelle che erano le direttive date dalle società. Quello più eclatante sicuramente è stato quello del luglio 2026, quando alcuni modelli di OpenAI in fase di test, per raggiungere determinate informazioni

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Il cross, il colpo di testa, la rete! La prima rete in rosso-blu di Daniel Maldini, è il numero 70 che segna il vantaggio del Cagliari.
5: Con 6 punti dopo 3 gare, il Cagliari è in cerca di un risultato positivo anche a Bergamo. Sabato 12 settembre, segui con noi la quarta giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20.15 il prepartita con Luca Neri e dalle 20.45 la radiocronaca esclusiva a cura di Lele Casini di Atalanta Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Ma io mi preoccuperei più che altro del costo della sanità e del 41 bis. Perché non fanno interrogazioni su questo? Di quanto costerà la sanità ai sardi?
1: La Todde ha detto che ci mette la faccia, noi chiediamo che ci metta anche il portafoglio. Se stiamo dicendo bugie, rinuncia allo scudo erariale e affronti le sue responsabilità.
2: Risposta a distanza dopo la botta delle opposizioni per quel 1.400.000 euro in più stanziato nel fondo contenziosi della regione, ora salito oltre i 7.500.000. Aumento definito anomalo e all'origine di un'interrogazione con aspetti riconducibili al grande caos sulla governance della sanità, iniziato con la legge sui commissari poi bocciata dalla Consulta.
1: Un allarme ai conti pubblici, se si tratta del poltronificio sanità dichiarato incostituzionale, la Presidente Todde non usi i soldi dei sardi per pagare i danni causati dalle sue scelte scellerate.
0: Io ho l'impressione che l'interesse di questa minoranza sia sulle poltrone, sui loro direttori generali, piuttosto che invece preoccuparsi di quelli che sono i reali problemi dei sardi. Comunque li voglio rassicurare, noi non abbiamo ancora avuto nessun tipo di problema relativamente a conti da pagare.
2: Opposizione che ha ricordato anche tutte le perplessità del PD manifestate nelle varie tappe di una vicenda segnata dalla lunga scia di ricorsi a vario livello dei manager delle ASL rimossi dalla giunta Todde e a fine mese atteso il giudizio del Consiglio di Stato sul reintegro chiesto dai tre ex direttori generali di Cagliari, Olbia e Areus.
3: Siamo in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato che possa porre la parola fine a questa vicenda infinita, dato che nemmeno la Corte Costituzionale è riuscita a fermare la Todde.
4: Hanno agito in maniera poco sincera, quindi riteniamo che anche in questo caso ci sia qualcosa che non va e vogliamo andare fino in fondo.
5: Prima raggiunto Sorgono per una visita mattutina all'ospedale San Camillo, poi tappa Isili, colonia penale da una parte, struttura ospedaliera dall'altra. Il cardinale Angelo Bagnasco ha toccato con mano le difficoltà delle zone interne quando si parla di sanità e di accesso alle cure.
6: Che rassicurazioni vi ha dato il cardinale Bagnasco?
7: Vede le potenzialità di un ospedale al centro della Sardegna che quindi deve essere mantenuto e reso efficiente. Noi ci speriamo moltissimo, ci speriamo per noi, per le persone del territorio e poi siamo convinti che i piccoli ospedali siano una speranza per tutta la rete ospedaliera sarda.
5: Da Sorgono il coro non cambia, la sanità allo sbando per la mancanza di servizi e soprattutto medici. Ecco perché la protesta del comitato SOS Sanità Barbagia Mandrulisai riprende vigore con questi eloquenti cartelli. Hanno fatto capolino un po' in tutti i comuni del territorio.
8: Per quali ragioni? Perché tutto il territorio della Barbagia Mandrulisai è nero, ok? Qui ci manca il servizio sanitario, che venga preso, che venga ascoltata questa voce. Ma per risolvere le cose in modo pratico, deciso, a prendere una decisione, quale essa sia, però uscite fuori allo scoperto e dite le cose come stanno.
6: Che significato hanno quei cartelli?
9: Il coinvolgimento proprio di tutto il circondario contro la chiusura di questo ospedale, che non è, ripeto, un ospedale di Sorgono, è per tutti i paesi del circondario.
10: I recenti fatti di cronaca invitano a non abbassare la guardia, ma pure a non colpevolizzare più di tanto la città di Olbia. A detta del sindaco si deve aumentare il livello di legalità, grazie anche alla collaborazione con gli abitanti. L'accoltellamento nel locale ICI di Via Mameli però non è un episodio trascurabile.
11: Questa sensazione di insicurezza la dobbiamo vivere cercando di contribuire tutti assieme. Il 99% della popolazione è seria, lavoratrice, che fa le cose rispetta le leggi, contribuisce ai fabbisogni di tutti, non può essere una esigua minoranza a far cambiare la faccia di questa stupenda città.
10: Si lavora per fornire più poteri e uomini alla Polizia Municipale.
11: In modo da avere una maggiore rispondenza a quelle che sono le esigenze attuali, dare maggior sicurezza, maggior presenza in determinati luoghi della città.
10: E con la rigenerazione urbana si combatte il degrado.
11: Stiamo riqualificando tutte le piazze, tutti i parcheggi, le nuove scuole, l'università, la casa dello studente, il nuovo polo scolastico, nautico, tutte cose per le quali noi abbiamo lottato.
10: Non si ferma l'attività di controllo con il contrasto degli affitti in nero e del sovraffollamento negli appartamenti. Severe le conseguenze per i proprietari, si rischia il sequestro dell'immobile.
12: Dobbiamo presentarci uniti e dobbiamo avere strumenti che non devono essere diversi da regione a regione, perché la differenza crea costi, crea difficoltà di gestione.
13: Le finanziarie regionali fanno sistema per rafforzare il ruolo strategico nella crescita economica dei territori. A Cagliari un importante momento di confronto organizzato da Sfirs e Anfir con istituzioni e imprese alla luce delle nuove sfide e degli strumenti di finanza complementare.
14: Le finanziarie regionali sono un ponte non solo tra la finanza pubblica e la finanza privata, ma soprattutto tra gli enti sovranazionali, le regioni da un lato e dall'altra i territori, e le finanziarie attraverso la loro strumentazione sempre più sofisticata veicolano risorse che approdano sui territori e servono a sostenere il nostro sistema imprenditoriale.
12: Spesso le imprese utilizzano troppo le banche, non hanno un'adeguata educazione e cultura finanziaria. Noi dobbiamo essere anche bravi per educare, per formare le imprese, soprattutto oggi comunicare e diffondere e far conoscere i nuovi strumenti che noi abbiamo a disposizione, che appunto sono quelli che definiscono la cosiddetta finanza complementare.
13: La Sfirs in Sardegna gestisce circa 500 milioni di risorse regionali attraverso diverse misure di sostegno alle imprese.
12: L'obiettivo è quello di mettere a disposizione delle piccole e medie imprese in Sardegna un set completo che oggi va dal capitale di rischio che mancava da tantissimo tempo fino alla sottoscrizione delle obbligazioni, cioè i cosiddetti mini bond, passando per finanziamenti agevolati più tradizionali.
15: Appuntamento in città metropolitana per i sindaci del territorio. Sul tavolo l'incontro con Terna per discutere di strade chiuse, circolazione viaria e durata dei cantieri. Un incontro richiesto dai primi cittadini preoccupati dai nuovi scavi sul tratto che va da Selargio su sino alla costa quartese in località Terramala, da dove partirà l'elettrodotto Tyrrhenian Link con destinazione Sicilia. Il territorio chiede garanzie sui tempi dei lavori.
16: La richiesta da parte delle amministrazioni era come città metropolitana coinvolgere Terna e l'impresa esecutrice dei lavori per capire come poter venire incontro a tutte queste esigenze e migliorare il cantiere e accelerare i tempi.
17: Ora ci preoccupa naturalmente la riapertura dei cantieri con i tempi che si allungano sino a giugno 2027.
15: A sovrintendere sullo stato di avanzamento dei lavori ci sarà la città metropolitana.
18: Non è un'opera nostra, ma è un'opera a livello ministeriale per quanto riguarda l'energia. È previsto che i cantieri possano terminare intorno al 2028 complessivamente, ma le varie tratte possono terminare prima. Quindi tenteremo in tutti i modi di poter accelerare alcune tratte per la chiusura entro il 2027, possibilmente prima della stagione estiva, per poter creare meno disagio possibile agli utenti stradali.
19: Siamo molto fieri di portare avanti questa tradizione. Io è fin da piccola che seguo il matrimonio selargino, quindi per me è un onore essere la sposa di quest'anno.
20: Lei, essendo selargina, era sempre stata molto legata a questa tradizione. Io da Cagliari ne ho sempre sentito parlare, poi nella sua famiglia c'erano già stati dei precedenti matrimoni con lo sposalizio selargino, quindi il racconto era molto profondo, molto sentito.
21: Sono pronti per il Sync Atene Sara Pattato e Marco Scarpaci, la coppia protagonista della nuova edizione dell'antico sposalizio selargino. Il rito ha preso ufficialmente il via nella cornice di Casa Cara, dove tradizione e memoria si incontrano per rinnovare una storia che continua a vivere nel presente. Il momento centrale sarà domenica 20 settembre con la celebrazione de Sagoia.
22: Ogni anno noi ci prepariamo all'organizzazione del matrimonio selargino, ma questo è anche un po' il nostro compito, sostenere lo sposalizio.
23: Viene seguito un pochino in tutto il mondo, anche dai selargini che sono fuori dalla Sardegna. È un momento per sentirsi uniti, ovviamente tra la coppia che si sposa.
24: Stiamo preparando a questo grande evento che vede Selargio protagonista con il suo miglior fiore all'occhiello. Anche quest'anno ci siamo dati un grande affare per l'organizzazione, perché è una cosa abbastanza complessa.
21: I momenti più importanti dell'evento saranno trasmessi in diretta su Videolina.
25: L'Italia chiamò.
0: E Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari, svizzero di Winterthur ma con sangue tricolore, ha risposto presente. Dopo le tante voci degli ultimi giorni, ci ha pensato la FIFA a spazzare via anche gli ultimi dubbi, ufficializzando il cambio di nazionale del giocatore, che nonostante le oltre 30 partite con le diverse selezioni giovanili rosso-crociate e il pressing del CT svizzero Yakin, ha ceduto al corteggiamento di Roberto Mancini, folgorato dalla prestazione e dal gol visti dal vivo nella gara d'esordio in campionato a Parma. Romano quindi si prepara a rispondere alla chiamata azzurra del prossimo 18 settembre per le gare di Nations League e il Cagliari gongola perché a Coverciano, oltre a Romano, potrebbero esserci Caprile, in ballottaggio per un posto da terzo o quarto portiere, e Maldini, che sogna di ritrovare l'azzurro a distanza di un anno dall'ultima presenza. Un Maldini caricato dal primo gol e dalle giocatesse messe in campo contro il Lecce e che sabato torna da avversario in quella Bergamo dove non è riuscito a imporsi. E in vista della gara con l'Atalanta, con il Cagliari che scenderà in campo con la nuova terza maglia ufficializzata nel pomeriggio, Pisacane ritrova Carlos e potrà convocare il giapponese Sugawara, che ha finalmente risolto le ultime formalità burocratiche. E in gruppo si è rivista anche Mina, che spera di aver superato tutti i problemi fisici per riprendere il comando della difesa.
1: L'occasione per gustare un po' di Eurolega è il piatto prelibato che offre agli appassionati di basket la 16ª edizione del City of Cagliari. Nel weekend al Palapirastu saranno di scena ben 3 team che parteciperanno alla massima competizione continentale per club: Apoel Tel Aviv, l'ASVEL Villeurbanne di Tony Parker e il Bayern Monaco. Con loro la neonata Maxima Roma, il club che ha rinnovato il titolo della Serie A dal Brescia e punta senza mezzi termini a prendere parte all'NBA Europe che dovrebbe partire nel 2028. Videolina seguirà in diretta il torneo a partire da sabato alle 17.45.
2: Il motivo per essere presenti a questa manifestazione è ovvio: le squadre che stiamo portando a Cagliari sono di altissimo livello e quindi dobbiamo sicuramente avere il piacere di andare a confrontarci e soprattutto di vedere, di verificare quelle che sono le loro qualità. D'altronde qui in Sardegna, se non trovassimo queste occasioni, vedere il basket a questi livelli sarebbe molto difficile.
1: E stasera ci sarà un piccolo aperitivo con il Sardinia Cup, sempre al Palapirastu. In campo soprattutto la Dinamo Sassari, che affronta un'altra delle pretendenti alla promozione.

0: Sedda e il chitarrista Gianluca Corona ad accompagnare questa Mere Manna, ascoltata da Piero Marras e Andrea Parodi.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Giovane cantautore olbiese, Andrea Sanna ha firmato il suo esordio discografico con questo brano che ascoltiamo. Si intitola Tue, il cui video è stato pubblicato nel gennaio del 2021.

0: Era un omaggio alla Sardegna, il brano che abbiamo ascoltato da Andrea Sanna, che ha studiato alla Scuola Civica di Musica di Budoni e con Mogol al CET di Toscolano.
1: Li vedremo sbucare da una stazione della metropolitana di Londra. Sono i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni di Porto Torres, cioè i B-Brothers, che nel loro disco di debutto del 2017 mettono insieme un pop ben strutturato dal sapore melodico cantato in italiano. Questa è Il Viaggio.

0: ambientato nelle strade di Londra, era Il Viaggio, il brano che ha segnato il debutto discografico dei Bee Brothers nel 2017. La regia del video è firmata da Raimondo Nocco.
1: La raffinata cantautrice romana Grazia Di Michele ha riscoperto il repertorio di Marisa Sannia reinterpretandolo in un interessante spettacolo, nel quale è affiancata dai musicisti che lavoravano con la cantante scomparsa nel 2008. Qui la vediamo invece da sola con la chitarra eseguire Mela Granata Ruglia dall'album del

0: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Il gruppo dei Nemos recupera brani del repertorio del suo diretto predecessore, i Nur. Questa Chiettumai che stiamo per ascoltare è costruita sui versi del poeta tempiese Gavino Pes e venne originariamente incisa nell'album Kentus Colores del 2004.

0: Erano i Nemos con un brano cantato in gallurese, ripresi durante la loro esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Puzzu nel 2022.
1: Tra i protagonisti della scena isolana rivolta alla musica leggera negli anni Ottanta figura certamente anche Mario Fabiani. Nel 1983 lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera solista che porta all'incisione nel 1985 di un LP, Notti in FM, che comprende anche questa Anna.

0: fungeva da sigla di apertura di E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985. Questa Anna che abbiamo ascoltato dalla voce di Mario Fabiani.
1: Sul palco di Ignos per l'eccezionale edizione svoltasi a L'Avana il 31 ottobre del 1998, i Tazenda sono privi della loro voce storica, quella di Andrea Parodi, che aveva da poco tempo lasciato il gruppo. Non c'è ancora un suo sostituto, ma brani classici della formazione sassarese come Carra Secare hanno ancora un forte impatto tra gli ascoltatori anche cubani.
2: Damn.

0: erano Gino Marielli e Gigi Camedda a guidare it'azienda Orfani di Andrea Parodi durante la loro esibizione sul palco di Icnos in terra cubana nel 1998.
1: Karma è una formazione allestita da Davide Guiso e dalla cantante Francesca Lai. Ha all'attivo un album con 13 brani, alcuni cantati in sardo. Tra questi, Notte e Die, che ascoltiamo.

0: portava la firma di Michele Pioledda il testo di questo brano che abbiamo ascoltato dai Karma. Era tratto dal loro album Equilibri, pubblicato nel 2019.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Carla De Nule, cantante oschirese, ha conosciuto grande popolarità nell'isola. Qui confeziona una versione in sardo del classico di Simon Garfunkel, The Sound of Silence. Si intitola ora Oghe Rosa e lo esegue con Massimo Pizzalis.

0: era la voce di Carla Di Nule, il cui esordio discografico risale al 2004. L'abbiamo ascoltata in Oghe Rosa.
1: Ascoltiamo ora la voce di Anna Maria Puggioni in Candu Cantu, uno dei brani del ricchissimo repertorio del duo Puggioni, realizzato in una nutrita produzione discografica a partire dal 1981.

0: ascoltato dal duo Pugioni Cando Cantu.
1: I ritmi solari del reggae a lui molto cari tornano in questo brano di Bujumannu, voce anche dei Trent Roots, che ha un titolo in inglese ma è cantato in sardo su un divertente testo. Questa è Famous and Dandy, in cui lo accompagnano il basso di Simone Maccioni, la batteria di Fabrizio Dettori, le chitarre di Ivan Carta, le tastiere di Catchy Grizzly e i fiati di Carlo Figus.

0: Abbiamo ascoltato uno dei brani della produzione da solista di Bojumanno, il cui nome è legato in particolare all'esperienza con i Train to Rhodes. Questa era Famous and Dandy.
1: Sono le 7:01.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
7: Enza, convenienza.
8: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49€. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
9: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
10: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
11: Oh no, stanno tornando le zanzare.
12: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
13: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
12: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
13: 070 22 240.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Ma io mi preoccuperei più che altro del costo della sanità e del 41 bis. Perché non fanno interrogazioni su questo? Di quanto costerà la sanità ai sardi?
1: La Todde ha detto che ci mette la faccia, noi chiediamo che ci metta anche il portafoglio. Se stiamo dicendo bugie, rinuncia allo scudo erariale e affronti le sue responsabilità.
2: Risposta a distanza dopo la botta delle opposizioni per quel 1.400.000 euro in più stanziato nel fondo contenziosi della regione, ora salito oltre i 7.500.000. Aumento definito anomalo e all'origine di un'interrogazione con sospetti riconducibili al grande caos sulla governance della sanità, iniziato con la legge sui commissari poi bocciata dalla Consulta.
1: Un allarme ai conti pubblici, se si tratta del poltronificio sanità dichiarato incostituzionale, la Presidente Todde non usi i soldi dei sardi per pagare i danni causati dalle sue scelte scellerate.
0: Io ho l'impressione che l'interesse di questa minoranza sia sulle poltrone, sui loro direttori generali, piuttosto che invece preoccuparsi di quelli che sono i reali problemi dei sardi. Comunque li voglio rassicurare, noi non abbiamo ancora avuto nessun tipo di problema relativamente a conti da pagare.
2: Opposizione che ha ricordato anche tutte le perplessità del PD manifestate nelle varie tappe di una vicenda segnata dalla lunga scia di ricorsi a vario livello dei manager delle ASL rimossi dalla giunta Todde e a fine mese atteso il giudizio del Consiglio di Stato sul reintegro chiesto dai tre ex direttori generali di Cagliari, Olbia e Areus.
3: Siamo in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato che possa porre la parola fine a questa vicenda infinita, dato che nemmeno la Corte Costituzionale è riuscita a fermare la Todde.
4: Hanno agito in maniera poco sincera, quindi riteniamo che anche in questo caso ci sia qualcosa che non va e vogliamo andare fino in fondo.
5: Prima raggiunta sorgono per una visita mattutina all'ospedale San Camillo, poi tappa Isili, colonia penale da una parte, struttura ospedaliera dall'altra. Il cardinale Angelo Bagnasco ha toccato con mano le difficoltà delle zone interne quando si parla di sanità e di accesso alle cure.
6: Che rassicurazioni vi ha dato il cardinale Bagnasco?
7: Vede le potenzialità di un ospedale al centro della Sardegna che quindi deve essere mantenuto e reso efficiente. Noi ci speriamo moltissimo. Ci speriamo per noi, per le persone del territorio e poi siamo convinti che i piccoli ospedali siano una speranza per tutta la rete ospedaliera sarda.
5: Da Sorgono il coro non cambia, la sanità allo sbando per la mancanza di servizi e soprattutto medici. Ecco perché la protesta del comitato SOS Sanità Barbagia Mandrulisai riprende vigore con questi eloquenti cartelli. Hanno fatto capolino un po' in tutti i comuni del territorio.
8: Per quali ragioni? Perché tutto il territorio della Barbagia Mandrulisai è in nero, ok? Qui ci manca il servizio sanitario, che venga preso, che venga ascoltata questa voce, ma per risolvere le cose in modo pratico, deciso, a prendere una decisione, quale essa sia, però uscite fuori allo scoperto e dite le cose come stanno.
6: Che significato hanno quei cartelli?
9: Il coinvolgimento proprio di tutto il circondario contro la chiusura di questo ospedale, che non è, ripeto, un ospedale di Sorgono, è per tutti i paesi del circondario.
10: I recenti fatti di cronaca invitano a non abbassare la guardia, ma pure a non colpevolizzare più di tanto la città di Olbia. A detta del sindaco si deve aumentare il livello di legalità, grazie anche alla collaborazione con gli abitanti. L'accoltellamento nel locale ICI di via Mameli però non è un episodio trascurabile.
11: Questa sensazione di insicurezza la dobbiamo vivere cercando di contribuire tutti assieme. Il 99% della popolazione è seria, lavoratrice, che fa le cose, rispetta le leggi, contribuisce ai fabbisogni di tutti, non può essere una esigua minoranza a far cambiare la faccia di questa stupenda città.
10: Si lavora per fornire più poteri e uomini alla Polizia Municipale.
11: In modo da avere una maggiore rispondenza a quelle che sono le esigenze attuali, dare maggior sicurezza, maggior presenza in determinati luoghi della città.
10: E con la rigenerazione urbana si combatte il degrado.
11: Stiamo riqualificando tutte le piazze, tutti i parcheggi, le nuove scuole, l'università, la casa dello studente, il nuovo polo scolastico, nautico, tutte cose per le quali noi abbiamo lottato.
10: Non si ferma l'attività di controllo con il contrasto degli affitti in nero e del sovraffollamento negli appartamenti. Severe le conseguenze per i proprietari, si rischia il sequestro dell'immobile.
12: Dobbiamo presentarci uniti e dobbiamo avere strumenti che non devono essere diversi da regione a regione, perché la differenza crea costi, crea difficoltà di gestione.
13: Le finanziarie regionali fanno sistema per rafforzare il ruolo strategico nella crescita economica dei territori. A Cagliari un importante momento di confronto organizzato da Sfirs e Anfir con istituzioni e imprese alla luce delle nuove sfide e degli strumenti di finanza complementare.
14: Le finanziarie regionali sono un ponte non solo tra la finanza pubblica e la finanza privata, ma soprattutto tra gli enti sovranazionali, le regioni da un lato e dall'altra i territori, e le finanziarie attraverso la loro strumentazione sempre più sofisticata veicolano risorse che approdano sui territori e servono a sostenere il nostro sistema imprenditoriale.
12: Spesso le imprese utilizzano troppo le banche, non hanno un'adeguata educazione e cultura finanziaria. Noi dobbiamo essere anche bravi per educare, per formare le imprese, soprattutto oggi comunicare e diffondere e far conoscere i nuovi strumenti che noi abbiamo a disposizione, che appunto sono quelli che definiscono la cosiddetta finanza complementare.
13: La Sfirs in Sardegna gestisce circa 500 milioni di risorse regionali attraverso diverse misure di sostegno alle imprese.
12: L'obiettivo è quello di mettere a disposizione delle piccole e medie imprese in Sardegna un set completo che oggi va dal capitale di rischio che mancava da tantissimo tempo fino alla sottoscrizione delle obbligazioni, cioè i cosiddetti mini bond, passando per finanziamenti agevolati più tradizionali.
15: Appuntamento in città metropolitana per i sindaci del territorio. Sul tavolo l'incontro con Terna per discutere di strade chiuse, circolazione viaria e durata dei cantieri. Un incontro richiesto dai primi cittadini preoccupati dai nuovi scavi sul tratto che va da Selargius sino alla costa quartese in località Terramala, da dove partirà l'elettrodotto Tyrrhenian Link con destinazione Sicilia. Il territorio chiede garanzie sui tempi dei lavori.
16: La richiesta da parte delle amministrazioni era come città metropolitana coinvolgere Terna e l'impresa esecutrice dei lavori per capire come poter venire incontro a tutte queste esigenze e migliorare il cantiere e accelerare i tempi.
17: Ora ci preoccupa naturalmente la riapertura dei cantieri con i tempi che si allungano sino a giugno 2027.
15: A sovrintendere sullo stato di avanzamento dei lavori ci sarà la città metropolitana.
18: Non è un'opera nostra, ma è un'opera a livello ministeriale per quanto riguarda l'energia. È previsto che i cantieri possano terminare intorno al 2028 complessivamente, ma le varie tratte possono terminare prima. Quindi tenteremo in tutti i modi di poter accelerare alcune tratte per la chiusura entro il 2027, possibilmente prima della stagione estiva, per poter creare il meno disagio possibile agli utenti stradali.
19: Siamo molto fieri di portare avanti questa tradizione. Io è fin da piccola che seguo il matrimonio Selargino, quindi per me è un onore essere la sposa di quest'anno.
20: Lei, essendo Selargina, era sempre stata molto legata a questa tradizione. Io da Cagliari ne ho sempre sentito parlare, poi nella sua famiglia c'erano già stati dei precedenti matrimoni con lo sposalizio Selargino, quindi il racconto era molto profondo, molto sentito.
21: Sono pronti per il Sincatene Sara Pattato e Marco Scarpaci, la coppia protagonista della nuova edizione dell'antico sposalizio Selargino. Il rito ha preso ufficialmente il via nella cornice di Casa Cara, dove tradizione e memoria si incontrano per rinnovare una storia che continua a vivere nel presente. Il momento centrale sarà domenica 20 settembre con la celebrazione de Sagoia.
22: Ogni anno noi ci prepariamo all'organizzazione del matrimonio Selargino, ma questo è anche un po' il nostro compito, sostenere lo sposalizio.
23: Viene seguito un pochino in tutto il mondo, anche dai Selargini che sono fuori dalla Sardegna. È un momento per sentirsi uniti, ovviamente tra la coppia che si sposa.
24: Stiamo preparando a questo grande evento che vede Selargius protagonista con il suo miglior fiore all'occhiello. Anche quest'anno ci siamo dati un grande affare per l'organizzazione, perché è una cosa abbastanza complessa.
21: I momenti più importanti dell'evento saranno trasmessi in diretta su Videolina.
25: L'Italia chiamò.
0: E Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari, svizzero di Winterthur ma con sangue tricolore, ha risposto presente. Dopo le tante voci degli ultimi giorni, ci ha pensato la FIFA a spazzare via anche gli ultimi dubbi, ufficializzando il cambio di nazionale del giocatore, che nonostante le oltre 30 partite con le diverse selezioni giovanili rosso-crociate e il pressing del CT svizzero Yakin, ha ceduto al corteggiamento di Roberto Mancini, folgorato dalla prestazione e dal gol visti dal vivo nella gara d'esordio in campionato a Parma. Romano quindi si prepara a rispondere alla chiamata azzurra del prossimo 18 settembre per le gare di Nations League e il Cagliari gongola perché a Coverciano, oltre a Romano, potrebbero esserci Caprile, in ballottaggio per un posto da terzo o quarto portiere, e Maldini, che sogna di ritrovare l'azzurro a distanza di un anno dall'ultima presenza. Un Maldini caricato dal primo gol e dalle giocatesse messe in campo contro il Lecce e che sabato torna da avversario in quella Bergamo dove non è riuscito a imporsi. E in vista della gara con l'Atalanta, con il Cagliari che scenderà in campo con la nuova terza maglia ufficializzata nel pomeriggio, Pisacane ritrova Carlos e potrà convocare il giapponese Sugawara che ha finalmente risolto le ultime formalità burocratiche. E in gruppo si è rivisto anche Mina, che spera di aver superato tutti i problemi fisici per riprendere il comando della difesa.
1: L'occasione per gustare un po' di Eurolega è il piatto prelibato che offre agli appassionati di basket la 16ª edizione del City of Cagliari. Nel weekend al Palapirastu saranno di scena ben 3 team che parteciperanno alla massima competizione continentale per club: Apoel Tel Aviv, l'ASVEL Villeurbanne di Tony Parker e il Bayern Monaco. Con loro la neonata Maxima Roma, il club che ha rinnovato il titolo della Serie A dal Brescia e punta senza mezzi termini a prendere parte all'NBA Europe che dovrebbe partire nel 2028. Videolina seguirà in diretta il torneo a partire da sabato alle 17.45.
2: Il motivo per essere presenti a questa manifestazione è ovvio: le squadre che stiamo portando a Cagliari sono di altissimo livello e quindi dobbiamo sicuramente avere il piacere di andare a confrontarci e soprattutto di vedere, di verificare quelle che sono le loro qualità. D'altronde qui in Sardegna, se non trovassimo queste occasioni, vedere il basket a questi livelli sarebbe molto difficile.

0: occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a San Manifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, San Manifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
1: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
2: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri 8,59 euro, acqua naturale Norda 1,5 litri 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026. Tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti: Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro, Scabin. La magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
4: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
1: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
2: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: pigiamarun.it.
4: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
5: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
6: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
5: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
6: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
5: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
7: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
8: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
9: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti.

0: Radiolina Playlist.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: PAN, sardi come voi.
5: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52. Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
8: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
9: Lunedì 14 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: del primo set.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Buongiorno e ben trovati, buon venerdì 11 settembre da Lele Casini dalla redazione. In apertura, come di consueto, andiamo a vedere il titolo principale dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicola e sull'app Unione Digital. 4 miliardi di euro in 20 anni dovevano finanziare la reindustrializzazione sarda, sono diventati invece costo della crisi. Risorse pubbliche spese per finanziare ingressi mordi e fuggi, compensazioni energetiche, accordi di programma mai decollati, ammortizzatori sociali che non hanno garantito la dignità del lavoro. Intanto le vertenze del Sulcis tornano al Ministero il 15 settembre. La politica regionale, lo scontro tra la governatrice Todde e il centrodestra, al centro del dibattito l'aumento di 1,5 milioni di euro del fondo contenziosi con un'interrogazione a firma di Fausto Piga di Fratelli d'Italia. Per le opposizioni i soldi serviranno a coprire gli errori delle nomine dei direttori generali della sanità. La replica della presidente Todde: pensino al peso sulla sanità dal trasferimento dei detenuti al 41 bis nell'isola.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno cari ascoltatori, venerdì 11 settembre, sono le 8:07, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Manuel Cozzolino in regia. Un inizio di mattinata ottimo per tutti quanti, il mio augurio. E noi invece iniziamo con la rassegna stampa partendo dall'Unione Sarda in edicola oggi. L'apertura è dedicata al caso, una crisi perenne da 4 miliardi, costi della reindustrializzazione sarda fra accordi fantasma e ingressi mordi e fuggi. Gli ammortizzatori sociali non sono riusciti a garantire la dignità del lavoro. Martedì il Sulcis a Roma. Due le pagine all'interno con tutti gli approfondimenti su il focus che l'Unione Sarda dedica a questa tematica. Il prezzo della crisi industriale 4 miliardi in 20 anni. Sussidi e incentivi non hanno contribuito al rilancio dell'economia, in particolare in alcuni territori della Sardegna. Crollo degli occupati, perso il 60% delle buste paga tra dipendenti diretti e indotto. Questi i temi affrontati nel servizio a firma di Alessandra Carta, mentre Antonella Pani fa il punto su quel che succede nel Sulcis, Euralumina e Sideralloid, l'avvertenza del Sulcis al Mimit. Martedì i tavoli ministeriali, convocata anche la provincia, riparte la mobilitazione, i sindacati, il governo intervenga. Queste le due pagine interne che l'Unione Sarda dedica a questo tema, poi anche le tematiche politiche con il servizio a firma di Roberto Murgia, maxi fondo per i ricorsi ASL, l'opposizione accusa Todde, pensino al 41 bis all'interno. Appunto nei servizi a firma di Roberto Murgia, appunto lo scontro sulle ASL e sui fondi, scontro Fratelli d'Italia Todde sui costi dei ricorsi, ha aumentato il fondo contenziosi di 1,5 milioni, interrogazione del centrodestra e poi le botta e risposta tra Piga, soldi per gli errori nelle nomine, la presidente, pensino al peso della sanità per i boss mafiosi e poi anche il caso dei 41 bis nel Times, la Sardegna diventa la Island, danno d'immagine, questo sempre per tornare al tema dei 41 bis, tra l'altro che sarà anche uno degli argomenti insieme al centro migranti che affronteremo insieme a uno dei nostri ospiti in questa mattinata di Caffè Corretto. Poi da Oristano l'intervista di Valeria Pinna, intervista al padre della ragazza uccisa, nessuna sentenza mi restituirà Chiara, a pagina 5 dell'Unione Sarda, la toccante intervista al padre della tredicenne uccisa dalla madre nel 2023 a Oristano e poi assolta per problemi vizio mentale, quindi insomma la testimonianza di questa tragedia. Sono cristiano, tutti possiamo sbagliare, non dico che posso accettare quanto accaduto, ma non me la sento di esprimere giudizi, mi auguro soltanto che questa donna venga curata e aiutata, che i suoi familiari le stiano vicino. Si torna anche sul delitto di Buduzò, la famiglia di Marco Pugliese sceglie il silenzio, aspettiamo, oggi 4 arrestati davanti al GIP. Poi richiamo sempre in prima pagina sull'Unione Sarda, oggi chiaramente l'11 settembre, il mondo cambiò, 2001-2026, le voci dei sardi, quel giorno a New York all'interno dell'Unione Sarda, due le pagine insomma che ricordano quel tragico giorno che è cambiato le sorti del mondo, un quarto di secolo fa l'attacco all'America, i sardi appunto quel giorno a New York, testimoni dell'apocalisse, nelle pagine a firma di Massimiliano Rice. Chiaramente poi richiami anche su diverse tematiche interne alle cronache, come in Cagliari che in aula in comune tutti d'accordo un bus per l'aeroporto, e poi a Selargius la presentazione per l'antico sposalizio di Sara e Marco, i futuri sposi. Uno sguardo rapido anche alla prima pagina della Nuova Sardegna, 41 bis, l'isola del diavolo, la Sardegna, la nuova Cayenne, e poi il ricordo di quell'11 settembre, io sopravvissuto, vi racconto il mio 11 settembre. Ora ci sono i Sarrazza.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Radiolina presenta Il colpaccio del sabato ci fadda.
2: Fermate le macchine, è venerdì mattina e torna Il colpaccio del sabato ci fadda. Con noi c'è Lorenzo Fadda. Lorenzo, che succede domani?
3: Succede che per un solo giorno facciamo una follia. Kit Ryobi 18 volt con trapanavitatore e seghetto alternativo, inclusa batteria da 4 ampere e caricabatteria sistema OnePlus, compatibile con oltre 200 utensili. Il sogno di ogni amante del fai da te. Da 199 euro a 99,90 euro.
2: Aspetta, da 199 a 99,90, praticamente la metà del prezzo?
3: Hai capito bene, 100 euro di risparmio netto, solo sabato e solo fine ad esaurimento scorte. È un'occasione irripetibile.
2: E chi arriva tardi?
3: È semplice, chi arriva tardi resta mani vuote.
2: Avete capito? Domani si va da Cifadda. Non perdetevi Il colpaccio del sabato.
3: Vi aspetto domani nei nostri negozi. Fate in fretta perché migliorare la casa migliora la vita. Buon weekend con Cifadda.
4: Pronti a vedere il mondo? A Pua? Sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio di Cagliari, arriva Pimpa, il musical a Pua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni, con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare, in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione AIDA. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical a Pua, sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
5: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
6: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: Su Radiolina c'è lo spazio riservato ai consigli per voi. Se siete alla ricerca di un lavoro o volete dare una svolta al vostro percorso professionale, potete segnare queste date, 16 e 17 settembre, perché a San Manifattura arriva la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Sono 2 giornate che vi permetteranno di incontrare le aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e soprattutto conoscere le opportunità per avviare un'attività autonoma. Per candidarsi e avere tutte le informazioni basta consultare i siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Radiolina. Caffè Corretto.
11: Nuovamente in diretta alle 8:19 minuti di venerdì 11 settembre. Ancora un buon inizio di mattinata da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia. Noi proseguiamo con la rassegna stampa, passando ai quotidiani nazionali, dal Corriere della Sera, che ha una doppia apertura, apertura alta dedicata a Trump, lo show elettorale e la promessa: vinco e do $5,000 a ogni americano. All'interno il Corriere della Sera approfondisce questo argomento, appunto, con le dichiarazioni di Trump: se vinco $5,000 do $5,000 a cittadino. Ma anche la destra ora critica Trump, l'annuncio di dubbia legalità alla convention, e poi la manovra costerebbe un 1200 miliardi, e quindi insomma i dubbi sono più che legittimi. Invece, per quanto riguarda le tematiche italiane, la legge elettorale, Meloni, tornano le preferenze, il centro-sinistra attacca, non è vero, la premier siete voi a non averle mai volute, Senato sia l'emendamento che prevede anche i capilista bloccati, alt alla proposta dell'opposizione. Dunque lo scontro politico con le preferenze, appunto, all'interno. Il Corriere della Sera analizza quanto accaduto ieri in Senato, preferenze sia al Senato, ma l'opposizione attacca, la maggioranza si compatte, boccia l'emendamento del PD, Meloni, una nostra proposta, la sinistra non è credibile, questo sulla legge elettorale. E poi appunto il racconto di quanto avvenuto in aula con gli affondi di Renzi, Casini che cita il Vangelo, la trattativa infinita, poi il voto tra i veleni, i contatti, la russa boccia e le tensioni con Forza Italia all'interno del appunto della maggioranza. E poi la strategia di Meloni, quello che è il retroscena, la legge va fatta, non esiste il pareggio, Fratelli d'Italia per stanare il PD ha creato il cortocircuito, questa l'analisi nel servizio a firma di Francesco Verderami. Sempre dalla prima pagina del Corriere, chiaramente anche le conseguenze del caro vita, e in particolare anche con la Banca Europea che alza i tassi, mutui e prestiti, che cosa cambia. Un interessante servizio sul costo del denaro, con l'inflazione che resta un problema, aumento dello 0,25%, con anche l'analisi proprio di quello che succede alle famiglie e alle imprese tra titoli di Stato, con i rendimenti scontano altri rialzi, con i mutui il variabile, la rata è salita di 15-20 euro e dopo gli aumenti di aprile invece i prestiti personali il costo è stabile, i finanziamenti cresce invece la pressione sulle aziende. Questo il focus fatto dal Corriere della Sera sulla tematica, insomma, del costo del denaro con questo ulteriore incremento. La Repubblica, Meloni nella palude, la lettura sul voto sulla legge elettorale, al Senato la maggioranza arriva a un passo dal crollo, poi si ricompatte, boccia le preferenze, lettera del governo a Bruxelles per chiedere flessibilità, caro energia, la Banca Europea sui tassi dello 0,25%. E poi anche il comizio show di Trump, come lo definisce la Repubblica: se vinco $5,000 per ogni americano. Questo i temi trattati nella prima pagina della Repubblica. Anche il Fatto Quotidiano torna sulla discussione in Senato sulla legge elettorale, preferenze, la giravolta di Meloni per affossarle, Fratelli d'Italia ritira il sì al testo del centro-sinistra, effetto Vannacci, dopo la sfida si torna ai capilista bloccati per evitare la disfatta bis, il Movimento 5 Stelle al PD, le primarie si fanno comunque. Libero dà invece un taglio completamente diverso, affrontando la tematica degli sbarchi dei migranti: crollano gli sbarchi, i dati dell'Unione Europea, diminuiti del 55% gli ingressi illegali nel Mediterraneo centrale, mentre il Giornale dedica una prima pagina al 11 settembre, 25 anni dopo, con due editoriali di Tommaso Cerno e di Vittorio Feltri. E poi all'interno, oltre al chiaramente al richiamo sulla legge elettorale, anche appunto quella sull'11 settembre, il mondo dopo 25 anni. E poi l'ultimo sguardo sul Sole 24 Ore: vice alza i tassi, rate del mutuo su del 3%. Ora c'è Meraviglioso errore di Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Era Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Ritorniamo in diretta a Caffè Corretto di venerdì 11 settembre, sono le 8:27 minuti. Rassegna stampa sullo sport, in particolare iniziamo dall'Unione Sarda e dal calcio e dal Cagliari, ovviamente, con le pagine sportive. All'interno dell'Unione Sarda troviamo l'analisi di Fabiano Gaggini sul Rodriguez, il nuovo baluardo dell'Uruguay. Così giovane, l'ex Peñarol è già un punto fermo contro il Lecce, ha riscattato alla grande l'errore in Coppa Italia, e poi anche il rientro in gruppo di Mina, pronto a essere convocato per la gara di domani con l'Atalanta. E poi le parole di Sugawara, il Cagliari nel destino, il giapponese ha avuto il permesso di soggiorno, sognavo di giocare in Serie A, ho detto subito di sì. E inoltre c'è l'ok della FIFA per Romano, passa dalla federazione della Svizzera a quella italiana. E ieri proprio a Radioline il Cagliari in diretta era ospite Burrai, cuore rosso-blu, l'esordio contro l'Ascoli, l'emozione più grande, aveva deciso di smettere, giocherà ancora a Pordenone dove è una bandiera. Sempre dalle pagine dell'Unione Sarda anche le partite di Serie D, in campo domani Monastir Budoni, Latte Dolce e Ossese, l'unica formazione sarda impegnata domenica nel girone G sarà dunque la Cos in trasferta con Lanzio. Chiaramente si torna sulla Champions League, ieri hanno giocato le due squadre italiane. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli sono arrivati il pareggio della Roma contro il Ferenbahce, che non basta, Cristante finisce in parità 1-1 in trasferta. Invece Como la prima è un capolavoro, 4 reti all'Lipsia al debutto dei lariani nell'Europa dei grandi, Baturina, Dovicas, Diao e Perroni in gol e di Fabregas, l'unica vittoria italiana. Poi sempre dalle pagine dello sport dell'Unione Sarda il basket, sì, domani lo show del City of Cagliari, 4 match in 2 giorni, grande pallacanestro in diretta anche su Videolina, alla 16ª edizione il Bayern di Monaco, il Villeurbanne, la Poel Tel Aviv e la novità Roma. Mentre sempre per il basket, ieri anche il Sardinia Cup al Palapirastu, all'Esperia il primo derby contro il Sennori, mentre la Dinamo cede solo in volata contro il Brindisi. E poi gli altri sport con la Formula 1, il MotoGP e tante altre notizie nelle pagine sportive dell'Unione Sarda in edicola. Oggi, per quanto riguarda la Gazzetta, ovviamente sia la Gazzetta che il Corriere dello Sport celebrano la storica vittoria in Champions del Como, unica delle quattro italiane ad aver vinto, 4-1 favola Como, spettacolo e gol, travolto il Lipsia, a Prevaturina Diao vola, Pazzi illumina, Fabregas e dobbiamo ancora crescere, queste le parole del tecnico del Como. E intanto si pensa già al campionato, perché oggi c'è il primo anticipo, poi via via tutte le altre squadre, quindi anche l'Inter con Chivu che prepara la prima fuga per lo scudetto. Il Corriere dello Sport, appunto, vince solo Fabregas, meno male che Cesc, il gioco sul nome di battesimo di Fabregas, Champions grazie all'ex Barça, il nostro calcio si prende la scena, un comoda cinema. Roma invece pari nella bolgia. E sempre dalla prima pagina del Corriere dello Sport anche le parole di Sugawara, sono un terzino che attacca, Cagliari occasione speciale, con appunto le parole del nuovo difensore che potrà finalmente essere anche convocato in vista appunto della gara del Cagliari contro l'Atalanta di domani sera. E tutto sport, ovviamente l'apertura è dedicata come sempre alle tematiche della Juventus, Douglas, terapia d'urto, ecco come Spalletti ha scosso il brasiliano restituendolo alla Juventus, ma ovviamente c'è il richiamo anche all'impresa del Como, l'Italia e il Como, spettacolare storico debutto in Champions, 4-1 all'Ipsia, Fabregas in trionfo. Ora c'è il segnale orario.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:31.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Il cross, il colpo di testa alla rete! La prima rete in rosso blu di Daniel Maldini, è il numero 70 che segna il vantaggio del Cagliari.
5: Con 6 punti dopo 3 gare, il Cagliari è in cerca di un risultato positivo anche a Bergamo. Sabato 12 settembre segui con noi la quarta giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20.15 il prepartita con Luca Neri e dalle 20.45 la radiocronaca esclusiva a cura di Lele Casini di Atalanta Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
13: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
14: Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
15: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
14: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
16: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas.

0: Parlar d'amore.
1: Era Safe con Parlar d'amore, nuovamente in diretta a Caffè Corretto di venerdì 11 settembre, sono le 8:39 minuti, in studio con me c'è Lele Casini, ciao Lele.
2: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Allora, concludiamo questa 5 giorni insieme per parlare di Cagliari, lo facciamo, sa, il cuore rosso-blu batte, quindi insomma i nostri ascoltatori so
2: soprattutto
1: che...
2: perché domani c'è la partita
1: e soprattutto
2: siamo già in clima.
1: siamo partiti dal commentare la vittoria contro il Lecce e poi dopo pochi giorni ci stiamo già dimenticati perché bisogna pensare all'Atalanta. Ecco, secondo te si va verso una riconferma dell'11?
2: Credo proprio di sì, anche perché Mina sembrerebbe recuperato, però da qui a utilizzarlo al primo minuto, visto che comunque alla fine la difesa del Cagliari ha subito una rete nelle 3 partite giocate, oltretutto dai campioni d'Italia dell'Inter, diciamo che sta dimostrando di essere affidabile. Poi chiaramente ogni partita è un capitolo a sé, però perché rischiare Mina, che viene da un problema fisico e che sappiamo comunque già non era in perfette condizioni perché chiaramente è arrivato più tardi per le vacanze post mondiali, ha un fisico abbastanza imponente che per entrare in forma ci vuole un po' di tempo, se poi ha anche un problema meglio magari tutelarlo. Quindi io credo che si vada su la stessa formazione vista nelle prime 3, recuperato anche Kevin Carlos, nel senso che è a disposizione, e c'è anche il giapponese Sugawara che dovrebbe essere alla prima convocazione con il Cagliari, poi vedremo se giocherà o meno, però credo che dall'inizio si punterà sulla stessa formazione.
1: Ecco, volevo chiederti proprio una cosa sulla difesa, perché per ora abbiamo visto che è stato impiegato Deiola, che sì, ha fatto anche molto bene, ma a centrocampo c'è un po' di penuria, insomma non sono tantissimi, quindi insomma il ritorno eventuale di Mina potrebbe permettere insomma a Pisacane di avere una scelta,
2: un'alternativa. Diciamo che c'è anche Adopò che viene un po' adattato a trequartista,
1: sì, lo stiamo vedendo così
2: sulla fascia, ma è un centrocampista e quindi eventualmente verrebbe riportato al centro, come del resto nel corso delle partite abbiamo visto anche il cambiamento tattico con magari l'entrata o di Fadera o di Felice, a quel punto lo spostamento di Adopò un po' più indietro, ecco, che oltretutto ha fatto brillare anche il Cagliari in certe fasi di gioco perché tornato al suo posto chiaramente è un altro giocatore. E poi Deiola, quando tornerà a disposizione definitivamente Mina, credo che possa essere un'alternativa a tutti e due. E non dimentichiamo Kofler, che quando è stato chiamato, sì, il suo l'ha fatto. Stiamo parlando di un giovanissimo centrale di cui Pisacane parla benissimo, perché anche in conferenza stampa contro l'Inter l'aveva lodato, prospettando in un futuro immediato in nazionale chissà quando, ma comunque sono questioni di tempo, quindi c'è piena fiducia in tutti i difensori del Cagliari e speriamo che domani regga l'urto di un attacco dell'Atalanta che non è prolifico come in passato, ma che comunque conta dei nomi importanti.
1: Tra l'altro uno scontro diretto abbiamo
2: ricominciamo con la
1: sì, Cagliari-Atalanta hanno 6 punti,
2: ha parlato bene con Lecce, esatto. Continuiamo, certo.
1: Scontro diretto senza specificare,
2: sì, diretto concorrente per adesso a 6 punti, devo dire la verità, come abbiamo detto con l'Inter che però non ha portato fortuna, non succederà, ma se dovesse succedere stiamo aprendo scenari importanti.
1: Ecco, e poi Sugawara sì, potrebbe avere delle caratteristiche diverse sì, importanti anche per magari eventuali
2: quasi anche da trequartista di fascia, diciamo così, quindi da non escludere anche la possibilità di vederlo avanzato rispetto magari a un Zepedro che andrebbe più in copertura, oppure al posto di Zepedro come laterale puro di destra, difensore appunto laterale.
1: Comunque secondo te
2: molto duttile, quello
1: duttile
2: che...
1: e magari
2: è anche interessante,
1: non permetterà però di rispolverare il 3-5

0: due, insomma, la difesa 3 quest'anno.
1: Io spero di non vederla la difesa 3. No, è una questione mia, nel senso che comunque alla fine è stata utilizzata molto, e anche l'anno scorso, anche da Pisacane. Non è la difesa di Pisacane, si è adattato e la squadra si era anche adattata abbastanza bene, però è un modulo che a me non piace particolarmente.
0: Va bene, insomma, abbiamo scoperto anche questa cosa, quindi il caso a Lele Casini dovesse diventare allenatore.
1: No, ma non succederà. Non succederà. Non succederà.
0: Ci accontentiamo della radiocronaca, ricordiamo, sì, ovviamente Atalanta Cagliari domani alle 20:45, il prepartita con Luca Neri, e poi la, esatto, radiocronaca di Lele Casini, sperando, insomma, in qualcosa di positivo. Grazie a
1: te.
0: Grazie.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
4: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
3: Scopri la tua

0: pronto?
1: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
0: la corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
1: Hai già scelto il tuo pigiama?
0: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
1: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
0: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
1: pigiamarun.it.
2: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
3: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri 8,59 euro, acqua naturale Norda 1,5 litri 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
8: Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata da tempo stabile ed assolato in Sardegna, con solo innocue velature di passaggio. Anche le temperature massime tenderanno ad aumentare, con valori che raggiungeranno anche punte di 30-32 gradi. Ventilazione che sarà sostenuta con mari fino a mossi o molto mossi. Poi, dando un accenno alla situazione attesa per la giornata di sabato, il contesto sarà stabile ed assolato, con temperature massime senza variazioni. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati nuovamente in diretta venerdì 11 settembre, sono le 8:51 minuti, ancora un saluto da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia. E ora parliamo di un tema molto delicato che è quello dell'hotspot centro di Monastir per migranti. Lo faremo in compagnia di Alessandro De Filippi, segretario regionale del sindacato dell'ANIP Italia Sicura. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, si dice tanto, si scrive tanto, è una situazione quella del centro di Monastir davvero esplosiva per le condizioni anche di vita per gli stessi migranti e per una serie di ovvie e inevitabili conseguenze sulla sicurezza del personale che lavora lì e poi anche di tutto il circondario. Insomma, un tema molto molto complicato che voi come sindacato state denunciando da diverso tempo, tante le sigle sindacali insomma che stanno raccontando quello che avviene, insomma una situazione esplosiva.
2: Sì, confermo, per la prima volta ci troviamo tutti d'accordo. Tristemente è noto che da giugno questa struttura ha iniziato a operare anche come hotspot, quindi in teoria gli ospiti che vengono affidati a questa struttura dovrebbero essere isolati rispetto agli altri, perché all'interno di questa ex caserma della polizia penitenziaria esiste anche il CAS, che è il centro di accoglienza per, attualmente ci sono centinaia e centinaia di richiedenti asilo politico. In realtà queste persone sono a contatto, quindi appena arriva il pulmino con i nuovi sbarcati si avvicinano tantissime persone che non dovrebbero appunto essere a contatto con gli altri e si passano di tutto, oltre a mettere anche in difficoltà il personale che dovrebbe fare sicurezza e che in realtà viene circondato da tutte le parti.
1: Una situazione difficile, perché poi alla fine chi ci rimette in primissima persona sono proprio

0: gli operatori delle forze dell'ordine che lavorano all'interno e anche della cooperativa che lo gestisce, situazioni tra l'altro di pericolo, perché ne abbiamo raccontato davvero tanti di situazioni, insomma, di rissa e accoltellamento, oltre poi, ne parleremo anche di quello, di una situazione davvero invivibile per gli stessi migranti.
1: Confermo. Tempo fa è successo che una di queste persone si è intrufolata all'interno dell'infermeria e è stato, diciamo, scoperto. In quel momento aveva afferrato un PC, se non sbaglio, non si sa perché ha preso un bisturi e si è autolesionato, si è inferto delle ferite molto profonde, ha messo in difficoltà gli operatori che non sapevano appunto se intervenire in che modo, perché comunque ha lasciato un po' tutti di stucco. Comunque vedere il sangue copioso, non vi dico. Il giorno dopo uno di questi è stato accoltellato da altri ospiti, sono state lanciate delle pietre molto grosse all'indirizzo degli operatori. Cioè la situazione sta sfuggendo di mano e quello che a noi arriva è proprio la mancanza di rispetto nei confronti di chi ogni giorno, nonostante tutto, ci mette a rischio la propria incolumità, però non cambia niente. Da giugno che lo stiamo denunciando e tuttora non vediamo nessun risultato, e questo è frustrante.
0: Qualche risultato non concreto, ma c'è, perché c'è chi sta cercando di portare anche all'attenzione del Ministero dell'Interno, anche con un'interrogazione parlamentare, questo enorme problema. Parleremo di questo e poi anche della situazione che vivono gli stessi migranti all'interno del centro dopo la musica. Ora c'è Bruno Mars.

0: Probabilmente mancano i soldi se non viene pagata la vigilanza. Eppure, torniamo a dire, i soldi sono stati spesi. Le strutture non sono adeguate, bisogna isolare appunto le due differenti parti e quindi tirare su delle barriere architettoniche, creare un sistema di videosorveglianza, eccetera, eccetera. Cioè, gli strumenti si hanno, i soldi ci sono, non si capisce perché non vengono investiti per le cose serie. E poi appunto strutture e infrastrutture per far alloggiare e far vivere bene chiunque ci viva qui, ci lavori, dalla cooperativa agli operatori delle forze dell'ordine agli ospiti stessi. È un disastro da tutti i punti di vista, una situazione allucinante.
1: Speriamo che l'ennesimo appello venga raccolto. Io ringrazio Alessandro Di Filippi, segretario regionale del sindacato ANIP Italia
0: Grazie
1: Sicura, e buon lavoro a tutti voi che quotidianamente svolgete questo importante servizio. Noi ci fermiamo.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:01.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro.
5: Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo c'erano 48 persone, alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo.
6: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'andrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da Riccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
5: A Roma un uomo di 35 anni si è liberato dal braccialetto elettronico e all'apice di una lunga escalation fatta di violenze, minacce e atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. L'incendio ha piccato pochi giorni prima di Ferragosto, intorno alle 3 di notte, aveva distrutto, oltre all'esercizio commerciale, anche l'appartamento sovrastante che per solo una fortuita circostanza in quel momento era disabitato.
6: Sarebbe stato un powerbank nel bagagliaio a mano di un passeggero a provocare il principio di incendio per cui è stato evacuato a Malpensa un aereo in fase di rullaggio. Lo scalo in prima battuta è stato chiuso per permettere tutte le operazioni in sicurezza e poi in serata è tornato alla piena operatività. Il volo EasyJet, interessato dal principio di incendio, era in partenza per Praga alle 17.31 con 146 passeggeri a bordo.
5: Il tennis, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero uno uscente e la prossima numero uno del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Elena Rybakina. Le tenniste scenderanno in campo domani alle 22.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: Radiolina, Radio Notizie.
1: Nuova edizione del GR di Radiolina, ben ritrovati. Dall'Ele Casini al microfono. In apertura andiamo sull'home page di unionesarda.it dedicata all'economia, al prezzo della crisi industriale fra sussidi e incentivi, 4 miliardi in 20 anni.

0: anni, crollo degli occupati in Sardegna, ha perso il 60% delle buste paga tra dipendenti diretti e indotto. Poi la politica regionale e lo scontro tra la governatrice Todd del centrodestra. Al centro del dibattito l'aumento di 1,5 milioni di euro del fondo contenziosi, con un'interrogazione regionale appunto a firma di Fausto Piga di Fratelli d'Italia. Per le opposizioni i soldi serviranno a coprire gli errori nelle nomine dei DG della sanità. La replica della presidente Todd: pensino piuttosto al peso sulla sanità del trasferimento dei detenuti al 41 bis nell'isola. Un anno fa il delitto di Cinzia Pinna con Quentosa, la lettera dell'omicida Ragnedda dal carcere. Quella sera sono stato aggredito, mi sono difeso. L'imprenditore accusato dell'omicidio: chiedo perdono a sua famiglia, sono stati mesi di sofferenza e riflessioni. E poi ancora la cronaca, un episodio di violenza familiare a Cagliari. Una donna aggredita dal marito ha chiamato i carabinieri perché colpita con calci e pugni e denunciando episodi di vessazioni fisiche e psicologiche. È arrestato un operaio quarantenne. Prezzo medio dei carburanti, dati appena diffusi dal Ministero, con il diesel che in Sardegna sfonda il tetto dei 2,2 euro, esattamente 2,205 euro al litro, quasi 10 millesimi in più rispetto a ieri. Sale di 8 millesimi la benzina, che arriva a 2,097 euro al litro, stabile il GPL servito. La tendenza del meteo nell'isola per i prossimi giorni con il meteorologo Alessandro Gallo.
1: Nuvolosità irregolare sulla Sardegna per il fine settimana, probabili rovesci di pioggia pomeridiani sul settore orientale. Venti in prevalenza nord-occidentali, i valori termici in diminuzione subiranno un lieve aumento per domenica. Mari mossi.
0: Il calcio vigile di Atalanta-Cagliari, quarta giornata di Serie A, domani sera la New Balance Arena. I rossoblù di Pisacane cercheranno di dare seguito all'importante vittoria contro il Lecce. Recuperati Mina e Kevin Carlos, il tecnico dovrebbe però affidarsi alla formazione schierata nelle prime partite. Questa mattina a margine dell'allenamento parlerà Pisacane per presentare la gara. Chiudiamo col basket. La Sardegna cap ieri al Palapirasso di Cagliari. L'Esperia ha avuto la meglio sulla classe Ennori per 70-60. Nell'altra sfida Brindisi ha battuto la Dinamo Sassari per 68-64. Era l'ultima notizia. È tutto, più tardi.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 10 al 15 settembre. Come i Fonsis Gigapack Original da 280 grammi a 2,75 euro. Il pane per hamburger Roberto glassato da 300 grammi a 1,59 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di pollo impanate a 1,29 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu. I want it to be
3: free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
4: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
3: Globo Sport.
4: E intanto scopri i nuovi arrivi.
3: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
7: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
8: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
9: Caffè Corretto.
10: Bentrovati, Caffè Corretto, venerdì 11 settembre, sono le 9:10 minuti. Parliamo ora di agroalimentare, di commercio, di import ed export. Lo facciamo con il nostro ospite in collegamento, Alessio Tola, direttore del Centro di Ricerca Politica e Bioeconomica dell'ECREA, docente di Scienze Merceologiche all'Università di Sassari. Buongiorno.
11: Buongiorno.
10: Allora, avete insomma fatto un report analizzando quello che è il commercio agroalimentare italiano, in particolare il focus su quello che avviene in Sardegna, dati positivi per le esportazioni e anche nell'importazione, che può essere letto però in un anche con un po' di negatività probabilmente.
11: Ma diciamo che il 2025 è stato un anno molto molto importante. L'agroalimentare italiano ha raggiunto un nuovo record. Le nostre esportazioni hanno superato i 72 miliardi di euro, crescendo del 5,6% rispetto al 2024. Quindi, se dovessimo allargare un po' lo sguardo, siamo ad un valore che è quasi doppio rispetto a quello di 10 anni fa. Quindi è un risultato che testimonia forza, riconoscibilità dell'agroalimentare nel mondo. C'è un dato che va letto con attenzione, però, è quello delle importazioni, che sono cresciute ancora più rapidamente, del 10,1%, arrivando

0: strategica, maggiormente sentita evidentemente dalle azioni a supporto.
1: Immagino che un aspetto purtroppo penalizzante chiaramente sia quello dell'insularità, quasi banale.
0: Beh, sicuramente è una delle problematiche, però diciamo che l'aspetto organizzativo generale, se diciamo aggiunto alla problematica dell'insularità, certamente non facilita diciamo lo sviluppo delle nostre performance e dei nostri dati.
1: Grazie ad Alessio Tola, direttore del Centro di Ricerca Politica e Bioeconomica del CREA, il report chiaramente visibile sui canali social e anche ovviamente sul sito del CREA. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: Dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
4: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita. Radiolina. Caffè corretto.
5: Ancora un buongiorno da Matteo Vercelli in diretta a Caffè Corretto, venerdì 11 settembre, sono le 9:20 minuti. Tra poco in studio con noi Andrea Deida di unionesarda.it per tutte le ultime news su unionesarda.it e anche le notizie che verranno pubblicate a stretto giro. Dunque restate in collegamento con noi per conoscere tutte le novità. Ora c'è Madonna con Danzatria.

0: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto, rush finale di questo venerdì 11 settembre, sono le 9:24 minuti, ultimi appunto minuti insieme e insieme ad Andrea Deida di unionesarda.it. Buongiorno, ciao Andrea.
1: Buongiorno, ciao Matteo, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Lina. Parliamo delle notizie in primo piano su unionesarda.it. È di pochi minuti fa la notizia che abbiamo pubblicato. C'è stata nella notte a Cagliari un'aggressione all'interno di un'abitazione. Una donna ha chiamato i carabinieri denunciando di essere stata picchiata con calci e pugni dal marito. I militari sono intervenuti nell'abitazione e hanno arrestato un operaio di 40 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. E sul tema, diciamo, della violenza, è passato un anno dal tragico femminicidio di Cinzia Pina, la donna uccisa ad Arzachena nella tenuta di Concentosa da Emanuele Ragneda. È passato un anno dal tragico femminicidio e oggi Castelsardo, la città in cui la ragazza era residente, la ricorderà accendendo una luce rossa sul castello dei Doria. Diciamo che è un piccolo gesto in memoria della ragazza, in memoria delle vittime di femminicidio. Parliamo poi anche di un caso, di un fatto avvenuto ieri sera a Cagliari. C'è stata una raffica di ritardi all'aeroporto, ritardi dovuti da fatti avvenuti altrove. Infatti i nubifragi del nord e del centro Italia è nelle stesse ore un incidente che è capitato a un aereo in partenza dall'aeroporto di Malpensa hanno causato una serie di ritardi. Ieri sera alle 9 si registravano 17 aerei in ritardo, un volo è cancellato con destinazione Bologna, e anche oggi possiamo dirvi che è in ritardo un volo Vueling, della compagnia Vueling, in partenza per Barcellona. Molti passeggeri hanno dovuto bivaccare nella hall partenze dell'aeroporto. La situazione poi col tempo è andata migliorando. Parliamo poi ancora di trasporti, però ci spostiamo alle strade, perché continua a creare disagi il cantiere avviato da Terna per la realizzazione dell'elettrodotto Tyrrhenian Link in provincia di Cagliari. Ieri in particolare c'è stata una riunione tra i funzionari di Terna e i sindaci della città metropolitana di Cagliari, in particolare quelli di Settimo, Sinna, Maracalagonis e Quartu, dove è stato avviato il cantiere. I primi cittadini in particolare chiedono lo stop dei lavori perché sono preoccupati da l'approssimarsi della riapertura delle scuole. Già in estate avevamo denunciato i problemi al traffico con i vacanzieri che si recavano nelle spiagge. Ricordiamo che poi quella strada porta nel sud-est della Sardegna verso Villa Simius, quindi al luogo di villeggiatura. I disagi sono stati pesanti per gli automobilisti, quindi si capisce la preoccupazione dei sindaci.
0: Poi Andrea, ovviamente oggi 11 settembre e anche unionesarda.it ricorda questo tragico anniversario.
1: Sì, assolutamente, sembra ieri, eppure è passato un quarto di secolo, 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle, in cui persero la vita circa 3.000 persone. Tra questi molti erano italiani, 411 quelli in particolare, precisiamo, di origine italiana.
0: Grazie ad Andrea Deida di unionesarda.it, buon lavoro. Ovviamente l'invito è quello di leggere tutte le news sul sito di unionesarda.it, poi chiaramente l'informazione anche su Radiolina e su Videolina, e domani sull'Unione Sarda in edicola con tutte le novità e anche gli approfondimenti. A me non resta che ringraziarvi, anche a nome di Manuel Cozzolino in regia, per essere stati in nostra compagnia. Continuate a seguire Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:29 minuti.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
6: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
5: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
6: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore. Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
7: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
9: Pensa, convenienza.
10: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica, da 650 grammi a 2,49€. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
11: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
12: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre Canica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
17: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a San Manifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, San Manifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
18: Lunedì 14 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto, dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
2: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
3: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Oi, stai andando a fare la spesa?
6: Sì, faccio un salto da Conad.
5: Quindi vai dai sardi?
6: No, da Conad.
5: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
6: Si scrive Conad, si legge sardi.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
9: Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata da tempo stabile ed assolato in Sardegna, con solo innocue velature di passaggio. Anche le temperature massime tenderanno ad aumentare, con valori che raggiungeranno anche punte di 30-32 gradi. Ventilazione che sarà sostenuta con mari fino a mossi o molto mossi. Poi, dando un accenno alla situazione attesa per la giornata di sabato, il contesto sarà stabile ed assolato, con temperature massime senza variazioni. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: stato chiuso per permettere tutte le operazioni in sicurezza e poi in serata è tornato alla piena operatività. Il volo EasyJet, interessato dal principio d'incendio, era in partenza per Praga alle 17.31 con 146 passeggeri a bordo.
1: Il tennis, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero uno uscente e la prossima numero uno del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni.

0: per salvare l'anno. E poi ci sono anche tanti adulti, 30, 40, 50 anni, che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi e vorrebbero farlo comunque in età adulta, anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
1: Ecco, parliamo, Valerio, dei costi per chi vuole recuperare gli anni scolastici con la scuola Sapiens.
0: Allora, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e attualmente stiamo facendo un'offerta formativa che è valida fino al 15 di settembre. E per chi deve recuperare anche 2 anni scolastici, lo può fare in 13 rate. La prima rata di 370 euro e poi 12 comode rate da 94 euro al mese. Lo studente si iscrive ora, inizia a studiare da subito, recupera l'anno, ma ci paga in più di un anno, in 13 mesi. Dopodiché chi aderisce a questa offerta e ci scrive che proviene a nome di Radiolina ha uno sconto extra di 100 euro e quindi le 12 rate da 94 euro al mese si abbassano ulteriormente. È fondamentale però che i radioascoltatori interessati ci dicano subito che provengono a nome di Radiolina.
1: Ok, ricordiamo quindi fino al 15 settembre.
0: Assolutamente sì.
1: Ok, ma è vero che offrite anche una garanzia se si viene bocciati nella scuola Sapiens?
0: Esattamente sì, noi siamo specializzati nel recupero degli anni scolastici e siamo sicuri del nostro servizio. Ma se mai si dovesse essere bocciati per qualunque motivo, riprepariamo gratuitamente lo studente finché non si diploma, perché lo studente che si iscrive con noi dal punto di vista economico non rischia nulla. Un'altra bella notizia è per chi si iscrive ora può recuperare ancora 4 anni scolastici. 2 anni subito, a settembre del 2026, all'interno di una sessione straordinaria ed è una grande opportunità, e altri 2 anni a luglio del 2027.
1: Valerio, ricordiamo come possiamo contattare la scuola Sapiens.
0: Allora, per contattarci basterà andare sul nostro sito www.scuolasapiens.com. Ripeto, www.scuolasapiens.com.
1: Perfetto, e noi ringraziamo Valerio, responsabile della Scuola Sapiens Diplomati Online. Grazie Valerio, alla prossima.
0: Grazie a te Giuseppe e un saluto a tutto lo staff di Radiolina dalla nostra Scuola Sapiens Diplomati Online. Buona giornata.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Femina Story.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
0: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto.

0: al miglior prezzo.
1: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
2: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale.

0: 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Salotti e Assestu, Fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
1: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Oliena. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
2: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Sono le 10 e 31 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
3: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
2: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
3: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
2: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
4: In Sardegna Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniel. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
6: Senza convenienza.
7: RAI. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. RAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
8: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
9: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
10: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a San Manifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, San Manifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
11: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Divina Storia.
1: Edo, sei pronto?
2: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
1: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
2: Hai già scelto il tuo pigiama?
1: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
2: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
1: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
2: Pigiamarun.it.
3: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
6: Enza, convenienza.
4: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
7: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
8: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
9: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia de I Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
10: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
11: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata da tempo stabile ed assolato in Sardegna, con solo innocue velature di passaggio. Anche le temperature massime tenderanno ad aumentare, con valori che raggiungeranno anche punte di 30-32 gradi. Ventilazione che sarà sostenuta con mari fino a mossi o molto mossi. Poi, dando un accenno alla situazione attesa per la giornata di sabato, il contesto sarà stabile ed assolato, con temperature massime senza variazioni. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
14: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Prosegue il percorso della legge elettorale in Parlamento, pur con qualche scossone nella maggioranza. Ieri il centrodestra ha respinto gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e ha approvato il proprio emendamento unitario in materia, che prevede anche i capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Quelle approvate sono preferenze farlocche con i capilista bloccati, dicono dai banchi dell'opposizione. Matteo Renzi rilegge in aula un discorso della Premier Meloni in favore delle preferenze e aggiunge: dovete vergognarvi.
5: È morta dopo essere stata investita da un'auto il cui conducente si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. La vittima è una donna di 46 anni che nella notte era in sella alla sua bicicletta sul vecchio cavalcavia di Viareggio, quello in prossimità della Torre Matilde.
6: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'andrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da Riccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
5: Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni su Kiev. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino e ieri ha attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorov, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 60.
6: 25 anni fa l'attentato negli Stati Uniti, messo in atto da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda, in cui persero la vita 2.977 persone. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle torri gemelle è un'immagine storica ancora viva. Per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Trump partecipa oggi ad una cerimonia al Pentagono. Intanto, i pompieri di New York hanno dato sfogo alla loro rabbia e frustrazione per essere stati ingannati e, a loro avviso, mandati a morire in nome dell'economia. I documenti diffusi dal sindaco Mandami certificano infatti che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità sapevano.
5: Lo sport, prima sessione a Misano con i piloti della MotoGP che alle 10.45 scenderanno in pista per la prima sessione di prove libere. Ancora assenti Ogure Vignales, con quest'ultimo che sarà sostituito da Espargaro. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che stabiliranno i primi 10 qualificati al Q2 di domani.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Ancora ben ritrovati dalla redazione. In apertura del nostro GR, il caro carburanti, con i dati diffusi questa mattina dal Ministero sul prezzo medio in tutte le regioni. Il diesel in Sardegna sfonda il tetto dei 2,2 euro, esattamente a 2,205 euro al litro, quasi 10 millesimi in più rispetto a ieri. Sale di 8 millesimi invece la benzina, che arriva a 2,097 euro al litro. Stabile il GPL servito. Castel Sardo ricorda Cinzia Pinna, un anno dal femminicidio avvenuto nella tenuta Ranieda Conca in Tosa. L'amministrazione comunale ha scelto per questa sera di illuminare di rosso il Castello dei Dori, a simbolo del borgo turistico. Intanto le parole dell'assassino della 32enne, ha scritto dal carcere: quella sera sono stato aggredito, mi sono difeso, chiedo perdono alla sua famiglia, sono stati messi mesi di sofferenza e riflessioni. Momenti di paura questa notte a Ghilarza, dove un incendio è divampato all'interno di una villetta. L'intervento dei vigili del fuoco, con l'attività che è durata 4 ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'aria nella casa, una donna e la figlia 15enne che sono state fatte evacuare. La tendenza del meteo nell'isola per i prossimi giorni con il meteorologo Alessandro Gallo.
8: Nuvolosità irregolare sulla Sardegna per il fine settimana, probabili rovesci di pioggia pomeridiani sul settore orientale. Venti in prevalenza nord-occidentali, i valori termici in diminuzione subiranno un lieve aumento per domenica. Mari mossi.
7: A Cagliari questa sera alle 19 al MAP in via Carboni al Festival Spazio Musica, live del chitarrista Luca Micheletto con Camille Contemporanea, alle 20 sul palco i polacchi Danzewitz e Pollic. A Quarto Sant'Elena invece alle 21.30 all'ex caserma di via Roma il live ballate di fine estate, storie, chitarre e canzoni tra la Sardegna e Roma con Luca Carucci, Roberto Angelini, Emanuele Contis e Filippo Cornaglia. Chiudiamo con lo sport, innanzitutto il calcio, vigilia di Atalanta-Cagliari, quarta giornata di Serie A, domani sera la New Balance Arena e il rosso-blu di Pisacane cercheranno di dare seguito all'imponente vittoria contro il Lecce recuperati Mini e Kevin Carlo, potrebbe esserci la prima convocazione per Sugawara. Questa mattina a margine allenamento parlerà Pisacane per presentare la gara. Per l'Ippica domani a Chievani il centesimo derby sardo, la riunione avrà inizio alle 19, prevede anche il premio Ardu, il ventesimo derby del puro sangue sardo e il 51esimo gran premio regione sarda. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, prossimi news su Radio Lina fra un'ora.
9: Hotel prenotato, biglietti presi,
10: manca solo la valigia.
11: Tranquilla, andiamo da Globo.
9: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
12: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
13: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, fianco Brico Cifadda e ad Orisano in via Bon, angolo via del Porto.
15: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 10 al 15 settembre. Come i Fonsis Gigapack Original da 280 grammi a 2,75 euro. Il pane per hamburger Roberto glassato da 300 grammi a 1,59 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di pollo impanate a 1,29 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
17: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
18: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
19: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
20: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
21: Parliamo su Radiolina di mercato immobiliare in Sardegna e lo facciamo con Brili e Brilas, che da oltre 20 anni si occupa proprio di immobiliare, punto di riferimento del settore a Olbia, ma non solo. E ne parliamo quest'oggi con Adriana Terragni, responsabile commerciale delle agenzie Brili e Brilas di Olbia. Ben trovata su Radiolina, Adriana.
22: Buongiorno a tutti.
21: Allora, partiamo dal mercato che è cambiato e soprattutto è cambiato il modo in cui le persone cercano e scelgono una casa in Sardegna, vero?
22: È un cambiamento che noi di Brili Brilas percepiamo molto chiaramente. Oggi la ricerca parte certamente dalle caratteristiche dell'immobile, ma va molto oltre. Chi compra cerca un luogo che corrisponda al proprio modo di vivere o al progetto che vuole realizzare. C'è chi desidera una villa sul mare, chi preferisce la tranquillità della campagna, chi cerca una casa a Olbia da vivere 12 mesi all'anno e chi guarda la Sardegna come luogo nel quale investire. Sono esigenze molto diverse e proprio per questo non esiste una soluzione valida per tutti. Possiamo dire che non si sceglie soltanto una casa, si sceglie anche quale Sardegna si vuole vivere.
21: E infatti il portafoglio di Brili Brilas comprende immobili molto diversi tra loro. Cosa cercano oggi i vostri clienti?
22: Il nostro portafoglio riflette proprio questa pluralità. Ci sono proprietà affacciate sul mare, ville di pregio, appartamenti e nuove residenze urbane, ma anche tenute agricole, aziende vitivinicole, strutture ricettive e immobili dell'entroterra. E dietro ogni ricerca c'è una motivazione differente. Per alcuni clienti la priorità è il paesaggio, per altri la privacy, per altri ancora contano soprattutto servizi, comfort e qualità costruttiva. Poi c'è chi acquista con una prospettiva imprenditoriale, cerca una proprietà da valorizzare. Il nostro compito è partire da queste esigenze e capire quale proposta possa realmente rispondere alle aspettative del cliente.
21: Avete citato Olbia, dove oltretutto Brili Brilas nasce. Che tipo di domanda immobiliare esprime oggi la città?
22: Olbia rappresenta una Sardegna diversa da quella esclusivamente legata alla vacanza. È una città che vive tutto l'anno e questo si riflette inevitabilmente sul mercato immobiliare. Chi cerca casa qui presta molta attenzione alla qualità costruttiva, al comfort, all'efficienza energetica, alla presenza di servizi e alla funzionalità degli spazi. La vicinanza al mare rimane naturalmente un valore, ma si accompagna alla possibilità di vivere in un contesto urbano dinamico, nel quale si lavora e si costruisce la propria quotidianità. È quindi una domanda diversa rispetto a quella della seconda casa e contribuisce a rendere il mercato particolarmente articolato.
21: Accanto alle abitazioni avete anche tenute agricole, aziende vitivinicole, strutture ricettive. In questi casi possiamo ancora parlare semplicemente di mercato immobiliare?
22: In realtà qui entriamo in un'altra dimensione, differente, perché l'immobile può diventare parte di un vero progetto imprenditoriale. Una tenuta, un'azienda vitivinicola o una struttura ricettiva non vengono valutate soltanto per il valore della proprietà in sé, ma anche per ciò che possono diventare. È un segmento che interessa imprenditori e investitori italiani e internazionali e che racconta anche una Sardegna meno conosciuta rispetto a quelle delle ville sul mare. Quella produttiva, dell'agricoltura, dell'ospitalità e dell'entroterra. Sono opportunità molto diverse tra di loro che richiedono necessariamente un'attività di valutazione e consulenza più articolata.
21: Ed è qui che cambia anche il ruolo di un'agenzia immobiliare come Brili Brilas.
22: Assolutamente. L'intermediazione è soltanto una parte del nostro lavoro. Il primo passo è ascoltare e comprendere cosa stia realmente cercando il cliente, perché dietro l'acquisto di un immobile possono esserci un progetto familiare, una scelta di vita oppure un investimento. Allo stesso modo, quando acquisiamo una proprietà, cerchiamo di comprenderne non soltanto il valore economico, ma anche il contesto, le caratteristiche distintive e il tipo di acquirente al quale può rivolgersi. È questo incontro tra proprietà e persona che cerchiamo di costruire. La casa perfetta in assoluto probabilmente non esiste, esiste la casa giusta per chi la sceglie.
21: E Brili Brilas aiuta i suoi clienti proprio in questo. Noi ringraziamo Adriana Terragni, responsabile commerciale delle agenzie Brili e Brilas di Olbia. Grazie, alla prossima.
22: Grazie, alla prossima, arrivederci.

0: Laboratori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
1: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
2: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
3: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri 8,59 euro, acqua naturale Norda 1,5 litri 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Boruta, dal 17 al 20 settembre torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.

0: Sono le 11:34.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il cross, il colpo di testa alla rete! La prima rete in rosso blu di Daniel Maldini, è il numero 70 che segna il vantaggio del Cagliari.
3: Con 6 punti dopo 3 gare, il Cagliari è in cerca di un risultato positivo anche a Bergamo. Sabato 12 settembre segui con noi la quarta giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20:15 il prepartita con Luca Neri e dalle 20:45 la radiocronaca esclusiva a cura di Lele Casini di Atalanta Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
4: Pronti a vedere il mondo? A Pua? Sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio di Cagliari, arriva Pimpa, il musical A Pua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni, con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare, in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione Aida. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical A Pua, sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
5: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
6: Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
9: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
11: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
12: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
13: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
14: Lunedì 14 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Pijamaran.it.
1: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
0: Pijamaran.it.
2: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pijamaran.it/Cagliari.
3: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
4: Senza convenienza.
5: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
6: Mille Vaganti. Un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone. Valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
8: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
9: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
12: Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata da tempo stabile ed assolato in Sardegna, con solo innocue velature di passaggio. Anche le temperature massime tenderanno ad aumentare, con valori che raggiungeranno anche punte di 30-32 gradi. Ventilazione che sarà sostenuta con mari fino a mossi o molto mossi. Poi, dando un accenno alla situazione attesa per la giornata di sabato, il contesto sarà stabile ed assolato, con temperature massime senza variazioni. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Sono le 12:01.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: È morta a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana e storica figura dei radicali italiani attualmente nelle file di Più Europa. Negli ultimi giorni era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Un miglioramento delle sue condizioni aveva indotto un cauto ottimismo prima del repentino peggioramento che ha poi portato al decesso.
3: È morto all'età di 90 anni, compiuti solo 3 giorni fa, l'ex ministro Raffaele Costa. Avvocato originario di Mondovia Cuneo, era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale fra il 1993 e il 1994, prima dello scioglimento. Fra la prima e la seconda Repubblica negli anni 90 fu 4 volte ministro nei governi Ciampi e Berlusconi. Costa fu protagonista di celebri blitz antisprechi negli ospedali.
4: Al tempo per la giornata di oggi sono previsti ancora temporali e forti precipitazioni sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per varie zone del Friuli Venezia Giulia e un'allerta gialla per altre zone della stessa regione di altre 8, ossia Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.
3: Ieri il presidente USA Trump commemora il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre in una cerimonia al Pentagono in ricordo delle 2.977 vittime. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle torri gemelle è un'immagine storica ancora viva. Intanto i pompieri di New York hanno dato sfogo alla loro rabbia e frustrazione per essere stati ingannati e a loro avviso mandati a morire in nome dell'economia. I documenti diffusi dal sindaco Mamdani certificano infatti che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità sapevano.
4: Le forze militari saudite hanno effettuato 2 raid aerei sull'aeroporto di Moka nello Yemen, lo riferisce al Mishra Network affiliato agli Houthi. I ribelli yemeniti hanno preso ieri il controllo della strategica città portuale.
3: Lo sport dopo Monza, nuovo appuntamento per il mondiale di Formula 1, il Circus è a Madrid per il Gran Premio di Spagna, oggi alle 13:30 la prima sessione di prove libere, domenica alle 15 il via della gara.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
7: Radio Lina. Radio Notizie.
8: Ancora ben ritrovati dalla redazione del nuovo spazio dedicato alle notizie che arrivano dalla nostra isola. Cominciamo con la politica regionale. Lo scontro tra la governatrice Todd del centrodestra. Al centro del dibattito l'aumento di 1,5 milioni di euro del fondo contenziosi. L'interrogazione a firma di Fausto Piga e Fratelli d'Italia. Per le opposizioni i soldi serviranno a coprire gli errori delle nomine dei DG della sanità. La replica della presidente Pensino al paese sulla sanità del trasferimento dei detenuti al 41 bis nell'isola. Castelsardo ricorda Cinzia Pinna 1 anno dal femminicidio avvenuto nella tenuta Ragneda Concaentosa. L'amministrazione comunale ha scelto per questa sera di illuminare di rosso il castello dei Doria. Intanto le parole dell'assassino dal carcere: quella sera sono stato aggredito, mi sono difeso, chiedo perdono alla sua famiglia, sono stati mesi di sofferenza e riflessioni. Momenti di paura nella notte a Ghilarza, dove un incendio è divampato all'interno di una villetta e l'intervento di vigili del fuoco che hanno impiegato 4 ore per spegnere le fiamme nella casa, una donna e la figlia 15enne che sono state fatte evacuare. La tendenza del meteo nell'isola per i prossimi giorni con il meteorologo Alessandro Gallo.
9: Nuvolosità irregolare sulla Sardegna per il fine settimana, probabili rovesci di pioggia pomeridiani sul settore orientale. Venti in prevalenza nord-occidentali, i valori termici in diminuzione subiranno un lieve aumento per domenica. Mari mossi.
8: Un appuntamento per questa sera quarto all'ex caserma di Via Roma alle 21.30, live ballate di fine estate, storie, chitarre e canzoni tra la Sardegna e Roma con Luca Carucci, Roberto Angelini, Emanuele Conti e Filippo Cornaglia. E chiudiamo con lo sport, il calcio, allenamento mattutino per il Cagliari ad Assemini nella vigilia della gara di Bergamo, in odore di convocazione sia Mina che Kevin Carlos, ma anche la prima del giapponese Sugawara. Conferenza stampa fra poco meno di mezz'ora con Fabio Pisacane, che presenterà la gara per l'Ippica. Domani a Chilivani il centesimo derby sardo, la riunione avrà inizio alle 19, prevede anche il premio Ardu, il 20° derby del puro sangue sardo e il 51° gran premio regione sarda. È tutto, a più tardi.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 10 al 15 settembre, come i cetrioli a 1,69 euro al chilo, il mais dolce Valfrutta da 326 grammi a 1 euro e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine scelte di equino a 1,79 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
14: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
15: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
16: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.

0: Finalmente è tempo di Coop per la scuola. Dal 10 settembre raccogli i buoni che permetteranno alla tua scuola del cuore di richiedere dei premi scolastici in modo gratuito. E a te di collezionare i premi da tavola della Collection Alessi, il quotidiano con stile. Ricevi i bollini ogni 15 euro di spesa nei supermercati Coop di Sardegna. Che cosa aspetti? Da Coop la tua spesa può cambiare il mondo.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Oliena. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
8: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sono le 12:30.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, dal lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
7: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
6: Tac!
8: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
8: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
10: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
11: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
12: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
2: Radiolina presenta La Strambata.
13: Eccoci qua, buongiorno a tutti. Giulio Zasso, accanto a me c'è Michele Ruffi. Siamo alla puntata del venerdì della Strambata. Sotto un cielo grigio e un vento fresco che sembra per un attimo aver messo da parte la lunga estate calda. Oggi è 11 settembre, una data che suscita sempre brividi, soprattutto quest'anno. Sono passati 25 anni dall'ormai arci famoso attentato alle Torri Gemelle, passato diventato famoso per quello, comunque il colpo all'America del 2001.
14: 25 anni, il mondo nel frattempo è cambiato, secondo me è cambiato anche per quello, perché c'è stato quell'attentato che ha sconvolto le nostre vite, le vite di tutti quanti, e ha cambiato anche proprio il nostro modo di vivere. Ora ci siamo ripresi per un certo senso, però le ferite rimangono sempre. Abbiamo invitato in radio Nicoletta Serrenti. Benvenuta, Nicoletta.
15: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
14: Nicoletta Serrenti è una sarda, cagliaritana, adesso non vive in Sardegna. Ha però affrontato l'11 settembre in prima persona perché si trovava a New York 25 anni fa.
15: Sì, esattamente, i ricordi sono ancora vividissimi, chiaramente, pur essendo passati appunto 25 anni. Era una mattina come tutte le altre all'apparenza. Ci siamo svegliati e sulle news c'era già il primo incendio sulla prima torre. Si parlava appunto di un aereo caduto, partito basso dallo scalo di JFK, e quindi che il pilota avesse potuto perdere il controllo. Le notizie erano inizialmente molto confuse. Poi io uscii di casa per recarmi al lavoro, ero a New York, avevo 22 anni e facevo uno stage alle Nazioni Unite, e quindi come studente di relazioni internazionali avevo coronato il mio sogno appunto facendo questo stage a New York, e quando improvvisamente si è sentito un tonfo fortissimo, un'esplosione, la terra letteralmente possiamo dire che ha tremato, il cielo è diventato grigio per tutti i fulmini e i fumi e i calcinacci, e chiaramente lì la gente per strada ha iniziato a muoversi in modo coincitato, a urlare, e si è iniziato a parlare di attacco terroristico, no? Per la prima volta, ma ai tempi non avevamo lo smartphone per avere le notizie a portata di mano, quindi io cercavo di capire un po' da chi passava, da chi urlava, da queste voci appunto confuse, che cosa potesse essere, ma continuavo ad andare al lavoro perché per me ancora la priorità era arrivare puntuale in ufficio.
13: Ecco, ricordiamo perché erano passate da poco le 8:30 del mattino là a New York, qua in Italia era il primo pomeriggio. Stava raccontando proprio della difficoltà di capire cosa fosse successo, perché appunto era un'era geologica fa dal punto di vista digitale, quindi le notizie erano molto frammentarie in mezzo a quel caos, immagino.
15: Esattamente, quindi continuai il mio percorso e passavo per Midtown, quindi ero chiaramente a distanza di sicurezza, no? Rispetto a dove si trovavano le Torri Gemelle, che invece sono quella che viene chiamata downtown, quindi la parte bassa di Manhattan, ma per chi ha avuto la fortuna di conoscere le bellissime torri, in realtà svettavano sullo skyline di New York e quindi erano visibili da tutta Manhattan, e lì penso di aver capito veramente cosa significa non credere ai propri occhi, perché quando c'è stato il collasso della prima torre, che è iniziato a sgretolarsi su se stessa, i primi piani alti, abbiamo tutti visto le immagini negli anni, in realtà sono stati pochi secondi che forse in quel momento sono sembrati infiniti, ma vedere questa torre venire giù come un castello di carta, che poi appunto in realtà si è visto per pochissimo, perché poi si è sollevata una nuvola tale di calcinacci e di fumo denso, che poi in realtà impediva, no, la visuale, e tutta la folla era lì che guardava incredula, con le mani in testa, ma ricordo quasi il silenzio di questo momento, ecco, più che le voci c'è stato un silenzio di stupore, di incredulità.
14: Silenzio irreale, appunto. New York lì era in ginocchio, per fortuna si è rialzata e le luci di New York hanno ripreso a splendere. Noi ascoltiamo ora gli U2 e tra poco ritorniamo sempre con Nicoletta Serrenti.

0: Rieccoci in studio dopo la canzone di U2 dedicata proprio all'11 settembre del 2001 agli attentati di New York. Siamo in collegamento con Nicoletta Serrenti, che era al tempo proprio nella city, nel cuore di Manhattan, l'11 settembre. Ci sta raccontando le sue esperienze. Ricordiamo peraltro che Nicoletta è figlia di Efisio Serrenti, che è stato presidente del consiglio regionale negli anni 90, ci ha lasciato qualche anno fa. E cosa le è rimasto di quell'esperienza così importante nella sua vita? Sono passati più di 25 anni, però immagino che una cosa del genere non si possa dimenticare.
1: No, come dicevo, i ricordi sono sempre molto vividi e un po' questi eventi hanno segnato anche quella che è stata poi la mia carriera futura, perché ho rivisto un po' le mie scelte, allontanandomi di fatto dalla diplomazia e dalle relazioni internazionali, e poi però devo ammettere, sono tornata dopo anni al mio primo amore. Ma decisamente, guardando adesso quei momenti, ci rendiamo conto che fanno parte non solo del vissuto e della storia degli Stati Uniti, ma di tutto il mondo, e che hanno segnato profondamente quelli che sono adesso gli assetti del mondo così come lo conosciamo oggi, che hanno cambiato la nostra percezione di sicurezza. Ricordiamo che da lì è partita la grande guerra al terrorismo. Indubbiamente il mondo come lo conosciamo oggi si è prodotto anche in quelle ore, no, che io ho vissuto a New York 25 anni fa.
2: È giusto ricordare sempre questi eventi, sia per ricordare quanto di brutto l'uomo può fare, ma anche quanto può riuscire poi a ripartire, perché l'uomo si adatta a tutto ed è sempre in grado di ripartire. A proposito di celebrazioni, Nicoletta Serrenti, che oggi vive a Bruxelles, lavora per la NATO, si è occupata anche di appunto delle celebrazioni per l'11 settembre, il ricordo dell'11 settembre a Bruxelles, è così?
1: È proprio così, è una giornata molto particolare qui alla NATO, è una giornata di riflessione, è una giornata di commemorazioni. Le 32 bandiere della NATO sono a mezz'asta oggi, come tutti gli anni l'11 settembre. Nel giardini della NATO c'è un pezzo delle Torri Gemelle, un pezzo della del pilastro della seconda torre, che chiaramente è mezzo sciolto, insomma, dalle altissime temperature che sappiamo si sono sviluppate durante l'incendio. È stato donato dagli Stati Uniti alla NATO proprio come commemorazione e per ricordare le vittime di quella tragedia. È tutto pronto davanti al memorial. Questo pomeriggio si riunirà il segretario generale della NATO insieme ai rappresentanti, agli ambasciatori dei 32 paesi. Ci sarà un momento di riflessione e di silenzio proprio in memoria di quelle vittime, per ricordare sempre quanto la storia può essere dura, ma quanto è importante anche rialzarsi e imparare dal passato.
0: Va bene, ringraziamo Nicoletta Serrenti, che ci ha parlato da Bruxelles e ha raccontato la sua esperienza l'11 settembre del 2001 a New York.
3: La strambata su Radiolina.
4: E il sorriso sono di casa. Quattro lettere.
5: Senza convenienza.
6: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
7: Cimasia Prefabbricati. Azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.

0: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti: Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
1: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
2: Radiolina Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata da tempo stabile ed assolato in Sardegna, con solo innocue velature di passaggio. Anche le temperature massime tenderanno ad aumentare, con valori che raggiungeranno anche punte di 30-32 gradi. Ventilazione che sarà sostenuta con mari fino a mossi o molto mossi. Poi, dando un accenno alla situazione attesa per la giornata di sabato, il contesto sarà stabile ed assolato, con temperature massime senza variazioni. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: La strambata.
6: Eccoci qua in studio, abbiamo parlato prima dell'11 settembre 2001, il ricordo di una giornata drammatica che è entrata nella storia moderna, ma adesso cambiamo argomento, siamo costretti ancora una volta a parlare del problema aerei continuo.

0: Dopo Kintsugi di Elisa, torniamo in studio. Michele Ruffi, Giulio Zasso, diamo la notizia di una grande perdita che c'è stata poche ore fa. È morta dopo una lunga battaglia contro il tumore Emma Bonino, aveva 78 anni, ha avuto tanti ruoli nella politica italiana, soprattutto è stata donna di grande impegno civile, si è impegnata su tanti fronti, a partire dalla legge sull'aborto, la famosa 194 del 1978, che era una grande battaglia dei radicali. Lei si iscrisse nel 1976 al partito guidato da Marco Pannella, che aveva fatto proprio a quel tempo delle battaglie, delle grandi battaglie civili e sociali, la propria anima. Aveva lottato anche per i diritti dei migranti, per l'eutanasia, per i diritti umani. Poi ha avuto vari incarichi sia a livello nel governo, è stata il governo Prodi negli anni 90, poi è stata commissaria europea, ha avuto tantissimi
1: Europeista convinta, sì.
0: europeista convinta, figura molto trasversale, riconosciuta da tutte le forze
1: Sì,
0: politiche.
1: direi una figura che comunque porta unità, lo si capisce anche dal fatto che in queste ore i messaggi di cordoglio sono, appunto, come dicevi tu, molto trasversali. Per esempio, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che si stanno organizzando delle esequie di Stato. Quindi, ecco, non è una figura divisiva, forse trovarne in questi.

0: momenti, in questo momento storico particolare, è un po' più difficile trovare delle persone che uniscano, è più facile trovare persone divisive, diciamo così. Questo è un dato di fatto. Questa sua, diciamo, questo suo modo di essere, questa figura centrale, equilibrata, comunque non divisiva, l'aveva anche portata ad essere, anche in, non dico in pole position, ma il suo nome è stato fatto per la presidenza della Repubblica più di una volta, anche perché sarebbe stata innanzitutto una figura autorevole, una figura di donna, sarebbe il primo presidente, sarebbe stato il primo presidente della Repubblica donna, e quindi diciamo che era uno dei nomi molto importanti che erano stati fatti in passato.
1: Anche perché appunto come leader radicale abbracciava un po' entrambe le anime del bipolarismo, nel senso che appunto come forza trasversale, come erano nati i radicali soprattutto negli anni 70 per le grandi battaglie di cui abbiamo parlato prima, erano bellissimo il rapporto poi che aveva con Marco Pannella, con cui erano proprio gli animi fondanti del partito radicale. Spesso però hanno litigato, si sono divisi, si sono ritrovati comunque in nome sempre di tutte le battaglie che poi hanno segnato anche la crescita democratica del paese.
0: Notizia che trovate anche sull'unionesarda.it e che troverete approfondita sull'Unione Sarda cartaceo di domani. Una notizia che invece dell'ultima ora, che arriva dal sito unionesarda.it, è quella che riguarda la sanità. Ne diamo spesso purtroppo notizie che non sono positive, che riguardano la sanità sarda. C'è un problema che riguarda il Santissima Trinità di Cagliari, un ospedale che con il suo pronto soccorso serve non solo Cagliari ma tutta l'area vasta del cagliaritano. Ebbene, per dei lavori urgenti questo pronto soccorso resterà chiuso per almeno 24 ore da lunedì, quindi questa è la notizia.
1: Quindi 14-15, ovviamente questo non potrà non avere ricadute pesantissime su tutto il soccorso dell'emergenza urgenza, che già è sotto pressione normalmente, figuriamoci quando si perde anche se per ora, per 24 ore, il pronto soccorso di un ospedale cittadino come Santissima Trinità. Ci saranno sicuramente conseguenze importanti.
0: Sicuramente sul Brozzu, sul pronto soccorso del Policlinico, che a questo punto diventeranno le uniche due strutture di riferimento per l'emergenza urgenza in quel giorno. Ora ci fermiamo.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:02.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca: Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Con queste parole Più Europa ha annunciato la morte di Emma Bonino. Nelle scorse ore la leader radicale era uscita dalla terapia intensiva ed era stata trasferita in una struttura privata. La situazione era stata definita delicata. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto un momento di raccoglimento in sua memoria.
5: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, a Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
6: Ma il tempo per la giornata di oggi: sono previsti ancora temporali e forti precipitazioni sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per varie zone del Friuli Venezia Giulia e un'allerta gialla per altre zone della stessa regione e di altre 8, sia Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.
5: Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. Quattro gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden per colpire gli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Ira intanto dei pompieri di New York, alcuni documenti diffusi dal sindaco Zoran Mamdani certificano che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità lo sapevano.
6: Per la prima volta dal ritorno della democrazia, il governo cileno non organizzerà una cerimonia ufficiale per commemorare l'11 settembre, anniversario del golpe del 1973 contro Salvador Allende. Il presidente José Antonio Kast fa sapere che preferisce concentrarsi sulle priorità attuali e sostiene la necessità di guardare avanti. La decisione ha suscitato critiche anche all'interno della maggioranza, mentre l'opposizione ha chiesto al capo dello Stato di ricordare che governa tutti i cileni, comprese le famiglie delle vittime della dittatura. La giornata sarà comunque seguita con particolare attenzione sul fronte della sicurezza a Santiago, dove sono previste mobilitazioni e possibili disordini in alcune aree della capitale.
5: Lo sport con la MotoGP nella prima sessione a Misano è già sfida tra Marc Marquez e Bezzecchi. Le prove libere vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martin ha iniziato con un ottavo posto. Indietro Bagnaia, diciottesimo. Alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio ci sono i primi 10 pass per il Q2 di domani.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina Caruso, dalla redazione sportiva Calcio. Un giorno dalla trasferta contro l'Atalanta per il Cagliari, Gerimino è tornato ad allenarsi contro il gruppo nella seduta al Crai Sports Center. I rossoblù hanno lavorato tra palestra, sviluppi di gioco e possessi. Oggi un nuovo allenamento al mattino. In questo momento è in corso la conferenza di Fabio Pisacane, che presenterà la sfida contro l'Atalanta. Due ex rossoblù entrano nello staff del settore giovanile del Cagliari, Francesco Pisano e Robert Acquafresca saranno collaboratori tecnici e seguiranno la crescita individuale dei ragazzi dall'under 15 all'under 18. Pisano lavorerà soprattutto coi difensori, curando tecnica, tattica e movimenti specifici. Acquafresca si concentrerà invece sulla fase offensiva. I due opereranno a supporto degli staff coordinati dal direttore Max Canzi. Calcio regionale, quattro squadre sarde di Serie D saranno in campo domani. Il Budoni ospita l'Aranova, il Monastir riceve l'Atletico Lodigiani, mentre Latte Dolce affronta la Paganese. Trasferta a Viterbo per l'Ossese contro la Vigor Campagnano. Domenica toccherà invece alla COS, impegnata con l'Anzio. Domani prende il via anche il campionato di eccellenza, tra le sfide più attese Bonorva, Villa Cidrese e Iglesias Ilva Maddalena. Passiamo al basket, si chiude con una sconfitta di misura la Sardinia Cup della Dinamo al Palapirasso di Cagliari. Brindisi si è imposta 68-64 al termine di una gara combattuta. Sassari ancora priva di Kin, Risma e Pisano, ha rimontato fino al 60-58 a meno 3 minuti dalla fine, prima del sorpasso pugliese. In evidenza Romando con 20 punti e Enze con 15, coach Luca Vitali resta soddisfatto. Siamo sulla strada giusta. E domani a domenica torna al Palapirasto il City of Cagliari con tre squadre di Eurolega, la novità Maxima Roma. Alle 18 si parte con appunto Maxima Roma Apoel Tel Aviv, mentre alle 20.30 sarà la volta di Villeurbanne e Bayern Monaco. In campo in panchina tanti nomi di primo piano. Domenica alle finali, negli stessi orari, diretta su Videolina alle 17.45. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
11: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi, pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi, tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10 euro e 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
12: Inequivocabilmente Pan.
8: un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
12: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
13: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
14: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
15: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
16: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
2: La strambata.
0: Riprendiamo la diretta della strambata. Ci ha raggiunto in studio Egidia Angela Secchi di Videolina.
17: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a chi ci ascolta. I titoli principali del nostro TG di oggi: la cronaca in apertura con la paura e le fiamme alla Maddalena, perché purtroppo è ripartito l'incendio sull'isola di Santa Maria. Abbiamo sentito anche il sindaco che dice, giustamente sottolinea, che sia stato distrutto un patrimonio ambientale davvero inestimabile. E poi ancora, ora siamo tornati a parlare di 41 bis, ancora allarme a UTA per i primi detenuti in regime carcerario stretto, la situazione fuori controllo, dicono i sindacati. La denuncia che abbiamo raccolto stamattina è quella della UIL, preoccupa tra l'altro anche l'assistenza sanitaria e la carenza di agenti penitenziari, perché come si può immaginare anche lo spostamento dei detenuti che sono sottoposti al 41 bis richiede più personale. Quindi tutta una serie di misure che richiedono ancora più persone a disposizione. Poi oggi sono trascorsi 11 settembre 2026, 25 anni dal 11 settembre 2001, una giornata insomma che anche nelle nostre menti, nella nostra memoria è incisa e scolpita. Stefano Birocchi ha fatto un po' un riassunto, ha fatto vedere anche i nostri telegiornali di 25 anni fa, insomma, come dimenticare quella giornata. E abbiamo raccolto anche alcune testimonianze che oggi sono anche sull'Unione Sarda. Paolo Ruffi, che ancora vive negli Stati Uniti e che stava andando al lavoro quella mattina, e Nicoletta Serrenti, anche lei
0: che abbiamo sentito prima in diretta in apertura del,
17: anche lei,
0: della strambata,
17: anche lei sì, ha parlato con noi, insomma, ricordano quei tragici momenti. Tra l'altro, tra poco chi ci ascolta potrà anche rivedere e risentire anche sull'unione.it queste testimonianze, quindi rivederle. Poi ancora la poltrona di nuovo rettore dell'Università di Sassari ha 4 posti per ora, perché 4 sono candidati, qua a 4 è la corsa. L'elezione, lo ricordiamo, il 21 settembre, e abbiamo raccolto le aspettative degli studenti fuori dall'Ateneo, che cosa si aspettano da questa elezione. E poi naturalmente lo sport con il Cagliari. Oggi è la vigilia di Atalanta Cagliari, rosso-blu sono fiduciosi. Pisacane ha detto: credo nell'impresa. E naturalmente si parte con 2 squadre appaiate in classifica, quota 6 punti, quindi questo rende la partita ancora più entusiasmante, se possibile, per i tifosi rosso-blu. Questo è tutto.
1: Va bene, ringraziamo Egidia Angela Secchi da Videolina. Ascoltiamo My Body Isn't Ready di Sombru.

0: strambata su Radiolina.
1: Su Radiolina c'è lo spazio riservato ai consigli per voi. Se siete alla ricerca di un lavoro o volete dare una svolta al vostro percorso professionale, potete segnare queste date, 16 e 17 settembre, perché a Samanifattura arriva la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Sono due giornate che vi permetteranno di incontrare le aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e soprattutto conoscere le opportunità per avviare un'attività autonoma. Per candidarsi e avere tutte le informazioni basta consultare i siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: Pan, sardi come voi.
6: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità seguici sui social Raduno del Ducato di Mandas.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
8: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
9: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
10: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
11: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 10 settembre 2026. Unire i puntini, a cura di Celestino Tabasso. Il referendum sulla magistratura non era altro che un tassello di un piano molto più ampio di un nuovo ordine mondiale. Si voleva sgretolare il diritto internazionale, come abbiamo visto in questi anni, con il genocidio a Gaza e le operazioni militari dissennate in Iran e in Venezuela. Per farlo bisognava indebolire il singolo diritto nazionale. Come? Indebolendo la magistratura e l'informazione. Ranucci stuzzica di più quando si paragona a Falcone, ma questa sua frase alla festa di AVS fa riflettere. Da un giornalista rilevante, come da un intellettuale, ci si aspetta che legga una tendenza, analizzi un fenomeno. E l'aggressione all'autonomia delle toghe, in effetti, è una costante nelle agende di molte destre, anche populiste. Ma se anziché esaminare un rivolgimento politico-culturale, qualcuno lo infila in un piano insieme a invasioni e genocidi, e quindi presuppone che ci siano dei pianificatori che agiscono in penombra, uniti da un medesimo disegno criminoso, non traccia un'analisi, mobilita i suoi fan contro un'internazionale dei perfidi colpevoli di ogni obbrobrio, a costo di pensare a Nordio che si fa lo spritz con Vance. In tempi convulsi sarebbe più utile analizzare i fenomeni e le loro radici sociali che adombrare congiure dark. Poi, per chi ama unire i puntini fino a svelare il disegno, c'è sempre la settimana enigmistica. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e 31 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il cross, il colpo di testa, la rete! La prima rete in rosso-blu di Daniel Maldini, è il numero 70 che segna il vantaggio del Cagliari.
3: Con 6 punti dopo 3 gare, il Cagliari è in cerca di un risultato positivo anche a Bergamo. Sabato 12 settembre, segui con noi la quarta giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20.15 il prepartita con Luca Neri e dalle 20.45 la radiocronaca esclusiva a cura di Lele Casini di Atalanta Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
4: Pronti a vedere il mondo? A Pua? Sabato 10 ottobre, al Teatro Doglio di Cagliari, arriva Pimpa, il musical a Pua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni, con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare, in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione Aida. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical a Pua, sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto.

0: al miglior prezzo.
1: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
2: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
3: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
4: La strambata.
5: Eccoci di nuovo in diretta con La strambata. Io sono Michele Ruffi, al mio fianco c'è Giulio Zasso. Adesso è il momento di aprire la pagina sportiva con Lele Casini. Ciao Lele.
6: Buongiorno, ben ritrovati.
7: Ciao Lele.
5: Lele era assistere alla conferenza stampa di presentazione della sfida Atalanta-Cagliari. Che notizie ci dai?
6: Allora, innanzitutto andiamo sull'attualità, cioè sulle possibili convocazioni che dovranno uscire tra stasera, immaginiamo al massimo domani mattina. Ci sarà Tugawara, la sua prima convocazione, ci sarà Mina, ci sarà anche Kevin Carlos, quindi tutti i possibili dubbi stati risolti. L'unico che mancherà, oltre che chiaramente gli infortunati, cioè i Grissi, 3P e Felici, l'ultimo che si è infortunato, non ci sarà Nzola perché deve recuperare la condizione. E questa è per quanto riguarda la lista dei convocati. In dubbio invece per la partenza da titolare sia Mina sia Rodriguez, nel senso che Mina è abile e arruolabile, può giocare la partita, bisogna capire le condizioni di Rodriguez. Negli ultimi giorni ha avuto le placche, mal di gola, non si è allenato ma chiaramente non è al meglio, quindi potrebbe esserci, se Mina dovesse dare ampie garanzie domani mattina nella rifinitura, anche la coppia Mina De Iola potrebbe essere là dietro per il reparto arretrato. Tutto il resto io credo che non cambierà. Un Pisacane che ha fatto chiaramente gli elogi all'Atalanta per una squadra comunque che gioca le coppe europee, che comunque è di ottimo livello. Per quanto riguarda invece uno degli ex, cioè Gaetano, ha speso bellissime parole, gli dispiace che non ci sarà domani, potergli stringere la mano e salutarlo, magari ci sarà lo stesso anche se è squalificato, e quindi il saluto ci potrà essere, per non vederlo in campo dispiace a Pisacane. Sotto gli altri aspetti, felice anche per le convocazioni, innanzi le pre convocazioni in nazionale dei rossoblù, un'opportunità per i ragazzi ma soprattutto anche per i Cagliari, per dare continuità a quel lavoro che era stato fatto l'anno scorso e che ha visto sfociare nella convocazione di Palestra.
7: Ecco, la convocazione di Romano sta portando un po' di scompiglio in Svizzera, nel senso che per esempio stanno circolando nelle ultime ore le immagini di una trasmissione sportiva alla TV svizzera, dove c'erano due vecchie conoscenze del calcio italiano come Zemaili e Berami, che criticavano pesantemente la federazione svizzera per essersi fatta sfuggire il calciatore che aveva fatto, come abbiamo detto anche ieri, tutta la trafila nelle giovanili elvetiche, e invece poi è stato strappato proprio per la nazionale più importante dalla squadra azzurra, e loro ovviamente davano la colpa alla federazione perché non ha coccolato il ragazzo quando doveva, e lui ovviamente poi ha fatto una scelta di cuore per l'Italia.
6: Quel gol di Parma ha fatto decidere tutti, anche Mancini immagino, perché era proprio lì al Tardini a vedere non solo lui, quindi quel gol vittoria, una prestazione assolutamente sontuosa del numero 4 rosso-blu, ha portato anche a questa possibilità quindi di vestire l'azzurro, e chiaramente là non c'entra neanche coccolarlo meno, semplicemente conta la volontà del giocatore, è a contatto perché quanto pare ha scelto l'Italia.
5: Per una volta l'Italia non si è fatta soffiare qualcuno, diciamo che sino a qualche tempo fa secondo me questa scena potrebbe l'avremmo potuta vivere dall'altra parte, nel senso che magari ce l'avrebbero potuto soffiare, invece questa volta per fortuna siamo noi che abbiamo fregato gli altri, ecco, questo è di positivo.
7: La parte negativa è che tra i commenti che c'erano tanti utenti svizzeri davanti a queste immagini che dicevano che in Italia trova facilmente spazio per la caratura della nazionale azzurra rispetto invece alle difficoltà che avrebbe con la Svizzera, che se non ricordo male è arrivata ai quarti finale mondiali.
5: E anche questa considerazione è corretta. Lele, se attendi un attimo in linea, noi adesso ascoltiamo Sarrazza featuring Tormento.

0: coraggio, anche la capacità comunque. Aveva sbagliato il 4-0, ha subito il 3-1, poteva anche lì avere un crollo alla squadra dell'Ariana, mancava ancora un po' di tempo, invece addirittura è andata per stravincere la partita, ha fatto il 4-1, ma poteva farne anche altri, visto che ha avuto altre occasioni. Mi sono un po' diviso tra Como Lipsia e la partita di pallavolo, fortunatamente la partita di pallavolo è stata più volte rinviata, quindi non mi sono perso praticamente nulla, anche lì un bello spettacolo, perché comunque alla fine è iniziato l'europeo alla grande per l'Italia con un secco 3-0 sulla Svezia.
1: Pensa ai tifosi del Como che seguivano la squadra già dalle serie minori e che ieri hanno avuto l'onore di guardare la prima partita in Champions League. Il Como li ha invitati in tribuna d'onore, appunto, erano tutti ultra settantenni, c'erano appunto più di 70, se non sbaglio, tifosi che hanno seguito e che erano abbonati da tantissimo tempo e che hanno seguito il Como dalle serie minori fino alla Champions League. Una storia molto bella, chissà che un giorno non succeda magari anche da queste parti, ce lo auguriamo. Sperare non costa niente.
0: Beh, da sottolineare comunque il gesto da parte del Como che ha voluto premiare la fedeltà di queste persone, già quello sta a capire di quanto è anche attenta alle situazioni fuori dal campo la società comasca. È vero, i soldi ti permettono di fare tante cose, però bisogna avere anche l'idea e anche il rispetto verso i propri tifosi, quindi comunque una bella iniziativa. Oltretutto il presidente del proprietario del Como si era reso il protagonista di una bella dichiarazione nei confronti del Cagliari per l'istituzione della curva futura, addirittura dicendo anche noi la faremo in futuro una cosa del genere, quindi prende spunto anche dalle altre realtà in giro per l'Italia, le cose buone le fanno loro.
2: Ecco, il Como ha molti soldi grazie appunto alla presidenza su verso il magnate indonesiano, però la sensazione è che ci sia qualcosa di più, c'è proprio un progetto legato a una colonna portante come Fabregas che fa giocare con disinvoltura giocatori che in qualche modo sono quasi sconosciuti tra i grandi nomi, eppure i risultati sono più di una qualità che in Italia non si vede.
0: Ricordiamoci che Fabregas ha rifiutato l'Inter all'inizio della scorsa stagione per rimanere a Como, quindi indubbiamente al centro del progetto c'è lui, tecnica non solo, e i risultati si incominciano a vedere. È vero, i soldi, ripeto, fanno molto, però poi ci vogliono, oltre i soldi ci vogliono anche le idee e anche le capacità.
1: Anche perché un modo di giocare così, un modo di allenare simile, porta soldi anche alle società, perché scoprire talenti, valorizzare talenti, significa anche aumentare il valore della rosa, poi poter insomma, certo, fare affari in seguito. È quello che fanno un po' tutti, anche Pisacane nel suo grande piccolo sta cercando di valorizzare tantissimi giovani che magari erano nella primavera con lui e conosce bene, ma che adesso stanno giocando in Serie A, abbiamo visto che si possono anche permettere certi palcoscenici e sicuramente il loro valore è aumentato.
0: Assolutamente sì, ripeto, è una realtà ormai. Como si sta anche dimostrando all'altezza in campionato, nonostante l'impegno in Champions, poi vedremo nel corso della stagione se riuscirà a coniugare bene le cose, essere così competitiva in tutte e due le competizioni, però sai il fatto che comunque le idee le hanno, i soldi pure, alla fine la squadra c'è, quindi giustamente giocano anche bene, si divertono.
2: Ecco, va bene, ringraziamo Lele Casini, appuntamento a domani dallo stadio di Bergamo, dove appunto giocherà il Cagliari alle 20:45.
3: La strambata su Radiolina.
4: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.

0: Bambini malati di tumore.
1: Hai già scelto il tuo pigiama?
0: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
1: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
0: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
1: pigiamarun.it.
2: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
3: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri 8,59 euro, acqua naturale Norda 1,5 litri 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Radiolina, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata da tempo stabile ed assolato in Sardegna, con solo innocue velature di passaggio. Anche le temperature massime tenderanno ad aumentare, con valori che raggiungeranno anche punte di 30-32 gradi. Ventilazione che sarà sostenuta con mari fino a mossi o molto mossi. Poi, dando un accenno alla situazione attesa per la giornata di sabato, il contesto sarà stabile ed assolato, con temperature massime senza variazioni. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
7: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. La strambata.
1: 13:51 della strambata in diretta, c'è ancora tempo per ascoltare un po' di musica prima di concludere questa puntata. Adesso è il momento di Ligabue.

0: Rieccoci tornati in studio dopo aver ascoltato Ligabue, un po' di notizie che arrivano dal sito unionesarda.it.
1: Sicuramente colpisce la notizia che arriva dall'arcipelago della Maddalena, in particolare dall'isola di Santa Maria, una di quelle più a nord del parco. È scoppiato ieri un incendio che ha colpito una vasta zona di macchia mediterranea e stamattina è ripartito l'incendio, tra l'altro andando a colpire un'area naturale di pregio inestimabile. Per fortuna non sono state lambite le case, perché è una delle poche isole dell'arcipelago che ha abitazioni private, c'è per esempio quella di Roberto Benigni, nel senso che il vento ha spinto verso il mare le fiamme, però tutta la parte orientale dell'isola è stata completamente bruciata sino alla costa. Per fortuna il vento non ha girato, sta soffiando il vento di maestrale ponente nelle bocche, però colpisce il fatto che ieri non si fosse conclusa l'opera di spegnimento. In questo momento ci sono due Canadair che
0: vuol
1: stanno
0: dire
1: intervenendo.
0: Che due Canadair vuol dire che c'è una grande preoccupazione sicuramente. Un anno un po' sfortunato dal punto di vista ambientalistico per la Maddalena, perché appunto tra questo incendio, altri episodi magari legati al turismo cafone che hanno un po' spregiato i gioielli dell'arcipelago, insomma, purtroppo ne abbiamo parlato sempre.
1: Le luci della ribalta si sono accese tante volte quest'estate, quasi sempre per problemi, per questioni negative, perché ovviamente la presenza massiccia nel parco ha portato molti problemi, come per esempio la presenza nettamente superiore alla capacità di accoglienza di imbarcazioni e di turisti nelle aree protette. Ricordiamo che è un parco nazionale che ha delle zone di tutela integrale, altre sfregiate apertamente, come la famosa festa di Ferragosto che è stata fatta all'isola di Mortorio, che è nella zona più vicina alla Costa Smeralda, però è sempre dell'arcipelago della Maddalena. Colpisce questo incendio a fine stagione, soprattutto quando le condizioni meteo sono notevolmente cambiate. Abbiamo visto che in tutta la Sardegna in questi giorni c'era cielo grigio, temperature più basse e quindi un vento fresco. Si pensa che possa essere di natura dolosa. C'è stata la reazione della presidente del parco, Rosanna Giudice, che appunto ha detto è inaccettabile che ci sia chi possa sfregiare il nostro ambiente, e purtroppo è solo l'ultimo di tantissimi incendi che ci sono stati in Sardegna quest'anno. Sardegna colpita già da giugno a causa delle altissime temperature, delle condizioni.
0: Sì, ma poi come dicevi tu, il dolo c'è spesso. Abbiamo visto da poco proprio le statistiche ufficiali sulle cause degli incendi in Sardegna, sia le cause dolose che quelle colpose sono, insomma, rappresentano la grande maggioranza, ovviamente, e fa un po' pensare tutto questo, perché sì, a volte c'è il dolo, a volte ci sono delle distrazioni che portano degli incendi molto grandi anche, che possono far molta paura. È successo anche questo, e anche lì la pressione antropica, i tantissimi turisti, a volte senza una reale gestione, un reale governo e rispetto delle regole, può portare a questo.
1: Ecco, come incendi siamo in tutta la Sardegna un po' in linea con l'anno passato, gli anni passati. Tra l'altro è andata meglio delle altre volte per il patrimonio boschivo, nel senso che ci sono stati tanti incendi, ma spesso solo tra la macchia mediterranea. Ovviamente la ferita resta, ma i boschi hanno bisogno di maggiori tutele, quindi meglio così.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata della Strambata, fine della settimana. Io e Giulio Zasso vi salutiamo.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 14:00.
3: Settembre Sempre, sa sempre di ripartenza.
4: E quest'anno si riparte risparmiando.
3: Da Cifadda?
4: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
3: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
5: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Emma Bonino è morta questa mattina a Roma a 78 anni dopo anni di lotta contro una lunga malattia. Bonino era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito di Roma il 7 settembre. Ieri era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale ed era stata trasferita in una struttura privata sulla base di quanto concordato tra il medico curante e i medici del Santo Spirito. La situazione era stata definita delicata. Radicale, laica, femminista, combattente, da sempre in prima linea per i diritti umani e civili. Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio cordoglio, così su X la presidente del Consiglio Meloni.
6: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'andrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da Ricce, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
7: La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaieria d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Per i giudici, nel conflitto tra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute, non può che prevalere quest'ultimo. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre.
6: Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. Quattro gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden per colpire gli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Ira intanto dei pompieri di New York. Alcuni documenti diffusi dal sindaco Zona Mandani certificano che l'aria Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità lo sapevano.
7: Un altro influencer è stato ucciso in diretta web in Messico. Si tratta di José Luis Esparza, noto come El Piturris. L'uomo è stato assassinato a colpi di arma da fuoco a Ciudad Obregón, secondo quanto riferito dalla procura dello Stato di Sonora nel nord-ovest del paese. Il giovane collaborava con il podcast La Garida del progetto di media digitali Desde la O. La sua morte è solo l'ultima di una serie di episodi violenti a danno di influencer.
6: Economia ora. Nel secondo trimestre il tasso di disoccupazione 15-64 anni sale di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche. È quanto rileva l'Istat. Il numero degli occupati tocca i 24.363.000 unità. Sale lievemente anche il tasso di disoccupazione più 0,1% e si attesta al 5,6%.
7: Ed è tutto. A più tardi.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Rischio blackout al pronto soccorso del Santissima Trinità. Lavori urgenti, chiuderà per 24 ore. Lunedì il reparto non sarà operativo e la ASL annuncia: non possiamo rimandare, allertati gli altri ospedali. Fiamme e paura alla Maddalena da ieri, continua a bruciare l'isola di Santa Maria, l'incendio è ripartito, mobilitata la macchina regionale con squadre a terra e mezzi aerei. Addio a Emma Bonino, la storica leader radicale, aveva 78 anni più Europa, un'attivista parlamentare, ministra, commissaria europea, non ci lascerà mai. 25 anni fa l'attacco terroristico alle Torri Gemelle, migliaia di morti e una nuova era di guerre e instabilità, l'allerta scattò subito anche in Sardegna. I problemi di mancanza di personale nel carcere di Utah sono datati, ma l'arrivo dei detenuti in regime di 41 bis ha amplificato la carenza di specialisti, soprattutto nel settore sanitario. La denuncia è della UIL, Funzione Pubblica. I porti della Sardegna sono tra i più richiesti per le crociere nel Mediterraneo, 800.000 i passeggeri nell'isola sino a dicembre, anche grazie alle crociere di lusso. Lo sport, il calcio. Mattia Felici è stato operato questa mattina per la ricostruzione del crociato al ginocchio destro a Villa Stewart. Intanto domani sera il Cagliari a Bergamo contro l'Atalanta. Pisacane crede nell'impresa. Il basket, dopo il Sardinia Cup che si è appena concluso, è tutto pronto per il torneo internazionale City of Cagliari al Pala Pirastu. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Videolina domani e domenica a partire dalle 17.45. Telecronaca di Andrea Secchi e commento di Antonello Restivo. È tutto per l'informazione regionale. A tutti voi l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
10: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
11: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
12: Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
14: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
15: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
16: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
17: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026. Tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti: Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
18: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
19: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
18: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
19: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
18: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
19: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
20: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
21: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda dell'11 settembre 2026. Ma l'ambiente non ha prezzo, a cura di Pierpaolo Murgia. C'è un piccolo comune toscano di poco più di 4.000 abitanti che dovrebbe diventare meta obbligatoria per molti amministratori sardi. Si chiama Peccioli e possiede qualcosa che normalmente nessuno vorrebbe, una discarica. Solo che a Peccioli hanno avuto due idee piuttosto semplici: governarla e farsela pagare. Ed è proprio questo il punto. Non tutte le discariche sono uguali e non tutti gli usi del territorio comportano gli stessi rischi. Una precisazione è indispensabile. Quella di Legoli, frazione di Peccioli, è autorizzata per rifiuti non pericolosi e non è quindi paragonabile a impianti destinati a scarti industriali di altra natura. A Peccioli l'impianto è sottoposto a controlli ambientali e il territorio viene remunerato. E con quei soldi il comune ha costruito scuole, infrastrutture, servizi e persino un'accademia musicale. In 25 anni, secondo i dati disponibili, ha incassato circa 235 milioni di euro. Non male per qualcosa che tutti preferiremmo nel comune vicino. La lezione non è che pagando si possa inquinare, sarebbe una conclusione comoda quanto sbagliata. L'ambiente non ha prezzo. Il territorio, quando può essere utilizzato senza comprometterlo, invece sì. Nessuna royalty può comprare una falda contaminata. Nessun canone può compensare un terreno inutilizzabile per generazioni. Prima vengono le garanzie ambientali, i controlli e la ragionevole certezza che l'attività non produca danni irreversibili. Solo dopo viene il prezzo che chi utilizza quel territorio deve riconoscere alla comunità. È con questo criterio che dovremmo guardare alla Sardegna, dove si torna a discutere di ampliamenti di discariche legate ad attività industriali che negli anni sono state oggetto di contestazioni e interventi ambientali. Jenna Luas, a Iglesias, è inevitabilmente uno dei casi che vengono alla mente: cadmio nel suolo, timori per le falde, fuoriuscite di acque contaminate e provvedimenti delle autorità sono vicende raccontate dalle cronache. Non spetta a un editoriale distribuire responsabilità né trasformare contestazioni in condanne. Possiamo però porre due domande, e l'ordine in cui le poniamo non è casuale. Quali garanzie abbiamo che l'uso di quel territorio non produca un danno permanente? E, superata questa condizione, che cosa riceve la comunità in cambio? Prima l'ambiente, poi il conto, altrimenti rischiamo un modello industriale tutto sardo. Loro producono la ricchezza, noi conserviamo il cadmio. E attenzione, perché anche farsi pagare non basta se poi non sappiamo che cosa fare dei soldi. La Basilicata ha incassato dalle estrazioni petrolifere della Val d'Agri miliardi di euro di royalties. Una parte avrebbe potuto diventare patrimonio permanente e produrre reddito quando il petrolio non ci sarà più. Troppe risorse sono invece finite in spesa corrente, bonus e programmi destinati a esaurirsi. Il problema è che quando questi soldi entrano nei bilanci pubblici, la politica tende a considerarli non un patrimonio da lasciare alle generazioni future, ma un bancomat da svuotare possibilmente prima delle prossime elezioni. Quando finisce il petrolio, finiscono anche i soldi, ma il buco resta. Lo stesso principio vale per cave, industrie e migliaia di ettari destinati alle energie rinnovabili. Da anni discutiamo se una pala eolica sia colonialismo energetico o salvezza del pianeta, se un pannello deturpi il paesaggio o salvi l'umanità. E la discussione è appassionante, ma andrebbe accompagnata da due domande meno filosofiche. Quale danno produce e quanto ci guadagniamo? Se il danno è irreversibile, la seconda domanda diventa inutile, ma se l'attività è ambientalmente sostenibile, royalties, partecipazioni agli utili, infrastrutture e investimenti permanenti non sono un favore dell'investitore, sono il prezzo per l'utilizzo di una risorsa collettiva. Non si tratta quindi di scegliere tra la Sardegna Museo, dove non si può toccare nulla, e la Sardegna Discount, dove tutto è disponibile purché qualcuno paghi. Si tratta di governare il territorio. prima stabilire ciò che non è in vendita, poi dare un valore a ciò che può essere utilizzato. Peccioli, in fondo, insegna proprio questo. Anche una discarica può essere una pessima vicina di casa e, se non devasta il quartiere, possiamo persino decidere di ospitarla, ma non gratis e certamente non in cambio del diritto di inquinare. Era l'analisi dell'Unione Sarda a cura di Pierpaolo Murgia. L'analisi vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: e il sorriso sono di casa. Quattro lettere.
1: Enza, convenienza.
2: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
3: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
4: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
5: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Oliena. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
8: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
9: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
10: Boruta, dal 17 al 20 settembre torna la Bastida di Sorres. Quattro giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
11: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
12: Radiolina presenta 90 secondi più recupero. A cura di Lele Casini.
13: Maldini e Felici. Due giocatori, due compagni di squadra, due stati d'animo opposti. Da una parte il sorriso per il primo gol in rossoblù, dall'altra le lacrime amare per un nuovo infortunio. 90 secondi più recupero. Il podcast di Radiolina che vi racconta piccole storie rossoblù in un minuto e mezzo. Daniel Maldini, o se preferite Malda, come nei social, numero sulle spalle il 70. Già avuto l'Atalanta, si dice che abbia aggiunto 1-0 al 7 usato da Papa Paolo nella sua prima maglia nelle giovanili del Milan. Figlio e nipote d'arte, lui ha rotto la tradizione preferendo l'attacco alla difesa. Il peso di un cognome, la convivenza con i quotidiani paragoni. Dopo Milan, Spezia, Empoli, Monza, Bergamo e Roma, Cagliari può essere la piazza giusta per spiccare il volo. Minuto 29 alla Domus, l'incornata vicente con il suo primo sigillo in rosso-blu e decidere la gara contro il Lecce. L'abbraccio dei compagni e poi quella maglia numero 9 esposta davanti alla telecamera, una dedica speciale per il nuovo compagno di squadra Kevin. Mattia Felici, anche lui nella maglia il 7, ma ha preferito farlo precedere dall'1, che forma un numero che fa rabbrividire i più superstiziosi. Ma lui non può far paura, dato che è nato il 17 aprile e che a 17 anni è andato via di casa per inseguire il suo sogno calcistico. Minuto 73 di Cagliari-Lecce, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. La corsa verso la porta avversaria è quel crack che lo fa cadere nell'incubo. Il peggiore, dopo aver recuperato dalla rottura del ginocchio sinistro del dicembre dello scorso anno. Questa volta è l'altro legamento, una dura botta da digerire, ma lui sa come si fa. Daniel Maldini e Mattia Felici, in questo momento i due volti opposti del Cagliari. Ma c'è una cosa che potrebbe unirli, un bel gol a Bergamo del Malda e una maglia numero 17 da esibire davanti alla TV.
12: 90 secondi più recupero. Il podcast di Radiolina torna tra 7 giorni e sul sito radiolina.it.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo. Live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta.
5: Le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
10: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
11: Ui, stai andando a fare la spesa?
12: Sì, faccio un salto da Conad.
11: Quindi vai dai sardi?
12: No, da Conad.
11: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
12: Si scrive Conad, si legge sardi.
13: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a San Manifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, San Manifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
14: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
15: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
16: Bentornati a Una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito. Dopo la pausa estiva torniamo a guardare l'universo con telescopi, radiotelescopi, telescopi spaziali, sonde interplanetarie, ma prima di tutto con i nostri occhi. E allora cosa abbiamo in queste sere di settembre? Intanto Venere si osserva ancora sempre più bassa sull'orizzonte, in direzione ovest appare come una stella brillantissima, si sta piano piano avvicinando alla Terra, per cui se uno la osserva con un piccolo telescopio inizia a vederne molto bene la dimensione e la fase, quella che è dovuta alla rotazione, anzi alla rivoluzione di Venere attorno al Sole. ma inizia anche a sorgere Saturno, sempre più presto Saturno che si avvicina alla Terra e che, volgendo lo sguardo verso est dopo le 10 di sera, è ben brillante come una stella in direzione est, appunto. E poi abbiamo la Via Lattea, che diventerà sempre più visibile quando la Luna, in questa fase calante, andrà piano piano a sorgere sempre più tardi, con il triangolo estivo che ci sovrasta con le stelle Vega, Deneb e Altair. Ma in questi giorni è accaduto qualcosa di molto speciale, perché oltre alle due eclissi di questo mese d'agosto, che ci hanno affascinato tanto, l'eclisse di Sole e l'eclisse di Luna, il 30 agosto è stato lanciato dalla Florida il nuovo telescopio spaziale Nancy Grace Roman. È un incredibile strumento che va ad affiancarsi ad altri telescopi spaziali come l'Hubble e il James Webb Space Telescope. È stato intitolato alla prima capo astronomo della NASA e studierà l'universo a caccia di materia oscura, di energia oscura, di esopianeti. E non solo, perché poi farà gli studi sulle galassie. E allora, per conoscere meglio questo nuovo telescopio spaziale, è tornata a trovarci l'astrofisica Patrizia Caraveo, che è dirigente di ricerca dell'INAF e presidente della Società Astronomica Italiana. Inoltre è anche autrice del libro Ecologia Spaziale, dalla Terra alla Luna a Marte, edito da Oepli. Bentornata Patrizia.
4: Grazie a voi per i vostri inviti.
16: E allora Patrizia, prima di scoprire il Roman Space Telescope, lasciamo un po' di spazio alla musica.

0: Mattia Bazzar con la prima stella della sera. In queste sere la prima stella è Venere, così appare ai nostri occhi, ma un nuovo potente occhio è stato lanciato nello spazio il 30 agosto, è il Nancy Grace Roman Space Telescope. Senti Patrizia, cosa possiamo raccontare di questo nuovo telescopio spaziale?
1: Allora, diciamo che è un telescopio simile allo Hubble Space Telescope dal punto di vista dello specchio, ha esattamente le stesse dimensioni di Hubble, ma ha un disegno ottico, come si dice, diverso. Per cui invece di avere un campo di vista molto piccolo come Hubble, ha un campo di vista molto molto più grande. Quindi questo farà sì che questo telescopio, che è ottimizzato per lavorare nell'infrarosso, quindi non è fermato, diciamo così, dalla presenza delle polveri, può fare delle immagini di grandissimo campo del cielo. Il suo campo di vista è 100 volte più grande di quello di Hubble, quindi vuol dire che un puntamento del Roman Space Telescope equivale, diciamo così, a 100 puntamenti di Hubble, quindi è capace di osservare il cielo con una rapidità infinitamente maggiore, nel senso che hanno fatto i conti che un mese di osservazioni di Roman è equivalente a un secolo di Hubble, quindi questo dà un'idea.
0: E poi ha una camera incredibile. Per i nostri ascoltatori che sono abituati alle fotocamere dei cellulari, beh, questa è una fotocamera di 288 megapixel, ma è messa a fuoco di un telescopio di 2,5 metri, che viene adesso nel 2026, mentre l'Hubble Space Telescope venne realizzato alla fine degli anni 80 e c'ha i suoi anni, e quindi 100 volte più grande il campo inquadrato, e in 5 anni appunto osserverà 50 volte di più di quanto fatto da Hubble in 30 anni di osservazioni. Ma cosa osserverà questo nuovo telescopio spaziale?
1: Appunto, osserverà, farà immagini a grandissimo campo del cielo, con l'idea, per esempio, di studiare come la presenza della materia oscura deformi la forma delle galassie. È questo effetto che si chiama lente gravitazionale, che è l'effetto che ci permette di veramente studiare la presenza della materia oscura e la sua distribuzione. Quindi, ma mentre fa questo, fa molte altre cose, nel senso che farà ricerca di pianeti extrasolari. Avendo questa visione meravigliosamente acuta, dovuta al fatto che è nello spazio, non c'è la turbolenza dell'atmosfera, eccetera, può sfruttare il metodo dei transiti, quindi andare a cercare delle piccole deviazioni, delle piccole diminuzioni della luce di una stella, per diciamo andare alla ricerca di pianeti che transitano davanti alla stella. Vuole anche, e si pensa che ne troverà letteralmente decine di migliaia di transiti.
0: E beh, certo, guardando un universo a così grande campo ne potrà trovare tanto, e poi studierà anche l'espansione dell'universo stessa, quella accelerata determinata dall'energia oscura.
1: Assolutamente sì, perché uno dei compiti sarà cercare le supernove, quelle famose supernove di tipo 1A, quelle che sono generate dalla esplosione di una nana bianca, che sono considerate le candele standard dell'universo, che ti permettono di andare molto molto distante nel tempo. Quindi appunto, avendo la capacità di andare nell'infrarosso e avendo questo grande campo di vista si pensa che riuscirà a vedere migliaia di queste supernove, che sono diciamo il modo con il quale noi cerchiamo di misurare l'espansione dell'universo, quindi farà sicuramente anche quello.
0: Quindi un degno erede dell'Hubble Space Telescope, che fu fortemente voluto dalla prima capo astronoma della NASA, Nancy Grace Roman, di cui parleremo dopo, perché a lei è stato intitolato questo telescopio. E allora, dopo la pubblicità, ci sentiamo. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete contattarci via WhatsApp e via Telegram al nostro numero 340 87 15 015. Ci sentiamo dopo la pubblicità.
2: Una finestra sull'universo.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
3: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
4: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
3: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
4: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità.

0: prodotti imperdibili nella tua isola di qualità. E iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La COP sei tu.
1: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
2: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Radiolina Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata da tempo stabile ed assolato in Sardegna, con solo innocue velature di passaggio. Anche le temperature massime tenderanno ad aumentare, con valori che raggiungeranno anche punte di 30-32 gradi. Ventilazione che sarà sostenuta con mari fino a mossi o molto mossi. Poi, dando un accenno alla situazione attesa per la giornata di sabato, il contesto sarà stabile ed assolato, con temperature massime senza variazioni. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Una finestra sull'universo.

0: Jamiroquai con Space Cowboy, perché oggi parliamo di un telescopio spaziale che è stato lanciato il 30 agosto alle ore 13:26 ora italiana e che si chiama Nancy Grace Roman Space Telescope. Grande quanto il telescopio spaziale Hubble, in poco più di un mese di osservazioni potrebbe osservare quanto visto da Hubble in 30 anni. Uno strumento incredibile di cui oggi parliamo con la dottoressa astrofisica Patrizia Caraveo, che è dirigente di ricerca dell'INAF ed è presidente della Società Astronomica Italiana, oltre che autrice del libro Ecologia Spaziale dalla Terra alla Luna a Marte, edito da Opli. Allora, Patrizia, Nancy Grace Roman è il nome di questo telescopio spaziale, ma è anche il nome della prima capo astronomo della NASA. Chi era Nancy Grace Roman?
1: Era una scienziata che avrebbe voluto fare l'astronoma in un'università, quindi voleva fare la carriera accademica, ma guardandosi intorno si rese conto che tutti i full professor, diciamo così, tutte le persone importanti erano maschietti e quindi questo la convinse che avrebbe trovato qualche problema a fare carriera. Quando vide l'annuncio della NASA che cercava un astronomo da mettere nei suoi ranghi, era il 1959, la NASA era stata fondata nel 1958, quindi l'agenzia si stava formando, lei cominciò a rimuginarci su, capì subito che non avrebbe continuato una carriera scientifica in prima persona, ma nelle sue memorie scrisse che l'idea che avrebbe contribuito allo spazio, in qualche modo avrebbe messo la sua firma in una serie di progetti a venire e quindi avrebbe influenzato la scienza nei prossimi 50 anni, la convinse a fare domanda. E lei fu fondamentale perché credette da subito nelle possibilità dello spazio, quindi fece iniziare dei progetti dei satelliti di astronomia X, di astronomia gamma e ultravioletta, quindi tutte le astronomie che si possono fare solo dall'orbita, perché la radiazione è assorbita dall'atmosfera. Ma poi si rese conto che anche l'ottico avrebbe avuto dei grandissimi vantaggi dall'orbita e quindi sponsorizzò e spinse moltissimo, difese davanti al congresso lo Hubble Space Telescope.
0: Possiamo dire che di fatto è la madrina dell'Hubble Space Telescope.
1: Ma in verità la chiamano la mamma dello Hubble Space Telescope e c'è una figurina del Lego con Nancy Grace Roman e lo Space Telescope.

0: grosse fette di terra.
1: Quindi possiamo dire che abbiamo strappato ai militari un occhio che per fortuna oggi sarà puntato verso l'universo, occhio che diventerà operativo secondo la NASA nel 2027 e che ora viaggia verso un punto particolare, un punto di equilibrio chiamato punto Lagrangiano L2, dove starà lì a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra per scrutare il cosmo. Patrizia, ti ringrazio molto per essere stata qui con noi oggi a Una Finestra sull'Universo, essere tornata a trovarci e ti ospiterò ancora in questa nuova stagione che parte adesso in autunno. E ricordo ai nostri ascoltatori che potete sempre trovare tutte le nostre puntate sia su Spotify che sul sito radiolina.it. Un saluto dal vostro astrofisico di fiducia Manuel Floris e cieli sereni a tutti voi.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 15 e 4 minuti.
4: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
5: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
4: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
5: È rapido, ritiri in pochi minuti.
4: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
5: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
4: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e 4 volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo i funerali di Stato.
8: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza. Approfitto per dire anche che stiamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino, anche per l'ex ministro Costa, come sapete, che è venuto a mancare questa mattina e per il quale pure rinnovo le condaglianze alla famiglia, a tutte le famiglie, ovviamente alle comunità politiche di riferimento.
6: La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre. Lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi. C'era già un tavolo aperto che verrà riconvocato, presumo, immediatamente per andare avanti e capire, ha commentato la premier Meloni.
7: Legge elettorale, la maggioranza, secondo quanto si apprende, sta ragionando sull'ipotesi di ridurre il numero delle firme previste nella riformulazione dell'emendamento di Fratelli d'Italia sui cespugli per i partiti che non sono in Parlamento e che corrono alle elezioni. L'ipotesi su cui si starebbe ragionando è quella di prevederne tra 6.000 e 7.000 anziché tra 9 e 10.000.
6: Medio Oriente, il principe ereditario Mohammed bin Salman ha chiamato due volte il presidente Donald Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale di Mocha sul Mar Nero. Trump ha rifiutato, ma alcuni funzionari hanno fatto sapere che l'amministrazione fornirà all'Arabia Saudita informazioni di intelligence sugli Houthi e dati per l'individuazione degli obiettivi.
7: L'intelligenza artificiale è oggi la leva più promettente per rilanciare la crescita europea, ma rischia di entrare in conflitto con la sovranità del continente se l'Europa non controllerà una parte della catena del valore. È l'analisi di Mario Draghi in un intervento sul Financial Times sulle difficili scelte dell'Europa sull'AI. L'Europa, spiega l'ex premier, deve tornare a crescere per finanziare il proprio modello sociale e le nuove esigenze. Mantenere la propria sovranità e garantire una crescita senza i costi di disuguaglianza e danni ambientali registrati altrove.
6: Il calcio, archivato la prima giornata di Champions League ci si rituffa subito in campionato. A Milanello Ruben Amorim presenta il match contro la Lazio in programma domani alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la

0: passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Rischio blackout al pronto soccorso del Santissima Trinità. Lavori urgenti, chiuderà per 24 ore. Lunedì il reparto non sarà operativo e la ASL annuncia: non possiamo rimandare, allertati gli altri ospedali. Fiamme e paura alla Maddalena da ieri, continua a bruciare l'isola di Santa Maria, l'incendio è ripartito, mobilitata la macchina regionale con squadre a terra e mezzi aerei. Addio a Emma Bonino, la storica leader radicale, aveva 78 anni più Europa, un'attivista parlamentare, ministra, commissaria europea, non ci lascerà mai. 25 anni fa l'attacco terroristico alle Torri Gemelle, migliaia di morti e una nuova era di guerre e instabilità, l'allerta scattò subito anche in Sardegna. I problemi di mancanza di personale nel carcere di Utah sono datati, ma l'arrivo dei detenuti in regime di 41 bis ha amplificato la carenza di specialisti, soprattutto nel settore sanitario. La denuncia è della UIL, Funzione Pubblica. I porti della Sardegna sono tra i più richiesti per le crociere nel Mediterraneo, 800.000 i passeggeri nell'isola sino a dicembre, anche grazie alle crociere di lusso. Lo sport, il calcio, Mattia Felici è stato operato questa mattina per la ricostruzione del crociato al ginocchio destro a Villa Stewart. Intanto domani sera il Cagliari a Bergamo contro l'Atalanta. Pisacane crede nell'impresa. Il basket, dopo il Sardinia Cup che si è appena concluso, è tutto pronto per il torneo internazionale City of Cagliari al Pala Pirastu. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Videolina domani e domenica a partire dalle 17.45. Telecronaca di Andrea Secchi e commento di Antonello Restivo. È tutto per l'informazione regionale, a tutti voi l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 10 al 15 settembre. Come i Fonsis Gigapack Original da 280 grammi a 2,75 euro. Il pane per hamburger Roberto glassato da 300 grammi a 1,59 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di pollo impanate a 1,29 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna domiciliare oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
6: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
5: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
6: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
5: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
7: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
10: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
11: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.

commenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sono le 15 e 36 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
8: Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
11: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
12: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
13: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.

0: Ben trovati al TG di Videolina, apriamo come sempre dando insieme uno sguardo al sommario. Ancora fiamme e paura alla Maddalena, ripartito l'incendio sull'isola di Santa Maria, l'amarezza del sindaco, distrutto un patrimonio ambientale inestimabile. Nuovo allarme per l'arrivo a UTA dei detenuti in 41 bis, situazione fuori controllo, denuncia la UIL, preoccupa l'assistenza sanitaria e la carenza di agenti. 25 anni fa l'attacco terroristico alle Torri Gemelle a New York, migliaia di morti, una nuova epoca di guerra e instabilità. L'allerta scattò subito anche nell'isola. E corsa 4 per la poltrona del nuovo rettore dell'Università a Sassari, l'elezione il 21 settembre e le aspettative degli studenti per il futuro dell'Ateneo. Vigilia di Atalanta-Cagliari, rosso-blu in fiducia, il Pisacane crede nell'impresa, si parte con le due squadre appaiate in classifica a quota 6 punti. Abbiamo scelto questi titoli per questa edizione del telegiornale, ancora grazie per essere con noi, c'è la cronaca in apertura, andiamo subito alla Maddalena per un incendio che è ripreso purtroppo questa mattina, sentiamo Silvia Orru.
1: Sull'isola di Santa Maria, secondo i maddalenini, non si vedeva un incendio dal 1996. Quasi 30 anni dopo, il fuoco è tornato a divorare la vegetazione di uno degli angoli più delicati dell'arcipelago di La Maddalena.
2: Una situazione veramente complessa, forse la più difficile che ci siamo trovati a gestire, anche per le grandi difficoltà logistiche, una delle isole minori, un patrimonio ambientale inestimabile.
1: E questa mattina l'emergenza non era ancora conclusa. Nella notte le fiamme hanno ripreso vigore alimentate dal vento. All'alba la macchina antincendio è tornata in azione con l'elicottero per spegnere gli ultimi focolai e avviare la bonifica. Dal versante rivolto verso l'isola madre non si vedono più fiamme. L'attenzione resta però concentrata sul lato di Tramontana, dove potrebbero essere ancora attivi alcuni focolai. L'incendio era scoppiato nel pomeriggio, il vento lo aveva spinto rapidamente tra la vegetazione, rendendo necessario l'intervento, coordinato dal corpo forestale, di vigili del fuoco, protezione civile e guardia costiera. Dal cielo avevano operato diversi elicotteri e un Canadair.
2: La ristrettezza della carreggiata impediva il passaggio dei mezzi di soccorso e delle autobutti. Questa mattina ho notificato una nota al prefetto, al presidente del parco e al ministero dell'ambiente.
1: Santa Maria è frequentata durante l'estate e sull'isola ci sono diverse case, tra queste anche quella dell'attore Roberto Benigni. Nessuna, fortunatamente, è stata raggiunta dalle fiamme. Poco prima dell'incendio, i turisti presenti avevano lasciato l'isola a bordo dei gommoni. Santa Maria in queste ore resta sorvegliata e prosegue la bonifica di un incendio che l'ha riportata indietro di 30 anni.
0: Paura nella notte a Ghilarza per un incendio in una villetta a Mastrumbroso. I vigili del fuoco di Abbasanta hanno impiegato 4 ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la casa, dove c'erano anche una donna e la figlia di 15 anni portate in salvo e affidate precauzionalmente alle cure del 118. E un turista bresciano di 78 anni è morto nella spiaggia di Porticciolo ad Alghero. L'uomo ha accusato un malore a pochi metri dalla riva, soccorso dal bagnino, poi dai sanitari del 118. Inutile anche l'intervento dell'elisoccorso. Carcere di Uta, c'è allarme anche per l'assistenza sanitaria dopo l'arrivo dei 41 bis. Sentiamo Maurizio Landi.
3: Io ci sono 10 anni, sono un'infermiera e 10 anni fa quando sono arrivata eravamo 42-43 infermieri, di cui 3 in turno notturno.
4: Oggi?
3: Oggi siamo 22.
5: 17 secondi per raccontare il declino dell'assistenza sanitaria nel carcere di Uta. Il racconto di questa infermiera è la sintesi della situazione che si sta vivendo all'interno del penitenziario. Un dato su tutti: si è persa la metà del personale infermieristico in 10 anni, mentre il numero dei detenuti aumentava di anno in anno. Oggi, con l'arrivo dei 41 bis, ospiti in regime speciale, il cosiddetto carcere duro, la situazione si è fatta critica. L'allarme della UIL.
6: L'arrivo del 41 bis è andato tutto a precipitare.
7: Non abbiamo inventato noi la medicina penitenziaria, noi siamo tenuti a
4: dal punto di vista proprio deontologico a rispondere in maniera adeguata. Qui non c'è la maniera adeguata.
7: Se noi pensiamo che solo un po' di tempo fa avevamo il doppio degli infermieri, alcune settimane fa ne avevamo 28, ci siamo a 22 sostanzialmente, e questo è emblematico di quella che è la situazione che abbiamo all'interno della struttura.
5: Il trasferimento dei pezzi da 90 della criminalità italiana nel carcere sardo ha messo in evidenza anche i problemi della polizia penitenziaria, con gli agenti costretti a turni infiniti che spesso si trovano in situazioni molto delicate.
8: Quanto è gestire il carcerato normale, chiamiamolo così, e un altro conto è gestire il carcerato speciale del 41 bis, che ha diverse condizioni e diversa tipologia di gestione.
0: 25 anni fa l'attentato a New York alle Torri Gemelle. Sentiamo Stefano Birocchi.
9: Forti questa mattina su tutti i quotidiani per quella che è veramente una tragedia, un vero atto di guerra secondo alcuni. Le scene che tutti abbiamo visto ieri sono scene apocalittiche, e di apocalisse parla l'Unione Sarda nel titolo di apertura, apocalisse in America, i kamikaze contro...
10: Parole di 25 anni fa, poche ore dalla tragedia, lo sgomento ancora intatto, le immagini appena entrate nelle case di tutto il mondo. Ma quel giorno non stavano crollando soltanto le Torri Gemelle, cominciava un'altra epoca. L'11 settembre 2001 quattro aerei di linea vengono dirottati e fatti schiantare, due contro il World Trade Center a New York, uno sul Pentagono a Washington, il quarto in Pennsylvania. Migliaia le vittime. Da allora nulla sarebbe stato più come prima: la guerra al terrorismo, l'Afghanistan, poi l'Iraq, nuovi sistemi di sicurezza e controlli sempre più stringenti. L'allarme era scattato subito anche in Sardegna, alla Maddalena, massima vigilanza nella base americana, controlli rafforzati a decimo manno nei porti e negli aeroporti.
11: Si tratta di misure essenzialmente di carattere prudenziale, a scopo di precauzione, perché questi eventi potrebbero anche avere effetti emulativi.
10: 25 anni dopo, per milioni di giovani, l'11 settembre è storia, ma molte conseguenze di quel giorno appartengono ancora al nostro presente.
0: Alla ricorrenza l'Unione Sarda dedica oggi due pagine a cura di Massimiliano Reis, le trovate in edicola o sull'app L'Unione Digital, con la voce anche di tanti sardi, come per esempio quella di Paolo Ruffi, che vive tra Oregon e California e lavora nel commercio dei vini, o di Nicoletta Serrenti negli States per un tirocinio. Allora, oggi vive a Bruxelles e lavora per la NATO. Le ha intervistati Gidi Angela Secchi.
12: È una giornata che io mi ricordo, non dimenticherò mai. Arrivai al Rockefeller Center, che è alla 52esima strada e Fifth Avenue. Lì c'era un caos enorme. Ero, devo dire, scioccato, perché nel frattempo dalla Fifth Avenue tu vedevi le due torri in fumo. Intorno alle 10, credo, e le Torri Gemelle sono venute giù.
13: Mi stavo recando al lavoro, si è sentita un'esplosione fortissima, la terra letteralmente ha tremato. E ricordo la gente che si precipitava per strada, urlava, alcuni piangevano. Quando la prima torre crollò, mi trovavo a Midtown, iniziò letteralmente a sgretolarsi su se stessa. A ripensarci adesso furono solo pochi secondi, che nel momento sembrarono lunghissimi. Tutta Downtown è stata avvolta da una coltre di fumo, di calcinacci densissimi.
12: C'era un carissimo amico, Mariano, andai a casa sua, rimanemmo a guardare in televisione tutto il reportage. Poi ci raggiunse Silvio Podda, che è un po' grande dottore, tre sardi, tre cagliaritani, e ci tenemmo compagnia fino a tarda notte. Credo che quel giorno ha segnato un cambio clamoroso di come la vita viene vissuta e vista dagli americani.
0: Vi aspettiamo per la seconda parte del telegiornale.
14: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: L'addio a Emma Bonino, protagonista della storia politica italiana, il ricordo.

0: Santo Spirito di Roma era stata trasferita in una struttura privata. La lunga convivenza con la malattia, allergica alla retorica, ribaltatrice di schemi, impossibile fare una sintesi del suo percorso senza tralasciare qualcosa di essenziale. Piemontese, è stata vicepresidente del Senato, commissaria europea, ministra al commercio internazionale con Prodi, agli esteri con Letta. L'ultimo capitolo politico, quello con più Europa. Qua a Cagliari invece oltre 25 anni fa il simbolo della pace, le stelle dell'Unione Europea a fare da sfondo.
1: Ritengo per questo che sia grave un tipo di malcostume che peraltro è tipicamente italiano.
0: Ora il suo ricordo risuona in mille messaggi, restano indelebili in molte immagini, fra queste la visita nel 2024 di Papa Francesco, fiori, cioccolatini, un saluto in piemontese stretto. Fra gli ultimi interventi pubblici, collegamenti in occasione del decennale della scomparsa di Marco Pannella, un rapporto negli ultimi anni interrotto, uno strappo doloroso. Se potessi glielo chiederei il perché, aveva detto solo qualche mese fa.
2: Anche il presidente del PD Bonaccini alla festa dell'Unità ad Alghero. Sentiamo Alessandra Mura.
3: Europa frontiera di speranza, e questo è il filo conduttore della festa dell'Unità organizzata dal Partito Democratico che animerà sino a domenica la città di Alghero. Ospiti e dibattiti su temi di grande interesse sociale, dai cambiamenti climatici all'agricoltura, industria ed energia, ma soprattutto focus sul ruolo dell'Europa nel mondo.
4: Non possiamo che dirci soddisfatti, e soprattutto siamo soddisfatti perché abbiamo potuto finalmente parlare di Europa. L'Europa non è un problema, l'Europa è l'unica risorsa che ha il nostro paese per superare la sua crisi strutturale di questi ultimi 20 anni, ed è l'unica speranza per la Sardegna di stare dentro un sistema economico e sociale che possa garantire un futuro di pace, di sviluppo, di prosperità ai nostri figli.
3: Attesissimo il presidente nazionale del Partito Democratico ed europarlamentare Stefano Bonaccini, che non le manda a dire sulla legge elettorale e sulla reintroduzione delle parziali preferenze volute dalla presidente Meloni.
5: Ha criticato il PD e il centro-sinistra sostenendo che non avrebbero voluto le preferenze. Oggi il Partito Democratico ha presentato un emendamento in Parlamento per la reintroduzione delle preferenze, ma per tutti. La destra l'ha bocciato, ostaggi di Forza Italia e Lega, e quindi Fratelli d'Italia e Meloni si rimangiano quello che dicevano.
3: Altrettanto chiara è la strada da compiere per le prossime elezioni.
5: Ecco, prima lavoriamo sul programma, sul progetto, e poi sceglieremo la leadership un minuto dopo.
2: È a Oristano la commemorazione del senatore della Democrazia Cristiana Lucio Abis. Sentiamo Mario Tasca.
6: Dobbiamo a lui tantissime opere infrastrutturali legate alla portualità, Cagliari Porto Canale, Oristano Porto di Oristano, le grandi infrastrutture che riguardano l'acqua, la diga, l'istituzione della quarta provincia insieme all'onorevole Riccio.
7: I 100 anni dalla nascita di Lucio Abis, protagonista della politica sarda e nazionale e figura strettamente legata alla crescita istituzionale dell'Oristanese, sono stati al centro dell'incontro organizzato al Museo Diocesano Arborense dall'associazione culturale che porta il suo nome. Nato nel 1926, Abis fu sindaco di Villa Urbana, consigliere, assessore regionale, presidente della regione Sardegna, poi senatore per 6 legislature, sottosegretario e ministro.
6: E Pietrino Soddu mi ha sempre detto questo, che Abis era un uomo paziente, generoso e soprattutto un uomo di grande mediazione, quello che oggi manca nella politica.
7: Nel messaggio inviato per il centenario, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ne ha ricordato la dedizione alla causa pubblica e il legame costante con la terra di origine. Anche dal presidente del Senato il richiamo a uno stile politico fondato su ascolto, dialogo e pragmatismo istituzionale.
8: Ricordare Lucio Abis non significa coltivare nostalgia, significa invece rispettare la memoria, perché sui grandi uomini come lui, popolari, umani, rispettosi degli altri, autonomisti, veramente un esempio di buona politica.
2: E tra poco la terza parte del telegiornale.
9: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
10: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
11: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
12: Convenienza e sorriso sono di casa. 4 lettere.
13: Senza convenienza.
11: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice.

0: Invece 19 lavaggi a 2,99 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
1: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
2: Aspetta che metto l'occhiale da sole.
1: Tac!
3: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
3: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
5: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: Pigiamarun.it.
7: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
8: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026. Tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale. Tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti. Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scabin. La magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna. Assessorato al turismo, artigianato e commercio.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
10: Radiolina, meteo.
11: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo buone in Sardegna nelle prossime ore, ma con parecchio vento. Vento di maestrale continuerà a soffiare piuttosto sostenuto, si fa sentire soprattutto nel Golfo dell'Asinara, le Bocche di Bonifacio, ma poi in tutta la Sardegna, ripeto, vento protagonista. In compenso ha fatto calare le temperature, quindi finalmente ci siamo riportati nella norma con massime non oltre i 30 gradi. Sarà così anche il weekend e durante il fine settimana vento in progressiva attenuazione, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
12: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Degna.
1: Ripartiamo da Sassari, le aspettative degli studenti per la elezione del nuovo rettore, Franco Ferrando.
2: Il calo degli studenti, il rapporto del mondo universitario con la città e ancora il tema che potrebbe pesare di più nell'elezione del nuovo rettore, l'impatto per l'intero sistema universitario di Sassari del Dipartimento dell'Innovazione a Olbia, dividono i candidati, i principali temi su cui si giocherà il futuro dell'Ateneo. Quattro i candidati: Sergio Zau, ordinario di microbiologia e microbiologia clinica, Giorgio Pintore, docente di biologia farmaceutica, Francesco Morandi, che insegna diritto della navigazione, e Omar Chessa, ordinario di diritto costituzionale. Dopo diversi incontri nei dipartimenti, hanno presentato agli studenti i loro programmi e risposto alle domande in presenza e via web.
3: Chiediamo soprattutto il fatto di avere un'università che funzioni, quindi un'università che abbia dei finanziamenti, un'università che sia in grado tramite questi finanziamenti di offrire determinati tipi di servizi a studenti e studentesse, un'università che possa essere utile poi nell'inserimento nel mondo del lavoro, ma anche nella costruzione di skill, diciamo, sia sociali che generali, che possano essere non soltanto quelle di un lavoratore ma quelle di un vero e proprio cittadino.
2: Divisioni sullo stato attuale dell'Ateneo, sul bilancio: il calo degli iscritti peserà sul fondo del Ministero, sul finanziamento al Dipartimento di Olbia, 45 milioni in 15 anni dalla Regione, chiesta anche più trasparenza in tutti gli atti. Tutti d'accordo infine sulla internazionalizzazione e sulla necessità di orientare gli studenti prima e poi accompagnarli durante e dopo il loro percorso.
1: È stata una mattinata un po' più fresca in Sardegna, ma le temperature dovrebbero risalire. Intanto parliamo di meteo con Maurizio Landi.
4: La Protezione Civile mercoledì ha diramato un'allerta meteo per rischio temporali, ma poi di burrasca si è visto poco o niente. Per questo motivo abbiamo chiesto agli esperti dell'ARPAS di Sassari una spiegazione. La risposta è tutta in questa foto satellitare. Due grandi perturbazioni hanno circondato la Sardegna, ma poi non l'hanno raggiunta.
5: Sì, no, per fortuna non siamo stati investiti direttamente. Abbiamo visto cosa è successo in altre regioni d'Italia, sicuramente siamo stati fortunati.
4: Parliamo di previsioni, di statistica applicata alle condizioni meteo, di probabilità, nessuna certezza, ma analisi di alcune condizioni meteo che poi possono scatenare perturbazioni anomale, come il mare caldo.
5: Perché l'autunno è sempre tradizionalmente

0: potrebbe addirittura partire dal primo minuto, magari in coppia con De Jong in difesa, viste le non ottimali condizioni di Rodriguez. Una gara difficile, naturalmente, l'Atalanta è ormai una delle grandi del calcio italiano. Fisacane ha chiesto ai suoi giocatori di non aver paura, di avere chiaramente rispetto, ma non paura, neanche presunzione, perché l'avversario è quello che è, però il Cagli può, secondo il tecnico Rosso Blu, fare la sua partita, un classico in queste circostanze, e tornare in Sardegna con qualche punto. È tutto, restituisco la linea.
1: Grazie ad Alberto Masu, questa sera nei nostri TG vedremo i tuoi servizi e ora con Sibilla Loi parliamo di grande basket a Cagliari.
2: Stiamo piano piano rimettendo dentro i giocatori che avevano avuto qualche acciacco, come Michele, come Bryce, e sicuramente passi in avanti difensivi che ci portiamo a casa concedendo pochi punti in transizione, migliorando rispetto alle gare precedenti a rimbalzo d'attacco.
3: Al di là del risultato per il coach della Dinamo Sassari, ci sono segnali positivi dal Sardinia Cup in vista della prossima stagione in Serie A 2. Al Palapirastu di Cagliari, infine, Brindisi ad aggiudicare il torneo 68-64 sui sassaresi, match preceduto dall'incontro delle due sarde di B interregionale con vittoria dell'Esperia Cagliari 70-60 sul Sennuri. E il fine settimana sarà ancora più intenso per gli appassionati della pallacanestro, con la 16ª edizione del City of Cagliari sul parquet del Palapirastu, ben tre squadre che parteciperanno alla prossima Eurolega. Domani in campo Maxima Roma contro Apoel Tel Aviv, a seguire Bayern Monaco contro Asvel Villeurbanne. Domenica le finali. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Videolina domani e domenica a partire dalle 17.45 con telecronaca di Andrea Secchi e commento tecnico di Antonello Restivo.
1: Vi ricordo alle 15 l'appuntamento con il TG Salute, oggi curato da Teresa Piredda. Parleremo di prima terapia genica su un paziente talassemico. Regia e redazione vi ringraziano per aver seguito il telegiornale di Videolina e vi augurano un sereno pomeriggio. Arrivederci.
4: Sono le 16 e 7 minuti.
5: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
6: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
5: Anche per i mobili della cucina?
6: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
5: Chissà quanto costa, però.
6: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
5: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
6: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Quattro gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda per colpire gli Stati Uniti. Due si schiantarono a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro sulle Torri Gemelle. Uno cadde sul Pentagono mentre il quarto si schiantò in Pennsylvania. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump partecipa invece alle commemorazioni del Pentagono.
7: Sei missili hanno colpito il porto di Moka, città yemenita strategica sul Mar Rosso, attualmente sotto il controllo degli Houthi, secondo quanto riferito all'AFP da un funzionario locale che non ha specificato la provenienza dei vettori. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha chiamato due volte il presidente americano Donald Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale di Moka sul Mar Rosso, ma Trump ha rifiutato.
8: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e quattro volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo i funerali di Stato.
9: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza. Approfitto per dire anche che stiamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino, anche per l'ex ministro Costa, come sapete, che è venuto a mancare questa mattina.

0: Se entro 72 ore fosse stato collegato al Berlin Heart il cuore artificiale extracorporeo, Domenico sarebbe stato ritrapiantabile e avrebbe avuto una percentuale di riuscita di oltre il 70%. Lo scrivono i periti del GIP nella loro relazione di 553 pagine. Per questo chiedo che la procura valuti l'ipotesi di contestare l'omicidio volontario al posto del colposo. Lo dichiara l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto a causa di un trapianto di cuore fallito, eseguito nell'ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre 2025.
1: Era a bordo del suo furgone per le strade di Viareggio in provincia di Lucca quando ha travolto una donna in bicicletta. Il conducente però non si è fermato a prestarle soccorso, anzi ha premuto sull'acceleratore e ha fatto perdere le sue tracce. La donna, la 46enne Linda Martinucci, è stata trasportata in condizioni gravissime in pronto soccorso, ma è deceduta poco dopo.
0: Formula 1. Russell su Mercedes chiude al comando in 1:34.077 la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, poi il compagno di squadra Antonelli, Leclerc terzo e Hamilton quarto. Quinto Verstappen, alle 17 scatteranno le seconde.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
5: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
4: Davvero? Anche per me?
5: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
6: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, a Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via

Ena, Fabiola, in Santa Maria Brucendi, un patrimonio ambientale de importo umano, de valore umano, è una prenda di tutto il suo territorio. A riservo, voi intervenite su elicottero, su Tresi, un aeroplano Canadair, coordinato dei forestali del Tempio, a terra, traballau forestali, i pompieri, la protezione civile, la guardia costiera di lavoro. I danni ambientali si sono immersi su manco 10 ettari a Bruciausu. Ci sono i residenti, si canti la South Domus, ma non sono stati segnalati né danosi né persone struppiate. A San Maddalena, tutto sono andato a Sultimo Vogue in Santa Maria, a Vire Scoppia su 1996. Su sindaco è disprezzo, ma è inquieto pure, ha riscritto sul prefetto, è dirigente del suo arco, poi ten sisola. Is arrugas, a punti strentas, a riseu, non vorrete passare ni manco macchina dei pompieri e delle protezioni civili. E speriamo a mera in su notti in Ilarsi, pure la curva di un vogo entro una domo in località di Mastrumbroso. Luego sono arrivati i pompieri di Abbasanta, che traballavo 4 ore, ostruire su vogo e poponni in sicurezza a Saddomo. Entro ci viene una femmina con un suvillo di 15 anni, sono stati su corso su dei pompieri, dei dottori del 118. Ancora non si scrive se stia a lutto su vogo, sono diventati indagini. Sì. E ancora la vostra cronaca, c'è stata una tragedia in mare, questo mangiano, in Sablaia de Porticciolo, in Salighera, un uomo di 78 anni, un turista de Brescia, è stato morto, che davvero una valigia e mezzo su dessa riva, insomma, se si intende un male, stetti soccorso, luego su dei sbagnini, su e pustisi dei operatori, stesso 118, e sta arrivato finza un elicottero, ma non c'è stato nulla fai, sommini non ci dà rifatta. Fu dato in modo dei problemi, sa presoni de Ude, e poi con Terribausu, il presone eresi in regime dei 41 bis, si infermera Teresa Garau, un'arga traballera, in presoni de Dejanusu e Dejanus Fairi, vemus 42 infermerisi, e ogni notte ci inviata 13, oi naraissa. Si sono 22 scetti. Una situazione dunque sia difficile in mera, perché tutto questo è in esti cresciu, sempre di bruso su un numero di presoneri. Se con Sarribu, De Ghini e scontenti su 41 bis, sa situazione è stiveuso. Sa Will Naraga in Uda, c'è un'emergenza manna. Puedra Marta Fiore, dirigenti del suo sindacato Will FP, e spiega ragazzi a Eici. Non si vuole di sicuro traballare, sa Megina, sa assistenza in espressonisi, esti una cosa seria, come ti narra Luigi Baldi, sicuro de sa Will Nosu, de peso donai a risposta se ogni problema sanitario, sa gestione di una presone, in noi c'è sa sezione di sicurezza massima, nata ancora rappresentanza de sa Will, esti differenti in mera dei altri, se sa proprio cosa, nata rappresentanti dei sguardias. 25 anni su, e oggi su Bocci Droge, New York, si attentato contro i Sturzi e Twin Towers, e finse si attentato contro il Pentagono, un fatto che ricambiava sul mondo, apocalisse via stetti su dittro dell'Unione Sarda, si addia a pustere su attentato, su 11 del suo mese caporanni, del suo 2001, vianta morte in New York, scetti 3.000 persone, i Sturzi vianta stetti, sa corpia, sa da una variga aeroplano, su civili, si straviauso, da una truma del terrorista, sa de Al-Qaeda, un altro aeroplano vi era rotto in su Pentagono, e un altro ancora, in Pennsylvania, di per colpire su Campidoglio di Washington. I attentati hanno cambiato sul mondo, in questo momento ci sono stati i sgherzi contro l'Afghanistan, l'Iraq, il sistema sanoso di sicurezza, controllo su sempre più forti in aeroporto, su in luoghi su dessa politica. Per un montone di gente, per un montone di picciocchi e picciocche, su che succede negli Stati Uniti, su 11 del mese caporanni, i storie ascetti, ma le conseguenze, dei gussa di Alarranta o in diavuro.
Dolo, è corrotto mano in Italia, in Europa, in Sardegna, proprio sa morte di Emma Bonino, sa presidente del suo partito Più Europa. Parlamentari che si finza sa ministra in sgoverno su chi ha uso da Enrico Letta e Romano Prodi, da una gira Emma Bonino verrà a ricoverare in sospirali Santo Spirito de Roma, in questo anno spassato si verrà a sanare de un cancro e spromonesi,

0: tenere a 78 anni, via nasce in Bra, in sa provincia de Cuneo. Emma Bonino è stata una dei protagonisti de sa vira politica italiana, rappresentanti del suo partito radicale. Eligia, con sa prima morte in sa Camera nel 1970, Sesi, figura di porto umano, posto un movimento femminista italiano-europeo, è stata affinsa sa senadora e commissaria UE. In Tattari, subintro di questo mese, si vota la legge sul rettore Inou, sul rettore che era via esposto de Gavino Mariotti, su Università di Tattari, di Privai Sconto, con sul numero dei studianti che calendi, con isa relatasa intra Sateneo e sa città, e proschettato con sul Dipartimento des Innovazioni in Terra Nova. Un argomento su Denporto, può comprendere cali aressi su Benidori, dessa Università di Turritana. I scandidati, sa carriera, punti 4, Sergio Uzzai, ordinario di microbiologia e microbiologia clinica, Giorgio Pintore, professore di biologia farmaceutica, Francesco Morandi, professore del diritto della navigazione, Omar Chessa, ordinario del diritto costituzionale, squadra di punti a Tobiauso, Finzas con gli studianti, sì, posso presentare adesso il programma, Elisabetta Bettoni, che è coordinatore dessa UDU, Unione degli universitari, narra che si studianti si olenti un'università di che funziona, che possa donare servizio, che possa aggiurare picciocca e picciocco, a s'accostai a su mondo del suo traballo. In Sardegna e spazio di Sabinenna, ancora non si può rifare un bilancio, esti troppo ghizzi, si sperto so, nata che tocca vettai un'altra pariga giras, di sicuro sa calidadi de subino aressi bona possa cantidadi is aziende santa manigiae traballa intra 400 e 450 mila quintares de prodotto ma sabine no cannu e sti parti in anticipo senologu Aldo Bugliani narra che sbinci sunti soffrendi mera anti tento problema sa manno su corpo dessa basca uno problema che gli lavori cambiai in subvenitori sa regolta de sacina casi di sicuro messaggio su andate a cambiare sa granta pratica sa agronomica sa andare ancora Aldo Bugliani ottimismo invece sa posso che per toccare sul mercato vermentino bio biologico prodotto su noso racinti sempre deroso commenti nara ancora Aldo Bugliani. Su sport, su palloni, de Serie A, Grasi, è sotto i 45, de su noti in Bergamo, si sfida intra su Castello e Sattalanta, una partita che è stata difficile, mera, ma su Castello, Oli ricorrancia i punti su e gioca bene, questo mangiamo, allenatore Fabio Pisaccane, se stia a Toviao, con i giornalisti, può presentare questa partita, de Grasi. Tanto come cominciare, giocatori che 90 partite in manco, punti 3P, Felici, Idrissi e Nzola. A recuperare invece sa ieri in Mina, che a Grasi gli lavori giocai del suo primo minuto a Nao Pisaccane. Ciantesi, finza sa su giapponeso, Sugawara e sa attaccante spagnolo Kevin Carlos, che non ci viene contro su Lecce, sa diena anti sa partire via morte a sa mamma. Pisaccane a Navoruca Rodriguez, non si intende bene, e tutto sa gira tenere a dolore gutturu, e finza sa deiola e si stracumera. Ma c'è sti disponibili Kofler, che contro su Lecce ha rigiocato 30 minuti su Pisaccane. Nauca Grasi Scetti a rascioverai sa formazioni titolari. E s'ultimo, il suo edus dell'allenatore po' Mattia Felici, seo dispragio, mera totus, seo dispragio, avete un danno umano poi su, ma seo convinto che arattorrai ancora più sforti, da vettauso, su giocatore proprio oi estetio operau e su ginocchio. Su basket, punti disi, dei spettacoli umani in Castello, questi fososo, posso pubblico, Ariseo, Dinamo Tatri, Brindisi antigiocao, posso trofeo Sardinia Cup, ha ribinto Brindisi, ma s'allenatore del San Dinamo, Luca Vitali, a Nauga, e Stiva Raggiò su proprio, poi si squadra, e allenandosi bene, a bella bella punti torrendi, finse da giocare, si diventa struppiauso. In su Pala Pirasto, antigiocao, finse da Sesperia, Cagliari e su Sennori. is quadras de sa Serie B interregionale, ant bintu is Casteddais, 70 puntos a 60. Ma is amantiosos de su basket in Casteddu, punti preparendesi su trofeo City of Cagliari, Crasi e Domenico Sempre in su Palapirastu. Esti s'edizione numero 6 de su trofeo, Crasi si sfida intra Maxima Roma e Apoel Tel Aviv, e Pustisi un'altra sfida bella di Areroso intra su Bayern Monaco e su Asvel Villeurbanne. Domenico invece santa gioca es finalisi. Se vento, si trasmettio in videolina ai 5.45 de su Merì, Crasi e Pusti Crasi, sa delle cronache esti de Andrea Secchi, accompagnato da s'allenatore Antonello Restivo. E poi fu dato dei programmi della televisione nostra, la storia della Sardegna, su contro la bellezza delle sprende archeologiche della terra nostra, le tradizioni, i ritus, cresias, plaias, un'isola dei scoverri, una regione che ha tutto su depiti conosci, manus e pippius. Questo è l'obiettivo de Incantu, sa Sardegna contare i pippius, su programma in lingua sarda, in Sardegna 1, 20 puntaras, sa trasmissione sta in curo di Antonella Pud, de Renzo Cugis, con sa regia di Gianfranco Trudu, Crasi, sa puntara numero 11, ai 4 de Summeri, tutto dedicara a sbidda sa de Donori e de Pramantello, Incantu, Donia Savaru e finza sa su Domenico a es 10 e mezzo de su Mangiano e su Mercuris a su Notti a es 2 horas. Dunque Incantu. E su accabbau per questa edizione puro, si dorru grazie a vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso a es edizione chi beneri. Un saluto a tutti.
1: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Senza convenienza.
1: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49€. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.

0: musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, Altan ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione Aida. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical a Pua, sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
1: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
2: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
3: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
4: Boruta, dal 17 al 20 settembre torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
5: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
7: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
8: Enza, convenienza.
9: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica, da 650 grammi a 2,49€. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
10: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
11: Nel 2011 Cecilia Concas ha inciso il suo terzo disco dal titolo Balla. Tra le sue 8 tracce compare anche questa Sascomares, un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini.

Erano i Double Dose con Antonio Miscali, voce e chitarra, Aldo Gallizzi, mandolino e chitarra, Claudio Spanu, fisarmonica, Danilo Mura, basso, Omar Pintus, batteria

0: E special guest al violino Andrea Scanu.
1: Mauro Aresu arriva da una lunga esperienza in passato con il blues e il soul con la Bau Bau Baby Blues Band, gruppo nato a Sassari nel 1991. Le tracce sono rimaste anche quando, in seguito, ha avviato un percorso da solista. La conferma arriva da questa Qualcosa da dire.
2: Come

0: te.
1: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
0: Visita unica.it, scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
1: Il tuo futuro inizia adesso. Unica, è ora. Iscriviti!
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
2: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: Pigiamarun.it.
0: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre.

0: prezza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,59 euro. Acqua naturale Norda 1,5 litri, 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Radiolina Meteo.
2: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo buone in Sardegna nelle prossime ore, ma con parecchio vento. Vento di maestrale continuerà a soffiare piuttosto sostenuto, si fa sentire soprattutto nel Golfo dell'Asinara, le Bocche di Bonifacio, ma poi in tutta la Sardegna, ripeto, vento protagonista. In compenso ha fatto calare le temperature, quindi finalmente ci siamo riportati nella norma con massime non oltre i 30 gradi. Sarà così anche il weekend e durante il fine settimana vento in progressiva attenuazione. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: Sa Radiolina. Il sonus dessa terra nostra.
5: Al tema dello spopolamento dell'isola, la Fondazione Maria Carta dedica un suo progetto chiamato Fremos. Lo racconta anche la canzone omonima, firmata da Mariano Melis e Michele Pioledda, con il coinvolgimento di diversi artisti sardi.
6: Perché mi stai dicendo questo?
7: Perché la distanza è difficile. Ma io ti aspetterò.

0: Paese c'erano anche Tazenda, Bertas, Maria Giovanna Cherchi, Fanta Folk e Francesco Piu in questa Frimmos, brano ispirato dall'emergenza spopolamento in Sardegna.
1: Sandra Ligas è una raffinata cantante originaria di Elmas e dal 2012 vive e opera in Germania. Al recupero della tradizione ha legato la sua attività senza disdegnare sconfinamenti verso altri stili espressivi, come testimonia questa Undas, che ascoltiamo.

0: Era tratto dall'album omonimo inciso nel 2003, Undas, il brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Sandra Ligas.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Settembre sa sempre di ripartenza.
4: E quest'anno si riparte risparmiando.
3: Da Cifadda?
4: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
3: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
5: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Ben trovati dalla redazione.
7: Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump partecipa invece alle commemorazioni del Pentagono. Oggi ricordiamo le tante vite perse e ringraziamo anche per le tante vite salvate dai nostri soccorritori. Quel giorno eravamo tutti quanti newyorkesi, americani, eravamo famiglia, patrioti. Oggi l'America è più sicura. Le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare, le parole di Trump.
6: Emma Bonino è morta oggi a 78 anni. La storica leader radicale si è spenta nella casa di cura Nostra Signora della Mercede a Roma dopo l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Per la senatrice sono state annunciate le esequie di Stato, mentre si lavora all'organizzazione della Camera Ardente, che potrebbe essere allestita già da domenica.
7: Alessandro Di Battista dovrebbe lasciare Cuba oggi per fare il rientro a Roma domani dopo 12 ore di volo e poi probabilmente entrare all'ospedale Policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle sue condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota.
6: La Procura di Roma si prepara a sollevare formalmente alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione relativo alle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazioni fittizia di beni e in passato condannato in primo grado nell'ambito dell'inchiesta antimafia sul clan camorristico senese a Roma. Le chat in questione, secondo la Procura di Roma, fornirebbero alcuni elementi nell'ambito di un'indagine sul ristorante La Bisteccheria d'Italia, di cui il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia ha detenuto quote azionarie.
7: Sulle accise abbiamo prorogato per qualche giorno il taglio, ma stiamo lavorando su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori che hanno più bisogno. Così la Premier Meloni in merito al caro carburante. Però vorremmo anche un provvedimento facile e immediato per i cittadini che non crei confusione. Questa è la parte più difficile, ma sono ottimista che durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
6: MotoGP. Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30:144. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a Marc e Alex Marquez. Quarto di Gian Antonio, poi Morbidelli e Acosta. Direttamente in Q2 anche il leader del mondiale, Martin, decimo. Proseguono invece le difficoltà per Bagnaia, per lui 19° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani le qualifiche alle 10:50, sprint race alle 15.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
9: Via, via.
8: Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: A tutti voi all'ascolto una buona serata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Giallo a Monserrat in una casa in via Boezio, dove nel primo pomeriggio è stato trovato il cadavere di una donna. Secondo le prime ipotesi potrebbe essere stata strangolata, ma non ci sono conferme ufficiali. Sul posto i carabinieri della stazione di Monserrat della compagnia di Quartu. I familiari di Cinzia Pinna, un anno dopo il delitto, scrivono: voleva essere felice, era fragile e ha incontrato il suo assassino. E la lettera dei genitori e della sorella della ragazza uccisa con Caentosa, gli avvocati difensori. Troppe versioni di Emanuele Ragnedda, che aveva accusato anche la sua compagna. Verità dal processo. Fiamme e paura alla Maddalena, continua a bruciare l'isola di Santa Maria, mobilitata la macchina regionale dell'antincendio con squadre a terra e mezzi aerei con due Canadair. Rischio blackout al pronto soccorso del Santissima Trinità, lavori urgenti, chiude per 24 ore il pronto soccorso lunedì e la ASL dice: non possiamo rimandare l'intervento, abbiamo allertato gli altri ospedali. Addio a Emma Bonino, la storica leader radicale, aveva 78 anni, più Europa, attivista parlamentare, ministra, commissaria europea, non ci lascerà mai. 25 anni fa l'attacco terroristico alle Torri Gemelle, migliaia di morti e una nuova era di guerra e instabilità. I problemi di mancanza di personale nel carcere di Utah sono datati, ma l'arrivo dei detenuti in regime di 41 bis ha amplificato la carenza di specialisti, soprattutto nel settore sanitario, la denuncia dei sindacalisti della UIL Funzione Pubblica. Lo sport, il calcio, felici, è stato operato per la ricostruzione del crociato del ginocchio destro a Villa Stewart. Intanto domani sera Cagliari a Bergamo contro l'Atalanta. Pisacane crede nell'impresa. Oltre agli infortunati Drisi, Felici e Trepì, non verrà convocato Nzola a casa. Per trovare la condizione giusta ci sarà Mina e Pisacane si sbilancia. Gerry è pronto e probabile che possa essere della partita dal primo minuto. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di serata.
9: Aiuto, sono cresciuti ancora, scarpe strette e vestiti corti.
12: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
13: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
12: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
14: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi: pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
17: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Preddanietta 6B, Oristano, via Cagliari 40.
18: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
19: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
20: Ancora una buona serata, cari amici, le 17.09. Io sono Cristian Asara, in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Vi traghetto fino alle 18.30, come sempre, con tante notizie, tante storie da raccontarvi, come sempre, la nostra migliore musica. Partiamo da Partenope, eccolo qui, Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors. Benvenuti, questa è Radiolina.

0: 5 anni anche di sopportazione, immagino. Non saranno
1: sì,
0: state
1: esatto,
0: tutte rose
1: queste
0: fiori,
1: battute, diciamo, si sprecano perché appunto viene chiesto come sempre qual è il segreto per un matrimonio certo. che dura così a lungo, oltre ovviamente l'amore che deve essere alla base anche un po'
0: non di c'erano i social
1: nel sopportarsi a vicenda bisogna essere veramente dei campioni e insomma quando si ha una vita lunga e felice ovviamente hanno dovuto anche loro come tutte le famiglie superare degli ostacoli, ma oggi possono contare, pensa, 7 figli, 15 tra nipoti e pronipoti, insomma per chi se lo stesse domandando, i 75 anni sono le nozze di diamante,
0: ecco,
1: sì. Qualcosa che non si sente tutti i giorni.
0: Assolutamente, tanti auguri ai due nonnini e allora grazie mille a Guglielmo Niava, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, ti auguro una buona serata e un buon weekend e ci sentiamo lunedì.
1: Grazie Christian, buona serata e buon weekend anche a te e a tutti i nostri ascoltatori. Ciao!

0: I Gorillaz su Radio Lina nel nostro venerdì, compresa ovviamente la risata un po' così, nel nostro 11 settembre insieme, 17-19 minuti, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2020.

0: 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricchia!

0: Baby Steps, Olivia Day, nel nuovo singolo su Radiolina alle 17:25 minuti proprio in questo istante. Andiamo adesso nella redazione di UnioneSarda.it, ci sono le ultime notizie con Enrico Fesu. Buonasera Enrico, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, buonasera ai tuoi ascoltatori. Purtroppo il sito di UnioneSarda.it dà conto in apertura di una notizia tragica che ci arriva da Monserrato, dove in via Boezio un uomo di 81 anni questo pomeriggio ha ucciso strangolandola la moglie della stessa età. Il delitto si sarebbe consumato davanti ad alcuni testimoni e ancora i contorni della vicenda non sono chiarissimi, ma sarebbe stato lo stesso 81enne a telefonare ai carabinieri, chiamare il 112 dopo dichiarare di averla uccisa e quindi ammettendo le proprie responsabilità. Sul posto ci sono il medico legale Roberto De Montis e il PM Enrico Lussu con i carabinieri che stanno cercando di ricostruire questo tragico fatto, i contorni di questo tragico fatto di cronaca, e nel corso delle prossime ore daremo ulteriori elementi ai nostri lettori. Lì in via Boezio è andato anche il sindaco di Monserrato Tommaso Locci, anche perché non si esclude che dietro questa tragica vicenda ci possa essere una situazione di difficoltà familiare, che non si sia trattato di un vero e proprio femminicidio per come lo intendiamo, cioè un delitto consumato in virtù della presunta superiorità dell'uomo sulla donna. Ci potrebbe essere qualcos'altro, ma stiamo cercando di capire. Era stato invece un femminicidio, quello di Cinzia Pinna, che era avvenuto un anno fa, esattamente perché era la notte fra l'11 e il 12 settembre del 2025, avvenuto a Conchentosa, quindi nella tenuta della famiglia Ranieda a Palau. Lo ricordiamo, la ragazza era stata uccisa con 3 colpi di pistola da Emanuele Ranieda, che l'aveva incontrata quella sera. I due erano andati nella casa all'interno della tenuta e lì si era consumato questo delitto. Oggi, a distanza di un anno, i familiari della vittima ricordano, i genitori e la sorella ricordano la donna uccisa, dicendo che era una ragazza che aveva solo voglia di vivere, purtroppo in un momento di fragilità ha incontrato il suo assassino, che anziché aiutarla le ha rivolto un'arma contro e l'ha uccisa. Allo stesso tempo, nella stessa missiva, nella stessa lettera, parlano anche gli avvocati della famiglia di Cinzia Pinna, che in vista dell'apertura del processo chiedono verità, perché sostengono che il reo confesso Emanuele Ragnedda abbia fornito così tante versioni contrastanti che è necessario trovare quella vera e capire realmente perché cosa abbia portato all'impeto, alla follia che l'aveva condotto a impugnare l'arma e a ucciderla. Ieri Ragnedda aveva mandato a sua volta una lettera con la quale sosteneva di essersi semplicemente difeso, una tesi che all'inizio, nei primi interrogatori, aveva escluso e si era assunto tutte le responsabilità del suo comportamento. Nei giorni scorsi, sempre in questa tragica vicenda, abbiamo assistito allo scontro, allo scambio di accuse fra i genitori di Ranieda con la madre, che ha denunciato il padre, quindi il padre del re confesso, sostenendo di essere stata vittima di violenze per 30 anni e che anche il padre di Ranieda avrebbe provato a ucciderla. Ricostruzione che è stata respinta con veemenza dal diretto interessato, che ha annunciato di aver intenzione

0: dentro una denuncia per calunnia contro la moglie. Quindi in una vicenda già tragica che ancora non è stata chiarita in tutti i suoi contorni si inserisce questo veleno familiare all'interno appunto della famiglia dell'assassino. Ultima notizia la do per quanto riguarda il sistema sanitario della Sardegna, che pesa molto sul circondario di Cagliari, a Cagliari nei prossimi giorni chiuderà il pronto soccorso del Santissima Trinità perché è necessario intervenire sull'impianto elettrico. Fra febbraio e marzo si erano registrati numerosi blackout. L'impianto era stato diciamo rimesso in linea attraverso quello che i tecnici della ASL hanno definito loro stessi una sorta di accrocchio, ma con l'arrivo del brutto tempo, la possibilità di temporali e il rischio di fulminazioni, questa è la loro tesi, è necessario intervenire per risolvere il problema alla radice e quindi il pronto soccorso inizierà a non ricevere pazienti che dovranno essere dirottati sulle altre strutture e sappiamo già che il sistema pronto soccorso a Cagliari non sta funzionando al massimo, quindi con uno in meno, con una struttura in meno, le condizioni diciamo, del servizio potrebbero essere ancora più precarie.
1: Allora grazie mille a Enrico Fresu, per le ultime notizie andate su unionesarda.it o scaricate l'app Unione Digital. Buon lavoro a te e a tutta la redazione.
0: A te.

0: Start Now, Dua Lipa su Radio Luna nel nostro venerdì sera. Ancora ben ritrovati. E adesso, anzi, tra qualche istante, ovviamente, parliamo di mondo oltre la Terra. In arrivo, ovviamente, ci sarà l'astrofisico Manuel Floris. State con noi con Radio Luna.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 33 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il cross, il colpo di testa alla rete! La prima rete in rosso blu di Daniel Maldini, è il numero 70 che segna il vantaggio del Cagliari.
4: Con 6 punti dopo 3 gare, il Cagliari è in cerca di un risultato positivo anche a Bergamo. Sabato 12 settembre, segui con noi la quarta giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20.15 il prepartita con Luca Neri e dalle 20.45 la radiocronaca esclusiva a cura di Lele Casini di Atalanta Cagliari. Solo su Radio Lina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare!
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
9: Pensa, convenienza.
10: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
11: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, belle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
12: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
13: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
14: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
15: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
16: Lunedì 14 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: La nostra migliore musica, ancora ben ritrovati. Come ogni venerdì ritorna il mondo oltre la Terra con l'astrofisico Manuel Floris. Ciao Manuel, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Di cosa ci parli oggi?
1: Beh, del pianeta Saturno che si avvicina sempre più alla Terra, lo sarà nel mese di ottobre, che si vede alla sera sorgere in direzione est, perché si è scoperto da poco nelle osservazioni fatte col telescopio spaziale Hubble che verso il polo sud sta crescendo una struttura decagonale, un perfetto decagono che sembra ricordare quello che fu scoperto dalle sonde Voyager nel polo nord, ma quello è un esagono, e questo ci racconta che su Saturno ci sono ancora tante cose da scoprire, e questo decagono sembra essere una sorta di onda che si sta propagando dal polo sud a causa del fatto che Saturno è interamente gassoso.
0: Ecco, caro Manuel, tanti gli impegni in planetaria Unione Sarda questo weekend, ce ne vuoi dire alcuni?
1: E sì, abbiamo di nuovo gli spettacoli per i bambini al sabato e alla domenica alle ore 18, l'origine della vita con la storia dell'universo, questo di sabato, mentre invece domenica andremo a raccontare invece della vita che sta oltre la Terra, quindi abbiamo questi appuntamenti per i bambini, mentre invece abbiamo gli appuntamenti per gli adulti. Alle 20:30 andremo a osservare Saturno, ne abbiamo appena parlato, parleremo di Saturno e lo osserveremo al telescopio, mentre invece domenica parleremo di musica, perché ci saranno le musiche di The Dance of the Moon dei Pink Floyd che ci accompagneranno in un viaggio alla scoperta dell'universo.
0: Tu ovviamente domani mattina ritorni qua su Radiolina.
1: Sì, domani mattina siamo di nuovo su Radiolina e sarà un appuntamento nuovo per parlare dell'universo. Tra l'altro domani pomeriggio siamo anche su Radiolina, ecco, perché una finestra sull'universo si sposta anche sulla TV, quindi un sabato denso di universo sia su Radiolina che su Radiolina.
0: E allora grazie mille all'astrofisico Manuel Floris, direttore del Planetario Unione Sarda, ti auguro una buona serata e ci sentiamo venerdì prossimo.
1: Cieli sereni a tutti.

0: Crying Up the Discs con gli Alcazar dal 2001 su Radiolina nel nostro venerdì sera. Ancora ben ritrovati, state con noi perché tra poco parliamo di turismo.
1: Radio Smeralda.
2: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Oliena. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
3: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
4: pigiamarun.it.
5: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
6: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
9: Senza convenienza.
7: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
10: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
11: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
12: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
1: Radiolina, meteo.
13: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo buone in Sardegna nelle prossime ore, ma con parecchio vento. Vento di maestrale continuerà a soffiare piuttosto sostenuto, si fa sentire soprattutto nel Golfo dell'Asinara, le Bocche di Bonifacio, ma poi in tutta la Sardegna, ripeto, vento protagonista. In compenso ha fatto calare le temperature, quindi finalmente ci siamo riportati nella norma con massime non oltre i 30 gradi. Sarà così anche il weekend e durante il fine settimana vento in progressiva attenuazione. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: sun.
1: Ugel, Moving to the Sun sulla Diolina del nostro venerdì sera. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
2: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
6: Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolsero il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump ha partecipato invece alle commemorazioni del Pentagono. Oggi l'America è più sicura, le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare. Le parole del tycoon. Gli americani non fanno attenzione alle elezioni dell'11 settembre, il rimprovero di Bush in riferimento all'isolazionismo dell'era Trump.
5: Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Per lei stiamo predisponendo le esequie di Stato. È il tributo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla leader radicale scomparsa oggi dopo una lunga malattia. Il Presidente della Repubblica Mattarella la ricorda radicale, libera, femminista, decisamente europeista, protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. Per la senatrice sono state annunciate le esequie di Stato mentre si lavora all'organizzazione della Camera Ardente che potrebbe essere allestita già da domenica.
6: Su delega dei PM di Velletri, i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati ascolteranno il compagno di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, morta giovedì dopo essersi lanciata domenica dal palazzo in cui viveva ad Ariccia. Il procedimento è stato aperto per istigazione al suicidio ed è contro ignoti. Acquisito il cellulare della donna che ora verrà analizzato ed effettuata l'autopsia. Lea, che aveva la stessa età di Denise quando fu uccisa, scelse di diventare testimone di giustizia contro la cosca di cui faceva

0: datati, ma l'arrivo dei detenuti in regime di 41 bis ha amplificato la carenza di specialisti, soprattutto nel settore sanitario, la denuncia dei sindacalisti della UIL Funzione Pubblica. Lo sport, il calcio, felici, è stato operato per la ricostruzione del crociato del ginocchio destro a Villa Stewart. Intanto domani sera Cagliari a Bergamo contro l'Atalanta. Pisacane crede nell'impresa. Oltre agli infortunati Idrisi, Felici e Trepì, non verrà convocato Nzola a casa per trovare la condizione giusta. Ci sarà Mina e Pisacane si sbilancia. Gerry è pronto e probabile che possa essere della partita dal primo minuto. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di serata.
1: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi: pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi, tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
7: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
8: Le 18:10, dopo l'informazione ripartiamo con Flamenco Paranoia, in arrivo c'è Samurai J.

di lusso, voi direte, molti di voi diranno, ma chi se ne frega, qua non si arriva a fine mese. Certo che chi effettivamente aspira a comprare borse di extra lusso non ha di certo problemi, però comunque le spese sono in aumento e comunque di conseguenza gli stipendi sono sempre più bassi, alla fine così. Comunque i grandi nomi della moda si trovano davanti a un bivio: restare chiusi in una cerchia riservata a pochissimi ricchi o ritrovare il legame con la gente comune. Perché quando il prezzo di un sogno diventa esagerato, le persone smettono semplicemente di sognarlo. E sai che c'è? Ecco, ce ne faremo anche una ragione, no?

0: importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
9: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.

0: potrebbe essere anche una bella partita. E poi tante altre cose, ma come sei tu?
1: Domani in edicola e scaricando l'app Unione Digital. Grazie mille come sempre a questi consigli di lettura e ovviamente anticipazione di quello che leggeremo domani, quindi buon lavoro a te e a tutta la redazione.
0: Grazie mille a voi, buona serata.
1: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, se vi va ritorno in diretta domani a partire dalle 17. Vi auguro un'ottima serata con Radiolina. Ciao a tutti, da Cristian.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Finalmente è tempo di Coop per la scuola. Dal 10 settembre raccogli i buoni che permetteranno alla tua scuola del cuore di richiedere dei premi scolastici in modo gratuito. E a te di collezionare i premi da tavola della Collection Alessi, il quotidiano con stile. Ricevi i bollini ogni 15 euro di spesa nei supermercati Coop di Sardegna. Che cosa aspetti? Da Coop la tua spesa può cambiare il mondo.

0: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026. Tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti: Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
1: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
3: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
4: Lunedì 14 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri 8,59 euro, acqua naturale Norda 1,5 litri 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
2: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
1: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
2: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
1: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
2: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
3: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
4: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
7: Boruta, dal 17 al 20 settembre torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
8: Radiolina Meteo.
9: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo buone in Sardegna nelle prossime ore, ma con parecchio vento. Vento di maestrale continuerà a soffiare piuttosto sostenuto, si fa sentire soprattutto nel Golfo dell'Asinara, le Bocche di Bonifacio, ma poi in tutta la Sardegna, ripeto, vento protagonista. In compenso ha fatto calare le temperature, quindi finalmente ci siamo riportati nella norma con massime non oltre i 30 gradi. Sarà così anche il weekend e durante il fine settimana vento in progressiva attenuazione. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Oggi l'America ha ricordato l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Biden, Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump ha partecipato invece alle commemorazioni del Pentagono. Oggi l'America è più sicura, le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare, le parole di Trump. Gli americani non fanno attenzione alle elezioni dell'11 settembre, il rimprovero di Bush e il riferimento all'isolazionismo dell'era Trump.
3: Il territorio lituano finirà nel mirino delle armi nucleari russe se Vilnius deciderà di schierarle. Il monito arriva dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha fatto inoltre sapere che un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin, il presidente statunitense Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice APEC a Shenzhen non è attualmente in programma, sebbene non si possa escludere.
4: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e quattro volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo i funerali di Stato.
3: La procura di Parma ha impugnato una parte della sentenza sul caso dei neonati sepolti nel giardino di una casa a Traversetolo. I PM hanno presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini dall'accusa di aver ucciso il primo figlio, partorito il 12 maggio 2023 e successivamente sepolto nel terreno dell'abitazione. In primo grado i giudici avevano ritenuto insufficienti gli elementi per dimostrare che quel bambino fosse nato vivo. Una conclusione che ora la procura contesta, tornando a sostenere l'accusa di omicidio. Per l'omicidio dell'altro figlio, la giovane è stata condannata a 24 anni e 3 mesi di reclusione.
4: Via libera dell'Aula del Senato all'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che cancella qualsiasi soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. L'emendamento prevede inoltre che crescano da 1.500 a 6.000 le firme minime che le nuove formazioni non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. Resta esentato, come previsto nella legge attuale, chi ha due gruppi in Parlamento, così come chi ha almeno un gruppo formatosi entro il 31 dicembre 2025.
3: Formula 1 a Madrid, seconda sessione di libere chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1:33.662. Poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente. Russell quinto e Verstappen sesto. Per la MotoGP Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30.144, chiudendo davanti a Marc e Alex Marquez.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
5: A tutti voi all'ascolto una buona serata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Giallo a Monserrate in una casa in via Boezio, dove nel primo pomeriggio è stato trovato il cadavere di una donna. Secondo le prime ipotesi potrebbe essere stata strangolata, ma non ci sono conferme ufficiali. Sul posto i carabinieri della stazione di Montserrat e della compagnia di Quartu. I familiari di Cinzia Pinna, un anno dopo il delitto, scrivono: voleva essere felice, era fragile e ha incontrato il suo assassino. E la lettera dei genitori e della sorella della ragazza uccisa con Caentosa, gli avvocati difensori. Troppe versioni di Emanuele Ragnedda, che aveva accusato anche la sua compagna. Verità dal processo. Fiamme e paura alla Maddalena, continua a bruciare l'isola di Santa Maria, mobilitata la macchina regionale dell'antincendio con squadre a terra e mezzi aerei con due Canadair. Rischio blackout al pronto soccorso del Santissima Trinità, lavori urgenti, chiude per 24 ore il pronto soccorso lunedì e la ASL dice non possiamo rimandare l'intervento, abbiamo allertato gli altri ospedali. Addio a Emma Bonino, la storica leader radicale, aveva 78 anni, più Europa, attivista parlamentare, ministra, commissaria europea, non ci lascerà mai. 25 anni fa l'attacco terroristico alle Torri Gemelle, migliaia di morti e una nuova era di guerra e instabilità. I problemi di mancanza di personale nel carcere di Utah sono datati, ma l'arrivo dei detenuti in regime di 41 bis ha amplificato la carenza di specialisti, soprattutto nel settore sanitario, la denuncia dei sindacalisti della UIL Funzione Pubblica. Lo sport, il calcio, felici, è stato operato per la ricostruzione del crociato del ginocchio destro a Villa Stewart. Intanto domani sera Cagliari a Bergamo contro l'Atalanta. Pisacane crede nell'impresa. Oltre agli infortunati Idrisi, Felici e Trepì, non verrà convocato Nzola a casa per trovare la condizione giusta. Ci sarà Mina e Pisacane si sbilancia. Gerry è pronto e probabile che possa essere della partita dal primo minuto. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di serata.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttincampo.it.
9: Pan, sardi come voi.
10: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
11: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
10: Tac!
12: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
10: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
12: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
13: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
14: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
15: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Questa forma di terapia genica si chiama esattamente editing genomico perché non consiste nella correzione del difetto talassemico, ma nel provocare in laboratorio il blocco di un gene che poi fa sì che il paziente sia in grado di riprodurre l'emoglobina fetale in quantità tale da correggere l'anemia. Quindi si tratta di una tecnica estremamente sofisticata che prevede questa manipolazione in laboratorio e che poi le cellule, ingegnerizzate, vengono reinfuse nel paziente.
1: Per il paziente talassemico sottoposto alla prima terapia genica in Sardegna è arrivata la svolta attesa da decenni: non avere più bisogno delle trasfusioni di sangue. Un percorso che ha coinvolto diversi specialisti degli ospedali Businco, Microcitemico e Brozzo di Cagliari.
2: Un paziente che ha iniziato il percorso già da tanto tempo, a inizio d'anno, finalmente dopo il trapianto, dopo l'autotrapianto di midollo, abbiamo raggiunto quella che è l'indipendenza dalle trasfusioni. Chiaramente un risultato che va ulteriormente consolidato e monitorato nei prossimi mesi, ma già questo è motivo di speranza e di auspicio per i prossimi trapianti.
3: Il paziente viene sottoposto al prelievo di cellule staminali. Questo prelievo viene fatto tramite una stimolazione che richiede un ricovero di circa una settimana. Una volta prelevate le cellule staminali vengono spedite al laboratorio di manipolazione dove vengono appunto editate, quindi vengono geneticamente modificate. Dopodiché le cellule vengono riportate, quindi ci vengono rispedite, vengono conservate presso il nostro laboratorio di manipolazione. A questo punto noi siamo pronti per sottoporre a terapia il paziente. Il paziente viene quindi ricoverato presso il nostro centro, sottoposto ad una chemioterapia. Dopo la chemioterapia riceve le cellule staminali e quindi qui c'è un periodo che è variabile da paziente a paziente, che però nel nostro primo paziente è di circa 2 mesi di ricovero.
2: Naturalmente non guariamo tutti quei danni che la talassemia fino a questo momento ha fatto, ne guariamo il difetto genetico, ma si raggiunge la libertà dalle trasfusioni. Tutto il resto deve essere continuato a essere curato.
1: Per ora solo i pazienti tra i 12 e i 35 anni in buone condizioni cliniche rientrano tra i possibili candidati alla terapia genica.
0: In Sardegna ci sono più o meno 1000 pazienti con la talassemia major, che è l'unica forma che possiamo trattare, ma di questi solo una piccola parte hanno o avranno le caratteristiche per poter accedere. Però è una porta aperta sul futuro, perché tanti altri trial si stanno portando avanti in tutto il mondo ed è verosimile che nell'arco di 2 anni la fascia di età venga estesa anche ai bambini a partire dai 5 anni, perché anche il trial pediatrico ha dato risultati assolutamente eccezionali.

0: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi, pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi, tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda, leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di Divani e Divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
10: Lunedì 14 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: pronti a vedere il mondo? A Pua! Sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio di Cagliari, arriva Pimpa, il musical a Pua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni, con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare, in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione AIDA. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical a Pua, sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
1: Edo, sei pronto?
2: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
1: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
2: Hai già scelto il tuo pigiama?
1: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
2: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
1: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
2: Pigiamarun.it.
3: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
4: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
5: Enza, convenienza.
6: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
7: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra. Scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello. Aperto anche la domenica.
8: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Radiolina, meteo.
11: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo buone in Sardegna nelle prossime ore, ma con parecchio vento. Vento di maestrale continuerà a soffiare piuttosto sostenuto, si fa sentire soprattutto nel Golfo dell'Asinara, le Bocche di Bonifacio, ma poi in tutta la Sardegna, ripeto, vento protagonista. In compenso ha fatto calare le temperature, quindi finalmente ci siamo riportati nella norma con massime non oltre i 30 gradi. Sarà così anche il weekend e durante il fine settimana vento in progressiva attenuazione. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: A tutti voi all'ascolto una buona serata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Giallo a Monserrate in una casa in via Boezio, dove nel primo pomeriggio è stato trovato il cadavere di una donna. Secondo le prime ipotesi potrebbe essere stata strangolata, ma non ci sono conferme ufficiali. Sul posto i carabinieri della stazione di Monserrat e della compagnia di Quartu. I familiari

0: Cinzia Pinna un anno dopo il delitto, scrivono: voleva essere felice, era fragile e ha incontrato il suo assassino. E la lettera dei genitori e della sorella della ragazza uccisa con Caentosa, gli avvocati difensori. Troppe versioni di Emanuele Ragnedda, che aveva accusato anche la sua compagna. Verità dal processo. Fiamme e paura alla Maddalena, continua a bruciare l'isola di Santa Maria. Mobilitata la macchina regionale dell'antincendio con squadre a terra e mezzi aerei con due Canadair. Rischio blackout al pronto soccorso del Santissima Trinità, lavori urgenti, chiude per 24 ore il pronto soccorso lunedì e la ASL dice: non possiamo rimandare l'intervento, abbiamo allertato gli altri ospedali. Addio a Emma Bonino, la storica leader radicale, aveva 78 anni, più Europa, attivista parlamentare, ministra, commissaria europea, non ci lascerà mai. 25 anni fa l'attacco terroristico alle Torri Gemelle, migliaia di morti e una nuova era di guerra e instabilità. I problemi di mancanza di personale nel carcere di Utah sono datati, ma l'arrivo dei detenuti in regime di 41 bis ha amplificato la carenza di specialisti, soprattutto nel settore sanitario, la denuncia dei sindacalisti della UIL Funzione Pubblica. Lo sport, il calcio, felici, è stato operato per la ricostruzione del crociato del ginocchio destro a Villa Stewart. Intanto domani sera Cagliari a Bergamo contro l'Atalanta. Pisacane crede nell'impresa. Oltre agli infortunati Idrisi, Felici e Trepì, non verrà convocato Nzola a casa per trovare la condizione giusta. Ci sarà Mina e Pisacane si sbilancia. Gerry è pronto e probabilmente che possa essere della partita dal primo minuto. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di serata.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 10 al 15 settembre. Come i Fonsis Gigapack Original da 280 grammi a 2,75 euro. Il pane per hamburger Roberto glassato da 300 grammi a 1,59 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di pollo impanate a 1,29 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
4: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale, per chi desidera denti fissi anche in sole due ore quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa chiama il numero verde 800

0: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
1: Senza convenienza.
2: RAI. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
3: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
4: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il cross, il colpo di testa alla rete! La prima rete in rosso blu di Daniel Maldini, è il numero 70 che segna il vantaggio del Cagliari.
3: Con 6 punti dopo 3 gare, il Cagliari è in cerca di un risultato positivo anche a Bergamo. Sabato 12 settembre segui con noi la quarta giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20.15 il prepartita con Luca Neri e dalle 20.45 la radiocronaca esclusiva a cura di Lele Casini di Atalanta Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
4: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri 8,59 euro, acqua naturale Norda 1,5 litri 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Oliena. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
6: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
7: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Sa Manifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Sa Manifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
1: Il Cagliari in diretta.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 10 al 15 settembre, come i cetrioli a 1,69 euro al chilo, il mais dolce Valfrutta da 326 grammi a 1 euro e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine scelte di equino a 1,79 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
1: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene!

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
5: Lunedì 14 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Finalmente è tempo di Coop per la scuola. Dal 10 settembre raccogli i buoni che permetteranno alla tua scuola del cuore di richiedere dei premi scolastici in modo gratuito. E a te di collezionare i premi da tavola della Collection Alessi, il quotidiano con stile. Ricevi i bollini ogni 15 euro di spesa nei supermercati Coop di Sardegna. Che cosa aspetti? Da Coop la tua spesa può cambiare il mondo.
3: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
6: Subito.

0: Buonasera, bentornati. Sono le 19, prima edizione del nostro telegiornale, che iniziamo come sempre dal sommario. Omicidio a Monserrato, donna soffocata dal marito con un cuscino, l'uomo stesso chiama poi i carabinieri, ho ucciso mia moglie. Primo trasferimento di un detenuto in regime di 41 bis in un ospedale di Cagliari e la UIL rilancia l'allarme sull'assistenza sanitaria nel carcere di Utah. In fumo un patrimonio ambientale inestimabile, l'amarezza del sindaco di La Maddalena dopo il devastante incendio sull'isola di Santa Maria. Domani Atalanta-Cagliari, Pisacane fiducioso, ritrova e rilancia Mina, faremo la nostra partita, le due squadre entrambe con 6 punti in classifica. C'è la cronaca in apertura del nostro telegiornale con un omicidio avvenuto nel pomeriggio a Monserrato. Un uomo di 81 anni ha soffocato la moglie coetanea con un cuscino. I dettagli con Mariangela Lampis.
1: Lei era malata da tempo, lui l'avrebbe soffocata con un cuscino in camera da letto e poi ha chiamato i carabinieri, ho ucciso mia moglie, venite. Il dramma al piano terra di una palazzina al civico 28 di via Boezio a Monserrato. La vittima è Mariolina Seguri, 81enne, a chiamare le forze dell'ordine Giovanni Seci, il marito, anche lui 81 anni, una vita da collaboratore scolastico dell'istituto comprensivo a poca distanza dalla loro abitazione e anni di assistenza alla moglie sono le prime informazioni che filtrano. Portato in caserma, l'uomo è stato fermato dai carabinieri della compagnia di quarto. Un primo esame sul corpo è stato eseguito dal medico legale Roberto De Montis, arrivato sul posto insieme al PM che coordina l'indagine Enrico Lussu. Sono intervenuti gli operatori del 118, nessuna corsa in ospedale.
2: È sicuramente frutto di un disagio che va avanti da tanto. La signora sicuramente aveva qualche problema, forse c'è stato anche in precedenza, però noi non avevamo in carico questa famiglia. Forse in un'unica occasione ad agosto si sono presentati, ma altre situazioni per i nostri servizi sociali non si erano fatti manifestare. So che comunque qualche problema precedente c'è stato.
0: Un anno fa l'omicidio di Cinzia Pinna, dal carcere c'è la lettera di Ragnieda, mentre la famiglia scrive amava la vita. Sentiamo Franco Ferrando.
3: È passato un anno dalla notizia della scomparsa di Cinzia Pinna, 12 giorni meno dalla scoperta del suo omicidio. La 33enne di Castelsardo fu uccisa la notte tra l'11 e il 12 settembre 2025. Qualche ora prima aveva incontrato Emanuele Ragnieda, oggi in carcere, a processo in assisi a Sassari a novembre. Dal carcere di Bancali ha scritto una lettera, sostenendo ancora una volta di essersi difeso da un'aggressione, con un esito, aggiunge, tanto tragico quanto involontario. Dall'altra parte, nel giorno dell'anniversario, la famiglia di Cinzia Pinna non entra nel merito della vicenda giudiziaria, ricorda invece la giovane, avrebbe voluto vivere, avrebbe voluto affrontare e risolvere i suoi problemi, avrebbe voluto essere felice e ancora quella sera era in difficoltà, aveva necessità di aiuto, invece si è imbattuta nel suo assassino. Questa crudeltà rende la sua perdita ancora più dolorosa e difficile da accettare. Nel merito della vicenda entrano invece i legali Antonella e Nino Cucureddu, rappresentano i familiari che si sono costituiti parti civili. Si è trattato di un omicidio particolarmente efferato, scrivono anch'essi in una lettera. 3 proiettili al volto mentre Cinzia era seduta. Fanno impressione invece le diverse versioni offerte dall'imputato. La famiglia, concludono i legali, auspica che il dibattimento riesca a costruire quanto più possibile i fatti e le responsabilità.
0: Torniamo adesso sul caso dei detenuti in regime di 41 bis a Utah, perché c'è il primo trasferimento di uno di questi detenuti in un ospedale di Cagliari. Sentiamo Maurizio Landi.
4: Primo trasferimento di un detenuto al 41 bis in una struttura sanitaria fuori dal carcere. Imponente lo schieramento di forze. Il detenuto è stato sottoposto a una visita specialistica nel reparto di pneumologia del Santissima Trinità, ma non si è reso necessario il ricovero. E qualche ora dopo la protesta della UIL sulla situazione dell'istituto penitenziario sul fronte sanitario. In 10 anni l'organico degli infermieri è passato da 40 a 23 unità, mentre la popolazione carceraria è aumentata con percentuali a 2 cifre. Il carcere di Utah sta vivendo un momento molto complicato per mancanza di personale e nuove regole sulla gestione dei detenuti in regime di carcere duro.
5: Con l'arrivo del 41 bis è andato tutto a precipitare.
6: Non abbiamo inventato noi la medicina penitenziaria, noi siamo tenuti a dal punto di vista proprio deontologico, a rispondere in maniera adeguata. Qui non c'è la maniera adeguata.
7: Se noi pensiamo che solo un po' di tempo fa avevamo il doppio degli infermieri, alcune settimane fa ne avevamo 28, oggi siamo a 22 sostanzialmente, e questo è emblematico di quella che è la situazione che abbiamo all'interno della struttura.
4: Ma è l'intero sistema organizzativo del carcere ad essere sotto pressione con l'arrivo dei detenuti in 41 bis.
8: Il conto è gestire il carcerato normale, chiamiamolo così, e un altro conto è gestire il carcerato speciale del 41 bis, che ha diverse condizioni e diversa tipologia di gestione.
0: Voltiamo pagina, proseguono la Maddalena le operazioni di bonifica del vasto incendio scoppiato sull'isola di Santa Maria. È stata rafforzata la macchina antincendio coordinata dal Corpo Forestale. Sentiamo Silvio Ru.
9: Santa Maria resta sorvegliata speciale. Sull'isola dell'arcipelago di La Maddalena sono ancora presenti alcuni focolai e le operazioni di bonifica proseguiranno nelle prossime ore. Intanto Forestas ha rafforzato le squadre in campo, aumentando il numero degli operatori da 4 a 16.
10: Una situazione veramente complessa, forse la più difficile che ci siamo trovati a gestire, anche per le grandi difficoltà logistiche. Una delle isole minori, un patrimonio ambientale inestimabile.
9: Le fiamme avevano ripreso vigore alimentate dal vento. Dall'alba la macchina antincendio è tornata in azione per spegnere i focolai e mettere in sicurezza le aree percorse dal fuoco. Secondo i maddalenini, sull'isola di Santa Maria non si vedeva un incendio dal 96. Fortunatamente il fuoco non ha raggiunto le abitazioni e il sindaco Fabio Lai non nasconde alcune criticità.
10: La ristrettezza della carreggiata impediva il passaggio dei mezzi di soccorso e delle autobotti. Questa mattina ho notificato una nota al prefetto, al presidente del parco e al Ministero dell'Ambiente, perché questi tipi di criticità non devono assolutamente presentarsi in fase di emergenza, ma devono necessariamente essere programmate con largo anticipo al fine di permettere a tutti i mezzi di soccorso di poter salvare vite e salvare ambiente.
0: 19:07 minuti, facciamo una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco.
11: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: La morte di Emma Bonino, una delle grandi protagoniste della storia politica italiana. Servizio di Mariangela Lampis.
12: E se possiamo contribuire a un'integrazione rigorosa, legale e anche umana.
1: Umanità ma anche rigore insieme. Di radicale aveva anche l'anima Emma Bonino, divisiva, che univa nella trincea dell'impegno politico da sempre la passione civile come bussola fino all'ultimo. Mezzo secolo di storia vissuta da protagonista, emblema dell'emancipazione femminile, aborto, migranti, fine vita fra i suoi temi.
12: Questo esercito di irregolari nel nostro paese per ragioni umanitarie, per ragioni di dignità umana.
1: Emma Bonino se n'è andata l'11 settembre a 78 anni, anche la data del commiato l'associa alla memoria dell'eternità. Uscita ieri dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma, era stata trasferita in una struttura privata. La lunga convivenza con la malattia, allergica alla retorica, ribaltatrice di schemi, impossibile fare una sintesi del suo percorso senza tralasciare qualcosa di essenziale. Piemontese, è stata vicepresidente del Senato, commissaria europea, ministra al commercio internazionale con Prodi, agli esteri con Letta. L'ultimo capitolo politico, quello con più Europa. Qua a Cagliari invece, oltre 25 anni fa, il simbolo della pace, le stelle dell'Unione Europea a fare da sfondo.
13: Ritengo per questo che sia grave un tipo di malcostume che peraltro è tipicamente italiano.
1: Ora il suo ricordo risuona in mille messaggi, restano indelebili molte immagini, fra queste la visita nel 2024 di Papa Francesco, fiori, cioccolatini, un saluto in piemontese stretto. Fra gli ultimi interventi pubblici, collegamenti in occasione del decennale della scomparsa di Marco Pannella, un rapporto negli ultimi anni interrotto, uno strappo doloroso. Se potessi glielo chiederei il perché, aveva detto solo qualche mese fa.
0: 25 anni fa, il giorno che sconvolse il mondo con migliaia di morti, nuove guerre anche nell'isola, l'allarme partì subito. Sentiamo Stefano Birocchi.
14: Titoli davvero forti questa mattina su tutti i quotidiani per quella che è veramente una tragedia, un vero atto di guerra secondo alcuni. Le scene che tutti abbiamo visto ieri sono scene apocalittiche, e di apocalisse parla l'Unione Sarda nel titolo di apertura, apocalisse in America, i kamikaze contro...
15: Parole di 25 anni fa, a poche ore dalla tragedia, lo sgomento ancora intatto, le immagini appena entrate nelle case di tutto il mondo, ma quel giorno non stavano crollando soltanto le torri gemelle, cominciava un'altra epoca. L'11 settembre 2001 quattro aerei di linea vengono dirottati e fatti schiantare, due contro il World Trade Center a New York, uno sul Pentagono a Washington, il quarto in Pennsylvania. Migliaia le vittime. Da allora nulla sarebbe stato più come prima: la guerra al terrorismo, l'Afghanistan, poi l'Iraq, nuovi sistemi di sicurezza e controlli sempre più stringenti. L'allarme era scattato subito anche in Sardegna, alla Maddalena, massima vigilanza nella base americana, controlli rafforzati a decimo manno nei porti e negli aeroporti.
16: Si tratta di misure essenzialmente di carattere prudenziale, a scopo di precauzione, perché questi eventi potrebbero anche avere effetti emulativi.
15: 25 anni dopo, per milioni di giovani, l'11 settembre è storia, ma molte conseguenze di quel giorno appartengono ancora al nostro presente.
0: C'è un cambio al vertice del comando del 151esimo reggimento della Brigata Sassari. Sentiamoci di Angela Secchi.
17: E Rosario Simonetti, il nuovo comandante del 151esimo reggimento della Brigata Sassari, assume la guida dei Demonios dopo un percorso professionale costellato di numerose esperienze all'estero, negli Stati Uniti e nel Regno Unito e in contesti NATO. Il passaggio di consegne con il parigrado colonnello Andrea Pagliaroli è avvenuto nel corso di una cerimonia nella caserma Monfenera di Cagliari. Nel discorso di saluto Pagliaroli ha voluto tracciare un bilancio della sua esperienza. L'avvicendamento è un momento importante, ma il lavoro del reggimento continua, ha detto. Lascio uomini e donne preparati, uniti e consapevoli delle proprie responsabilità. Ricordati gli ultimi impegni del 151esimo, su tutti l'operazione Leonte, la missione UNIFIL nel Libano meridionale, iniziata nel marzo scorso e appena conclusa. Mesi carichi di tensione per i sassarini, che hanno operato in un momento di grave inasprimento del conflitto tra Israele ed Hezbollah nel sud del paese. Impegno che insieme ai precedenti a maggio è valso il conferimento della medaglia d'argento al valore dell'esercito alla bandiera di guerra del reggimento. Il 2 giugno scorso, invece, in occasione dell'80esimo anniversario della Festa della Repubblica, lo stesso reggimento ha prestato servizio come guardia d'onore al Palazzo del Quirinale. È stata la prima volta nei suoi oltre 100 anni di storia.
0: L'Unione Sarda domani in edicola, vediamo le anticipazioni con Michele Ruffi.
18: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano domani la cronaca con il delitto di Monserrato: strangola la moglie e chiama i carabinieri, arrestato un 81enne. Poi ancora le novità sulle indagini dell'omicidio di Marco Pugeddu a Buduzò a Cagliari. Invece la nostra intervista ai genitori di Filippo Corongiu, il ragazzo morto una settimana fa in un incidente in scooter insieme a un amico. Nell'inserto Unione Estate andiamo alla scoperta dei Mad Dog, la band di Sassari che si è esibita a X Factor. Infine, nello sport, ovviamente il Cagliari che si prepara alla partita di domani sera contro l'Atalanta, probabile il rientro di Mina e sfida speciale per Maldini, uno degli ex di turno. Insomma, tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
0: 19:15 minuti, la pubblicità, torniamo tra poco.
19: E sorriso sono di casa. Quattro lettere.
20: Senza convenienza.
21: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
22: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
23: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas.
2: domenica 20 settembre. Vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca a Dimandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
3: Lunedì 14 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
20: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.
0: Dall'Agenzia delle Dogane si parla di effetti economici positivi grazie ai collegamenti degli Stati Uniti in Gallura. Sentiamo il servizio di Giampaolo Cuccuro.
23: Lavoro di squadra e controlli incrociati su vari fronti in Gallura per l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, il cui bilancio evidenzia i benefici sul territorio dei voli DAE per gli Stati Uniti.
24: Ha avuto un impatto notevole, abbiamo constatato una media di esportazione di beni acquistati da questi turisti per quanto riguarda il mese d'agosto di 3.600 euro circa a testa.
23: E grazie all'importazione delle merci, solo ad agosto, un controvalore IVA di 2.600.000 euro.
24: Siamo stati molto impegnati con lo svolgimento congiuntamente al gruppo di Olbia della Guardia di Finanza in sede aeroportuale che portuale. Abbiamo annoverato circa 1.200 controlli, una cinquantina di verbali relativi a illeciti di vario genere.
23: Attività a tutto campo, dal contrasto di sostanze dopanti utilizzate per il possibile confezionamento di stupefacenti alla vigilanza in campo ambientale, archeologico e alimentare.
24: Ci è capitato purtroppo di dover sequestrare della carne proveniente dagli Stati Uniti, un quantitativo enorme per una famiglia numerosa, in assenza di tutte le certificazioni, perché macellata secondo riti religiosi propri, ma siamo stati costretti comunque a impedirne l'importazione.
23: Anche verifiche a bordo di jet e yacht, gli ispettori in un cantiere nautico di zona industriale hanno posto sotto sequestro due imbarcazioni per violazione della normativa comunitaria.
0: Tra pergolati, viti e abitazioni candide, Orani affronta il grande caldo rilanciando il Pergola Village di Nivola. Sentiamo Gianfranco Locci.
25: Poche settimane fa è stato bollato come il paese più caldo d'Italia. Così Orani mette in primo piano i cambiamenti climatici, non se ne infischia affatto e adotta delle sue personalissime contromisure. Riprende vigore il Pergola Village, tanto caro a Costantino Nivola.
26: Diciamo che questa è un'idea, perché il Pergola Village non è soltanto la posizione di alcune vitti o il pergolato, ma il Pergola Village è tutta una filosofia, partendo da un connubio fra architettura e stato sociale del paese, naturalmente poi collegato all'ambiente, perché comunque sì, le vitti andranno a creare un'ombra che darà comunque un ristoro alle persone.
25: Insomma, l'amministrazione comunale mette sul piatto 400.000 euro per migliorare il decoro urbano. Tuttavia, parlare di candide facciate zoccola azzurro appare alquanto riduttivo. L'idea nivoliana ha sempre badato al benessere condiviso.
26: Il banco candido con lo zoccolo nivoliano sarà soltanto in alcune zone dove c'è il percorso nivoliano e strettamente scelte in collaborazione con la tutela e con la sovrintendenza. Poi ci sono delle zone in cui verranno ripristinati i colori originali. Il messaggio che deve passare è proprio quello: cercare di creare delle zone dove le persone si possano interfacciare fra di loro e possano stare bene, anziani, giovani, curare le vitti, curare le facciate.
25: Quanto possono dare quelle belle vitti?
26: Beh, tanto. Quando il lavoro sarà concluso con i pergolati completi sarà qualcosa di bellissimo. L'idea di Nivola era un'idea molto molto molto avanti.
0: Ritorna a Oristano Sardegna a cavalli con quattro giornate fino a domenica tra competizioni, tradizioni equestri, spettacoli e iniziative dedicate alla filiera del cavallo. Sentiamo Mario Tasca.
27: Dopo 16 anni Sardegna Cavalli torna a Oristano, quattro giornate negli impianti della società oristanese di equitazione a Sarodia per rilanciare il legame tra l'isola e il mondo del cavallo.
28: Sardegna Cavalli è un brand storico, è un volano per tutto il territorio, non solo per il mondo equestre ma anche per il mondo agricolo, per il mondo economico e commerciale in generale.
27: Promossa dalla Camera di Commercio di Cagliari Oristano con il comune, la provincia e contributo della regione, la manifestazione ospita il concorso nazionale nazionale di salto ostacoli a 5 stelle.
4: Sì, Sardegna Cavalli diventa un brand che mette insieme le realtà e le economie legate al cavallo, gli eventi legati al cavallo, la Sartiglia, Sagarrela, l'Ardia. Si tratta di realtà attorno alle quali ci sono eventi identitari, ci sono allevamenti importanti, ci sono ipovie, ci sono economie integrate, integrabili, sulle quali la Camera di Commercio si impegna a lavorare e si impegnerà a lavorare anche nel prossimo futuro.
27: Accanto alle gare, due seminari dedicati alla sicurezza nelle grandi manifestazioni equestri, al benessere animale e allo sviluppo della filiera. Spazio anche agli spettacoli e alle tradizioni della Sartiglia, alla mostra mercato dell'artigianato e dell'agroalimentare e delle attività per i bambini.
0: Tra poco lo sport nell'ultima parte del TG dopo la pubblicità.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
7: Tagarri.
0: Il Cagliari domani a Bergamo affronta l'Atalanta, oggi ha parlato in conferenza stampa Fabio Pisacane per presentare la gara. Sentiamo Alberto Masu.
8: Il Cagliari prepara la sfida bergamasca contro l'Atalanta, con cui condivide il posto in classifica grazie ai 6 punti conquistati nelle prime 3 giornate. Fabio Pisacane, alla vigilia della gara, fa la conta ai presenti. L'1-0 con il Lecce ha dato i 3 punti, ma ha tolto per tutta la stagione Mattia Felici, fermato dalla rottura del crociato e operato in mattinata a Villa Stuart.
9: Mattia sa che è un colpo durissimo per lui e per tutti noi, però noi l'aspettiamo, lo aspetteremo e siamo convinti che tornerà ancora più forte.
8: Squadre con obiettivi diversi, Cagliari e Atalanta, con i bergamaschi che dopo anni di corsa e aggressività stanno cercando di imparare la lezione del maestro Sarri. Non ci sarà lo squalificato Gaetano e Pisacane presenta così la gara.
9: L'Atalanta ha una squadra, un organico forte, importante, però noi vogliamo fare la nostra partita senza complessi, senza presunzione, sapendo quello che possiamo fare nelle nostre reali possibilità.
8: Il tecnico lascia a casa, oltre ai lungodegenti Felici, Trepi e Idrissi, anche Nzola, ancora lontano da una condizione accettabile. Tra i convocati si rivede Carlos, fa il suo esordio il giapponese Sugawara, e c'è anche Mina. Con il colombiano che, complice il mal di gola che ha debilitato Rodriguez, potrebbe partire dal primo minuto al fianco di De Jola, unica novità rispetto al

0: La partita di Grosseto e rivedere quella squadra che abbiamo visto nelle prime due partite.
1: Anche contro i laziali la Torres sarà in emergenza infermeria. Ai box Sorrentino, vittima di una distorsione, e in forse anche Mastino, oltre Corsinelli e Zecca.
0: A 11 ci arriviamo, quindi su questo non c'è problema. E cercheremo appunto di fare di necessità fare virtù.
1: Per mister Greco, ostiense di nascita ed ex allenatore dei Biancoviola, la partita rappresenta anche un incontro con il proprio passato.
0: Sarà una partita dura, ma domenica saremo avversari e quindi ognuno penserà a fare il proprio.
2: E adesso il basket, perché dopo il Sardinia Cup è tutto pronto per il City of Cagliari. Sentiamo Sibilla Loi.
3: Stiamo piano piano rimettendo dentro i giocatori che avevano avuto qualche acciacco, come Michele, come Bryce, e sicuramente passi in avanti difensivi che ci portiamo a casa concedendo pochi punti in transizione, migliorando rispetto alle gare precedenti a rimbalzo d'attacco.
4: Al di là del risultato, per il coach della Dinamo Sassari ci sono segnali positivi dal Sardinia Cup in vista della prossima stagione in Serie A2. Al Pala Pirastu di Cagliari, infine, i Brindisi ad aggiudicare il torneo 68-64 sui sassaresi, match preceduto dall'incontro delle due sarde di B interregionale con vittoria dell'Esperia Cagliari 70-60 sul Sennori. E il fine settimana sarà ancora più intenso per gli appassionati della pallacanestro, con la 16ª edizione del City of Cagliari sul parquet del Pala Pirastu, ben tre squadre che parteciperanno alla prossima Eurolega. Domani in campo Maxima Roma contro Apoel Tel Aviv, a seguire Bayern Monaco contro Asvel Villeurbanne. Domenica le finali. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Videolina domani e domenica a partire dalle 17.45 con telecronaca di Andrea Secchi e commento tecnico di Antonello Restivo.
2: Bene, tutto per questa edizione del nostro telegiornale che torna tra poco ancora in diretta alle 19.30 con una nuova edizione. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: L'idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre!
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Siete le sorelle Owens?
16: Sì, se amiamo qualcuno muore.
15: Ma dai, a settembre
16: siamo streghe.
15: Ritorna la magia.
16: E siamo maledette.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
15: Amori e incantesimi 2, al cinema.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
20: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
21: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto

0: Max, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
1: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Senza convenienza.
4: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Un saluto a tutti su Bene Cattaus, Bene Torraus, su dare giornali de Sardegna 1 Bieus, intendeo su Calipunti, Snovas de questa edizione. Cominciamo, commenti sempre con su sumario. Focus e Spramma in s'arcipelago de San Maddalena, de su Mengiano e Torrenti a Bruciai, s'isola de Santa Maria Dannos a Matas e Matticetes, a su dispiacere in mano de su sindico. Polemica sa vossa arribu in Uda dei presoneri in regime dei 41 bis, sa Will narra che sa situazione sti pericolosa, disumana, guardias e infermeris non abbastanza. 25 anni su virus, attacco dei terroristi contro gli Stati Uniti, migliaia di morti su un periodo nuovo di guerra, di mancanza e sicurezza, le conseguenze si intende di ogni diavolo. 24 scandidausu possa garire a de rettori noi su università di Rettateri su voto su vintro de costum mesi si studianti si e su benedori de s'Ateneo Torretano. Sport su alloni de Serie A, Grasi in Bergamo si sfida intra s'Atalanta e su Castello, Pisaccane si squadra punti carico su suo obiettivo e tre giocai bene e Bruschettotto ricorangia i punti su. Sa cronaca dunque sa poveri, questa edizione su TG Nostro, Sigra Bruciai, s'isola de Santa Maria in s'arcipelago de San Maddalena, su Vogu, partiu Ariseu, de questo mangiano e torrendi a Bruciai, Etarosu e Etarosu de Matas, de Matticedas, e futi Torraso, Finzas, Sericotterus, Odoso Sturai. Una situazione difficile, mera, come ti narra su sindico de San Maddalena, Fabio Lai, in Santa Maria, Bruciendi, un patrimonio ambientali de importo umano, de valore umano, è una prenda de tutto su territorio. Arisoburu, vuoi intervenire su elicottero, su Tresi, un aeroplano Canadair, coordinauso de sa forestale del Tempio, a terra traballau forestale, si pompieri, si sa protezione civile, sa guardia costiera puro. I danos ambientali, si vuoi immersa su manco 10 etrosu a bruciausu. Ci vunti i residenti, si canti la Saus Domus, ma non vunti stetti su segnalausu, ni danosu, ni personas astruppiarasa. A San Maddalena, tutto su Nantaca, s'urtimu vogu in Santa Maria, avere scoppia su 1996. Su sindico esti dispragio, ma esti inquieto buru, ha rischito su prefetto, esti dirigente si dessu arco, voi ten sisula. Isarrugas, avuti strentas, Ariseu, non vorrete passare ni manco macchinas de pompieri e de protezioni civili. E sprava mera in su notti in Ilarsi Urba, curpa de un vogo entro una domu in località di Mastrumbrosu. Luego sono arrivati i pompieri de Abbasanta, che traballavo 4 ore, osturai su vogo e poponni in sicurezza a Saddomo. Entro ci viene una femmina con un suvillo di 15 anni, sono stati su soccorso su dei pompieri, dei dottori del 118, ancora non si riuscita, se sti a lutto su

Digna puru sa morte de Emma Bonino, sa presidente de su partiru Più Europa. Parlamentari che sette finza sa ministra in is governo su chiauso da Enrico Letta e Romano Prodi. Da una gira Emma Bonino virà recoverare in sospirali Santo Spirito de Roma. In is anno passato si virà sanare de un cancro e sprumonesi. Tenere a 78 anni su via nasce in Brains, provincia de Cuneo. Emma Bonino è stata una dei protagonisti de sa vira politica italiana, rappresentanti del suo partito radicale, elige con sua prima morte in sa Camera nel 1976, figura di porto umano, posto un movimento femminista italiano-europeo, e stetti a finzas senadora e commissaria UE. In tattari subintrude questo mese si vota la legge sul rettore in OU, sul rettore che l'abbia su vostro de Gavino Mariotti, su università di Dettattari, dei primari sconto, con sul numero dei studianti che calendi, con i relatas intra Sateneo e sa città, di proschettato con sul dipartimento des innovazioni in Terra Nova. Un argomento su De Importo, può comprendere Cagliaresi su Benidori, dessa università di Turritana. Scandidazzo, Sagarira, punti 4, Sergio Uzzai, ordinario di microbiologia e microbiologia clinica. Clinica, Giorgio Pintore, professore di biologia farmaceutica, Francesco Morandi, professore del diritto della navigazione, Omar Chessa, ordinario del diritto costituzionale, squadro di punti a Tobiauso, Finzas con gli studianti, sì, posso presentare adesso il programma, Elisabetta Bettonica, è coordinatore dessa UDU, Unione degli universitari, narra che si studianti si olenti un'università che funziona, che possa donare servizio, che possa aggiurare picciocca e picciocco, a s'accostai a su mondo de su traballo. In Sardegna e spaccendi Sabinenna, ancora non si può rifare un bilancio, esti troppo ghizzi, si esperto su nata che tocca, vettai un'altra pariga giras, de sicuro sa calidadi de subino aressi bona possa cantidadi is aziendas ant a manigiare e traballare intra 400 e 450 mila quintare si de prodotto, ma Sabine Nocannu esti parti in anticipo senologu Aldo Bugliani narra che sbinci su punti soffrendi mera anti tento problema sa manno su curpa dessa basca uno problema che gli lavori cambiai in subvenitori sa regolta de sacina casi di sicuro messaggio su anta de picambiai sa granta pratica sa agronomica sa andare ancora Aldo Bugliani ottimismo invece sa posso che per toccare su mercato vermentino bio biologico prodotto su nosu racinti sempre deroso commenti nara ancora Aldo Bugliani. Su sport, su palloni de Serie A, Grasi, esotto 45, de su noti in Bergamo, si sfida intra su Castello e Satalanta, una partita che è difficile, mera, ma su Castello

0: Of Cagliari, Crasi e Domenico sempre in su Palapirastu. Esti edizione numero 6 de su trofeo, Crasi si sfida intra Maxima Roma e Apoel Tel Aviv e Pustisi un'altra sfida bella di Areroso intra su Bayern Monaco e su Asvel Villeurbanne. Domenico invece sa giocare in finalisi. Se vento, si trasmette in videolina ai 5.45 de su Merì. Crasi e Pusti Crasi, sa delle cronache di Andrea Secchi, accompagnato da allenatore Antonello Restivo. E poi fu dato dei programmi della televisione nostra, la storia della Sardegna, su contro la bellezza delle sprende archeologiche della terra nostra, le tradizioni, i ritus, cresias, plaies, un'isola dei scoverri, una regione che a totus depiti conosci, manus e pippius. Questo è l'obiettivo de Incantu, sa Sardegna contare i pippius, su programma in lingua sarda, in Sardegna 1, 20 puntaras, sa trasmissione sta in curo di Antonella Pud, de Renzo Cugis, con sa regia di Gianfranco Trudu, Crasi, sa puntara numero 11, ai 4 de Summeri, tutto dedicara a sbidas de Donori e de Pramantello, Incantu, Donia Sabaru e finzas su Domenico, a sdece meso de su Mangiano e su Mercuris, a su Notti, a sdoi oras. Dunque, Incantu. E so accabbao per questa edizione puro, si torno grazie a vostra attenzione, si intendeus o si bieus. A questa edizione che beneri, un saluto a tutti.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del centro vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: Oi, stai andando a fare la spesa?
3: Sì, faccio un salto da Conad.
2: Quindi vai dai sardi?
3: No, da Conad.
2: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
3: Si scrive Conad, si legge sardi.
4: Lunedì 14 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
5: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
6: Leonard Cohen, Alleluia. L'arrangiamento è firmato da Davide Guiso.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai nella sua personale interpretazione di un brano del cantautore canadese Leonard Cohen, diventato hit internazionale soprattutto con Jeff Buckley.
1: Claudia Crabuzza è un'artista algherese che ha un percorso diversificato con alcuni gruppi, ma anche in proprio, nel quale ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale. Per un breve periodo ha fatto anche parte dei Tazenda. Adotta il nome di Claudia Harper per affiancarli nell'esecuzione di Limba, un brano del 1992 del gruppo sassarese, inserito poi nel disco Bios del 2001.

0: questa azienda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001. Con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda c'era anche la cantante algherese Claudia Crabuzza.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Piero Marras è stato il primo artista a utilizzare le elettroneddas, particolari launeddas ideate dall'ingegnere sulcitano Francesco Capuzzi. Il cantautore nuorese le impiega in questo brano.

0: Era davvero una preziosa rarità il brano che abbiamo ascoltato da Piero Marras con l'utilizzo delle elettroneddas.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Pari Storias è un brano al ritmo di Dillu del repertorio di Maria Luisa Congiu, che la cantante di Oliena qui riprende assieme a Emanuele Garau in un raffinato video.

0: è stato girato nel Parco Artistico Argiolas di Dolianova. Il video che abbiamo visto con Maria Luisa Congiu ed Emanuele Garau in Pari Storias.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sullo stesso palco si incontrano gli Stentales e il coro Su Nugoresu di Nuoro, diretto da Tonino Puddu. Così nasce questa particolare versione di un brano forte del gruppo nuorese, Pro Unuviore, scritta in memoria di Luisa Manfredi, figlia di Matteo Boe, uccisa a Lula.

su sole e la s'attretto a sa luna, pra abbrazzare una notte clarore, una vizer venendi a sa vida, in mesu de un ubusco elentore.

0: contenuto nel disco Animo del 2006 degli Istentales, il brano che abbiamo ascoltato nella versione tratta da un'esibizione per Anninnora nel 2013.
1: Dall'incontro tra Cecilia Concas ed Emanuele Bazzoni nasce il brano Lughe in Sanima, primo atto del progetto Un'isola in musica. Parla di un grande amore platonico tra due persone sposate che continuano a sfuggirsi.

0: Esemplari paesaggi di Castelsardo hanno fatto da scenario a questo video, con protagoniste le voci di Cecilia Concas, che è anche autrice di testo e musica, ed Emanuele Bazzoni.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Achenur è stato un duo allestito dai sassaresi Giuseppe Gadau e Gianfranco Idini, che ha lasciato un disco omonimo inciso nel 2008. Vi compare anche questa Fizza de Vulcano, un omaggio a Maria Carta.

0: Grazie. Grazie. Grazie.
1: Era l'omaggio a Maria Carta degli Achenur, reso dal gruppo sassarese in occasione della 7ª edizione del premio intitolato all'artista siligese nel 2009.
2: Giovanissima voce quella di Marta Manei, nata e cresciuta a Oristano ma con origini tra Ula Tirso e Teti. A 15 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni e a esibirsi in pubblico. Nel 2021 registra il suo primo singolo, con il quale ha vinto il premio ICNUSA per il miglior testo al Radiolina Contest. Questa che ascoltiamo si intitola Riflesso.

0: Vedrò.
1: Ancora una proposta del programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2023. È stata ospite della trasmissione anche Marta Money, che abbiamo ascoltato in Riflesso.
2: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
3: Ascoltiamo Luigi Ladu alla chitarra e Valentina Chirra all'organetto in Savitri, la versione in sardo curata da Soleandro di un successo dell'inglese Ed Sheeran.

0: Era ambientato nel verde di Battesaligues, a Bolotana, il brano che abbiamo ascoltato da Luigi Ladu e Valentina Chirra.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettrotensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
6: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 28 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Classicamente.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Stefano Birocchi, su Radiolina.

Salute a todos, sono Piero Marras. Sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra. Alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15. La domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.

0: però noi non avevamo in carico questa famiglia, forse in un'unica occasione ad agosto si sono presentati, ma altre situazioni per i nostri servizi sociali non si erano fatti manifestare. So che comunque qualche problema precedente c'è stato.
1: Adesso l'omicidio di Cinzia Pinna un anno dopo, dal carcere la lettera di Ragneda e la famiglia che scrive amava la vita. Sentiamo Franco Ferrando.
2: È passato un anno dalla notizia della scomparsa di Cinzia Pinna, 12 giorni meno dalla scoperta del suo omicidio. La 33enne di Castelsardo fu uccisa la notte tra l'11 e il 12 settembre 2025. Qualche ora prima aveva incontrato Emanuele Ragneda, oggi in carcere, a processo in assisi a Sassari a novembre. Dal carcere di Bancali ha scritto una lettera, sostenendo ancora una volta di essersi difeso da un'aggressione, con un esito, aggiunge, tanto tragico quanto involontario. Dall'altra parte, nel giorno dell'anniversario, la famiglia di Cinzia Pinna non entra nel merito della vicenda giudiziaria, ricorda invece la giovane, avrebbe voluto vivere, avrebbe voluto affrontare e risolvere i suoi problemi, avrebbe voluto essere felice e ancora quella sera era in difficoltà, aveva necessità di aiuto, invece si è imbattuta nel suo assassino. Questa crudeltà rende la sua perdita ancora più dolorosa e difficile da accettare. Nel merito della vicenda entrano invece i legali Antonella e Nino Cucureddu, rappresentano i famigli che si sono costituiti parti civili. Si è trattato di un omicidio particolarmente efferato, scrivono anch'essi in una lettera. Tre proiettili al volto mentre Cinzia era seduta. Fanno impressione invece le diverse versioni offerte dall'imputato. La famiglia, concludono i legali, auspica che il dibattimento riesca a costruire quanto più possibile i fatti e le responsabilità.
1: Voltiamo pagina e torniamo a parlare dei detenuti in regime di 41 bis al carcere di Uta, perché c'è il primo trasferimento di uno di questi detenuti in un ospedale di Cagliari. Sentiamo Maurizio Landi.
3: Primo trasferimento di un detenuto al 41 bis in una struttura sanitaria fuori dal carcere. Imponente lo schieramento di forze. Il detenuto è stato sottoposto a una visita specialistica nel reparto di pneumologia del Santissima Trinità, ma non si è reso necessario il ricovero. E qualche ora dopo la protesta della UIL sulla situazione dell'istituto penitenziario sul fronte sanitario. In 10 anni l'organico degli infermieri è passato da 40 a 23 unità, mentre la popolazione carceraria è aumentata con percentuali a 2 cifre. Il carcere di Uta sta vivendo un momento molto complicato per mancanza di personale e nuove regole sulla gestione dei detenuti in regime di carcere duro.
4: Con l'arrivo del 41 bis è andato tutto a precipitare.
5: Non abbiamo inventato noi la medicina penitenziaria, noi siamo tenuti a, dal punto di vista proprio deontologico, a rispondere in maniera adeguata. Qui non c'è la maniera adeguata.
6: Se noi pensiamo che solo un po' di tempo fa avevamo il doppio degli infermieri, alcune settimane fa ne avevamo 28, ci siamo a 22 sostanzialmente, e questo è emblematico di quella che è la situazione che abbiamo all'interno della struttura.
3: Ma è l'intero sistema organizzativo del carcere ad essere sotto pressione con l'arrivo dei detenuti in 41 bis.
7: Il conto è gestire il carcerato normale, chiamiamolo così, e un altro conto è gestire il carcerato speciale del 41 bis, che ha diverse condizioni e diversa tipologia di gestione.
1: Torniamo sulla cronaca, proseguono alla Maddalena le operazioni di bonifica del vasto incendio scoppiato sull'isola di Santa Maria. Ci riferisce Silvio Arru.
8: Santa Maria resta sorvegliata speciale. Sull'isola dell'arcipelago di La Maddalena sono ancora presenti alcuni focolai e le operazioni di bonifica proseguiranno nelle prossime ore. Intanto Forestas ha rafforzato le squadre in campo, aumentando il numero degli operatori da 4 a 16.
9: Una situazione veramente complessa, forse la più difficile che ci siamo trovati a gestire, anche per le grandi difficoltà logistiche. Una delle isole minori, un patrimonio ambientale inestimabile.
8: Le fiamme avevano ripreso vigore alimentate dal vento. Dall'alba la macchina antincendio è tornata in azione per spegnere i focolai e mettere in sicurezza le aree percorse dal fuoco. Secondo i maddalenini, sull'isola di Santa Maria non si vedeva un incendio dal 96. Fortunatamente il fuoco non ha raggiunto le abitazioni e il sindaco Fabio Lai non nasconde alcune criticità.
9: La ristrettezza della carreggiata impediva il passaggio dei mezzi di soccorso e delle autobotti. Questa mattina ho notificato una nota al prefetto, al presidente del parco e al Ministero dell'Ambiente, perché questi tipi di criticità non devono assolutamente presentarsi in fase di emergenza, ma devono necessariamente essere programmate con largo anticipo al fine

0: permettere a tutti i mezzi di soccorso di poter salvare vite e salvare ambiente.
1: Ci fermiamo adesso per la pubblicità, tra poco la seconda parte del telegiornale.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Patagarri.
1: Ripartiamo con la seconda parte del telegiornale con l'addio a Emma Bonino, protagonista della storia politica italiana. Mariangela Lampis.
5: E se possiamo contribuire a un'integrazione rigorosa, legale e anche umana.
6: Umanità ma anche rigore insieme. Di radicale aveva anche l'anima Emma Bonino, divisiva, che univa nella trincea dell'impegno politico da sempre la passione civile come bussola fino all'ultimo. Mezzo secolo di storia vissuta da protagonista, emblema dell'emancipazione femminile, aborto, migranti, fine vita fra i suoi temi.
5: Questo esercito di irregolari nel nostro paese per ragioni umanitarie, per ragioni di dignità umana.
6: Emma Bonino se n'è andata l'11 settembre, a 78 anni, anche la data del commiato l'associa alla memoria dell'eternità. Uscita ieri dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma, era stata trasferita in una struttura privata. La lunga convivenza con la malattia, allergica alla retorica, ribaltatrice di schemi, impossibile fare una sintesi del suo percorso senza tralasciare qualcosa di essenziale. Piemontese, è stata vicepresidente del Senato, commissaria europea, ministra al commercio internazionale con Prodi, agli esteri con Letta. L'ultimo capitolo politico, quello con più Europa. Qua a Cagliari invece oltre 25 anni fa il simbolo della pace, le stelle dell'Unione Europea a fare da sfondo.
7: Ritengo per questo che sia grave un tipo di malcostume che peraltro è tipicamente italiano.
6: Ora il suo ricordo risuona in mille messaggi, restano indelebili in molte immagini, fra queste la visita nel 2024 di Papa Francesco, fiori, cioccolatini, un saluto in piemontese stretto. Fra gli ultimi interventi pubblici, collegamenti in occasione del decennale della scomparsa di Marco Pannella, un rapporto negli ultimi anni interrotto, uno strappo doloroso. Se potessi glielo chiederei il perché, aveva detto solo qualche mese fa.
1: 25 anni fa, l'11 settembre che sconvolse il mondo, migliaia di morti, ma non solo, di fatto il mondo cambiò. Anche dalla Sardegna l'allarme partì subito. Sentiamo Stefano Birocchi.
8: Questa mattina su tutti i quotidiani per quella che è veramente una tragedia, un vero atto di guerra secondo alcuni. Le scene che tutti abbiamo visto ieri sono scene apocalittiche e di apocalisse parla l'Unione Sarda nel titolo di apertura, apocalisse in America, i kamikaze contro...
9: Parole di 25 anni fa, poche ore dalla tragedia, lo sgomento ancora intatto, le immagini appena entrate nelle case di tutto il mondo, ma quel giorno non stavano crollando soltanto le torri gemelle, cominciava un'altra epoca. L'11 settembre 2001 quattro aerei di linea vengono dirottati e fatti schiantare, due contro il World Trade Center a New York, uno sul Pentagono a Washington, il quarto in Pennsylvania. Migliaia le vittime. Da allora nulla sarebbe stato più come prima, la guerra al terrorismo, l'Afghanistan, poi l'Iraq, nuovi sistemi di sicurezza e controlli sempre più stringenti. L'allarme era scattato subito anche in Sardegna, alla Maddalena, massima vigilanza nella base americana, controlli rafforzati a decimo manno nei porti e negli aeroporti.
10: Si tratta di misure essenzialmente di carattere prudenziale, a scopo di precauzione, perché questi eventi potrebbero anche avere effetti emulativi.
9: 25 anni dopo, per milioni di giovani, l'11 settembre è storia, ma molte conseguenze di quel giorno appartengono ancora al nostro presente.
1: C'è un cambio al vertice del comando del 151esimo reggimento della Brigata Sassari, ce ne parla Gigiangela Secchi.
11: E Rosario Simonetti, il nuovo comandante del 151esimo reggimento della Brigata Sassari, assume la guida dei Demonios dopo un percorso professionale costellato di numerose esperienze all'estero, negli Stati Uniti e nel Regno Unito e in contesti NATO. Il passaggio di consegne con il parigrado colonnello Andrea Pagliaroli è avvenuto nel corso di una cerimonia nella caserma Monfenera di Cagliari. Nel discorso di saluto Pagliaroli ha voluto tracciare un bilancio della sua esperienza. L'avvicendamento è un momento importante, ma il lavoro del reggimento continua, ha detto, lascio uomini e donne preparati, uniti e consapevoli delle proprie responsabilità. Ricordati gli ultimi impegni del 151esimo, su tutti l'operazione Leonte, la missione UNIFIL nel Libano meridionale, iniziata nel marzo scorso e appena conclusa. Mesi carichi di tensione per i sassarini che hanno operato in un momento di grave inasprimento del conflitto tra Israele ed Hezbollah nel sud del paese. Impegno che insieme ai precedenti a maggio è valso il conferimento della medaglia d'argento al valore dell'esercito alla bandiera di guerra del reggimento. Il 2 giugno scorso invece, in occasione dell'80esimo anniversario della festa della Repubblica, lo stesso reggimento ha prestato servizio come guardia d'onore al Palazzo del Quirinale. È stata la prima volta nei suoi oltre 100 anni di storia.
1: Lunedì sera, domani in edicola, al momento delle anticipazioni con Michele Ruffi.
4: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda in primo piano. Domani la cronaca con il delitto di Monserrato. Strangola la moglie e chiama i carabinieri. Arrestato un 81enne. Poi ancora le novità sulle indagini dell'omicidio di Marco Pugeddu a Buduzò. A Cagliari invece la nostra intervista ai genitori di Filippo Corongiu, il ragazzo morto una settimana fa in un incidente in scooter insieme a un amico. Nell'inserto Unione Estate andiamo alla scoperta dei Mad Dog, la band di Sassari che si è esibita a X Factor. Infine, nello sport, ovviamente il Cagliari che si prepara alla partita di domani sera contro l'Atalanta, probabile il rientro di Mina e sfida speciale per Maldini, uno degli ex di turno. Insomma, tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
1: Adesso la pubblicità, tra poco la terza parte del TG.
3: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
1: Dall'Agenzia delle Dogane della Gallura un bilancio positivo con effetti economici buoni in rialzo grazie ai collegamenti con gli Stati Uniti. Sentiamo Giampaolo Cuccuro.
12: Lavoro di squadra e controlli incrociati su vari fronti in Gallura per l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, il cui bilancio evidenzia i benefici sul territorio dei voli DAE per gli Stati Uniti.
13: Ha avuto un impatto notevole, abbiamo constatato una media di esportazione di beni acquistati da questi turisti per quanto riguarda il mese d'agosto di 3.600 euro circa.
12: A testa. E grazie all'importazione delle merci, solo ad agosto, un controvalore IVA di 2.600.000 euro.
13: Siamo stati molto impegnati con lo svolgimento congiuntamente al gruppo di Olbia della Guardia di Finanza in sede aeroportuale che portuale. Abbiamo annoverato circa 1.200 controlli, una cinquantina di verbali relativi a illeciti di vario genere.
12: Attività a tutto campo, dal contrasto di sostanze dopanti utilizzate per il possibile confezionamento di stupefacenti alla vigilanza in campo ambientale, archeologico e alimentare.
13: Ci è capitato purtroppo di dover sequestrare della carne proveniente dagli Stati Uniti, un quantitativo enorme per una famiglia numerosa, in assenza di tutte le certificazioni, perché macellata secondo riti religiosi propri, ma siamo stati costretti comunque a impedirne l'importazione.
12: Anche verifiche a bordo di jet e yacht, gli ispettori in un cantiere nautico di zona industriale hanno posto sotto sequestro due imbarcazioni per violazione della normativa comunitaria.
1: Andiamo adesso a Orani che affronta il grande caldo rilanciando il Pergola Village di Nivola. Ce ne parla Gianfranco Locci.
14: Poche settimane fa è stato bollato come il paese più caldo d'Italia. Così Orani mette in primo piano i cambiamenti climatici, non se ne infischia affatto e adotta delle sue personalissime contromisure. Riprende vigore il Pergola Village, tanto caro a Costantino Nivola.
15: Diciamo che questa è un'idea, perché il Pergola Village non è soltanto la posizione di alcune vitti o il pergolato, ma il Pergola Village è tutta una filosofia, partendo da un connubio fra architettura e stato sociale del paese, naturalmente poi collegato all'ambiente, perché perché comunque sì, le viti andranno a creare un'ombra che darà comunque un ristoro alle persone.
14: Insomma, l'amministrazione comunale mette sul piatto 400.000 euro per migliorare il decoro urbano. Tuttavia, parlare di candide facciate zoccola azzurro appare alquanto riduttivo. L'idea nivoliana ha sempre badato al benessere condiviso.
15: Il banco candido con lo zoccolo nivoliano sarà soltanto in alcune zone dove c'è il percorso nivoliano e strettamente scelte in collaborazione con la tutela e con la sovrintendenza. Poi ci sono delle zone in cui verranno ripristinati quelli originali. Il messaggio che deve passare è proprio quello, cercare di creare delle zone dove le persone si possano interfacciare fra di loro e possano stare bene, anziani, giovani, curare le viti, curare le facciate.
14: Quanto possono dare quelle belle viti?
15: Beh, tanto. Quando il lavoro sarà concluso con i pergolati completi sarà qualcosa di bellissimo. L'idea di Nivola era un'idea molto, molto, molto avanti.
1: Andiamo adesso a Oristano, dove torna la rassegna Sardegna a cavalli. Ce ne parla Mario Tasca.
16: Dopo 16 anni Sardegna a cavalli torna a Oristano, 4 giornate negli impianti della società oristanese di equitazione a Sarodia per rilanciare il legame tra l'isola e il mondo del cavallo.
17: Sardegna a cavalli è un brand storico, è un volano per tutto il territorio, non solo per il mondo equestre ma anche per il mondo agricolo, per il mondo economico e commerciale in generale.
16: Promossa dalla Camera di Commercio di Cagliari Oristano con il comune, la provincia e contributo della regione, la manifestazione ospita il concorso nazionale di salto ostacoli a 5 stelle.
18: Sì, Sardegna a cavalli diventa un brand che mette insieme le realtà e le economie legate al cavallo, gli eventi legati al cavallo, la Sartiglia, Sagarrela, l'Ardia. Si tratta di realtà attorno alle quali ci sono eventi identitari, ci sono allevamenti importanti, ci sono ipovie, ci sono economie integrate, integrabili, sulle quali la Camera di Commercio si impegna a lavorare e si impegnerà a lavorare anche nel prossimo futuro.
16: Accanto alle gare, 2 seminari dedicati alla sicurezza nelle grandi manifestazioni equestri, al benessere animale e allo sviluppo della filiera. Spazio anche agli spettacoli, alle tradizioni della Sartiglia, alla mostra mercato dell'artigianato e dell'agroalimentare e delle attività per i bambini.
1: C'è lo sport nell'ultima parte del nostro telegiornale dopo la pubblicità.
19: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
20: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
21: Il Cagliari in diretta.
1: Lo sport con il Cagliari impegnato domani sera a Bergamo contro l'Atalanta. Oggi ha parlato in conferenza stampa Fabio Pisacane, ha presentato il match e noi lo sentiamo nel servizio di Alberto Masu.
22: Il Cagliari prepara la sfida bergamasca contro l'Atalanta, con cui condivide il posto in classifica grazie ai 6 punti conquistati nelle prime 3 giornate. Fabio Pisacane, alla vigilia della gara, fa la conta dei presenti. L'1-0 con il Lecce ha dato i 3 punti, ma ha tolto per tutta la stagione Mattia Felici, fermato dalla rottura del crociato e operato in mattinata a Villa Stuart.
23: Oh, Mattia sa che è un colpo durissimo per lui e per tutti noi, però noi l'aspettiamo, lo aspetteremo e siamo convinti che tornerà ancora più forte.
22: Squadre con obiettivi diversi, Cagliari e Atalanta, con i bergamaschi che dopo anni di corsa e aggressività stanno cercando di imparare la lezione del maestro Sarri. Non ci sarà lo squalificato Gaetano e Pisacane presenta così la gara.
23: L'Atalanta ha una squadra, un organico forte, importante, però noi vogliamo fare la nostra partita senza complessi, senza presunzione, sapendo quello che possiamo fare nelle nostre reali possibilità.
22: Il tecnico lascia a casa, oltre ai lungodegenti Felici, Trepì e Idrissi, anche Nzola, ancora lontano da una condizione accettabile. Tra i convocati si rivede Carlos, fa il suo esordio il giapponese Sugawara e c'è anche Mina. Con il colombiano che, complice il mal di gola che ha debilitato Rodriguez, potrebbe partire dal primo minuto al fianco di Deiola, unica novità rispetto al solito 11.
23: Jerry, come ho detto, è un ragazzo che si sa gestire, per cui domani potrebbe essere anche della partita al primo minuto, senza dubbio.
1: E adesso il calcio di Serie C con la Torres che domenica ospita l'Ostia Mare, ma i sassaresi sono costretti ancora una volta a fare i conti con tante assenze. Sentiamo Emanuele Floris.
0: Rialzarsi dopo la batosta di Grosseto. I rossoblù vogliono riscattare lo 0-2 toscano già da domenica al Vanni San nella quarta partita del girone. Arriva l'Ostia Mare e i sassaresi dovranno mostrare altro piglio rispetto al terzo turno.
2: Abbiamo lavorato in un certo modo con i giocatori che abbiamo a disposizione in questo momento e cercheremo di fare la partita, di fare punti, perché abbiamo necessità di fare punti. Quindi l'importante è andare in campo avendo preso come lezione la partita di Grosseto e rivedere quella squadra che abbiamo visto nelle prime due partite.
0: Anche contro i laziali la Torres sarà in emergenza infermeria. Ai box Sorrentino, vittima di una distorsione, e in forse anche Mastino, oltre Corsinelli e Zecca.
2: A 11 ci arriviamo, quindi su questo non c'è problema. E cercheremo appunto di necessità fare virtù.
0: Per mister Greco, Ostia in serie nascita ed ex allenatore dei Biancoviola, la partita rappresenta anche un incontro con il proprio passato.
2: Sarà una partita dura, ma domenica saremo avversari e quindi ognuno penserà a fare il proprio.
1: E adesso il basket, perché dopo il Sardinia Cup che si è appena concluso è tutto pronto per il torneo internazionale City of Cagliari, che tra l'altro sarà trasmesso da Videolina. Sibilla Loi.
5: Stiamo piano piano rimettendo dentro i giocatori che avevano avuto qualche acciacco, come Michele, come Bryce, e sicuramente passi in avanti difensivi che ci portiamo a casa concedendo pochi punti in transizione, migliorando rispetto alle gare precedenti a rimbalzo d'attacco.
21: Al di là del risultato per il coach della Dinamo Sassari, ci sono segnali positivi dal Sardinia Cup in vista della prossima stagione in Serie A2. Al Palapirastu di Cagliari, infine, Brindisi ad aggiudicare il torneo 68-64 sui sassaresi, match preceduto dall'incontro delle due sarde di B interregionale con vittoria dell'Esperia Cagliari 70-60 sul Sennori. E il fine settimana sarà ancora più intenso.

0: Questa era Barone, proposta da Imano dal vivo sul palco di Ichnos nella sua primissima edizione, a Sedilo nel 1993.
1: È l'una e un minuto.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18:30 con Nicola Scano, su Radio Lina.

Buonus allora a tutti su Bene Cattaus, Bene Torraus, su dalle giornali de Sardegna 1 Bieus, intendeus Calipuntis, novas de questa edizione. Cominciamo, commenti sempre con Sosumario. Focus e Spram in s'arcipelago de San Maddalena, de su Mengiano e Torrendi a Bruciai, s'isola de Santa Maria Dannos a Matas e Matticetes, a su dispiacere in mano de su sindico. Polemica sa vossa arribu in Uda dei presoneri in regime dei 41 bis, sa Will narra che sa situazione sti pericolosa, disumana, guardias e infermeris non abbastanza. 25 anos virus, attacco dei terroristi contra gli Stati Uniti, migliaia di morti su un periodo nuovo di guerra, di mancanza e sicurezza, le conseguenze si intendono ogni diavolo. 24 scandidaus possa garire a de rettori noi, su università di rettatere, su voto, su vintro di questo mese, si studianti si, e su benedori de Sateneo Torretta. Sport su alloni de Serie A, Grasi in Bergamo si sfida tra Atalanta e su Gaste.

Pisacane si squadra punti carricus, su obiettivo è tre giocare bene e lo schettotto di Corangia e Vontus. Sa cronaca dunque sa poveri in questa edizione su TG Nostro, Sigra Bruciai, s'isola de Santa Maria in s'arcipelago de San Maddalena, su Vogu, partiu Ariseu, de questo mangiare torrendi a Bruciai, ettaros de Matas, de Matticedas, e futi torraso, finzas, sericotteros, o duso sturai. Una situazione difficile, mera, come ti narra su sindico de San Maddalena, Fabio Lai, in Santa Maria, Bruciendi, un patrimonio ambientali de importo umano, de valore umano, è una prenda de tutto su territorio. Arisoporo interviene su elicottero, su Tresi, un aeroplano Canadair, coordinauso de sa forestale del Tempio, a terra traballau forestali, si pompieri, si sa protezione civile, sa guardia costiera puro. Is danos ambientali si vunti immersa su manco 10 ettaros a bruciausu. Ci vunti residenti, si canti la Saus Domus, ma non vunti stetisu, signalausu, ni danosu, ni personas astruppiarasa. A San Maddalena a totus, nanta ca s'urtimu vogu in Santa Maria, avire scoppia su 1996. Su sindico esti dispragio, ma esti inchietto puru, a rischita su prefetto, esti dirigentesi de su arco, poi ten s'isola, Isarrugas, avuti strentas, Ariseu, non vorrete passare ni manco macchinas de pompieri e delle protezioni civili. E spremo a mera in su notti in Ilarsi Urba, curpa de un vogo entro una domu in località di Mastrumbrosu. Luego sono arrivati i pompieri de Abbasanta, che traballavo 4 ore, osturai su vogo e poponni in sicurezza a Saddomo. Entro ci viene una femmina con un suvillo di 15 anni, sono stati su corso, su dei pompieri, dei dottori, del su 118. Ancora non si scrive, se sesti a lutto su vogo, sono diventati indagini. Sì. E ancora vostra cronaca, c'è stata una tragedia in mare, questo mangiano, in Sablaia de Porticciolo, in Salighera, un uomo di 78 anni, un turista de Brescia, è stato morto, che davvero una valigia e mezzo su dessa riva, insomma, se si intende un male, stetti soccorso, luego su dei sbagnini, su e pustesi dei operatori, stesso 118, e sta arrivato finse un elicottero, ma non c'è stato nulla da fare, insomma, non ci da rifatta.

Sarai picciocas e picciocos a s'accostai a su mondo de su traballo. In Sardegna è spaccente Sabinenna, ancora non si può rifare un bilancio, esti troppo ghizzi, si sperto so, nanta che tocca a un'altra pariga giras. De sicuro, sa qualità de su vino aressi buona. Possa quantitati, sa azienda sa manigiare e traballare intra 400 e 450 mila quintare sì, de prodotto. Ma Sabine Nocannu e sti partiti in anticipo. Senologo Aldo Bugliani, narra che sbinci sono soffrendi, mera. Anti tento problema, sa manno, suo corpo a dessa basca. Uno problema che gli lavori cambiai in subvenitori sa regolta de sacina. Casi di sicuro, messaggio su anta de picambiai, sa grande pratica sa agronomica, sa andare ancora Aldo Bugliani. Ottimismo. Invece, sa, posso che per toccare sul mercato vermentino, vino biologico e prodotto su nosu, racinti sempre deroso, commenti nara ancora Aldo Bugliani. Su sport, su palloni de Serie A, Grasi, esotto 45, de su noti in Bergamo si sfida intra su Castello e Sattalanta, una partita che è stata difficile, mera, ma su Castello Oli ricorrancia i punti e gioca bene. Questo mangiamo, l'allenatore Fabio Pisaccane si è attuviato con i giornalisti, può presentare questa partita de Grasi. Tanto che cominciare, giocatori che hanno 90 partite in manco, con i 3P, Felici, Idrissi e Nzola. A recuperare invece sa ieri in Mina, che a Grasi gli lavori giocai del suo primo minuto a Naupi Saccane. Ciantesi, finza sa su giapponeso, Sugawara e s'attaccante in spagnolo Kevin Carlos, che non ci viene contro su Lecce, sa di ananti sa partire via morte a sa mamma. Pisaccane a Navoruca Rodriguez, non si intende bene, e tutto sa gira tenere a dolore gutturu, e finza sa deiola e si stracumera. Ma c'è sti disponibili Kofler, che contro su Lecce ha rigiocato 30 minuti su Pisaccane. No, Grasi scetti, rascioverai sa formazioni titolari. E s'ultimo, i suoi edus dell'allenatore po' Mattia Felici, seo dispragio, mera totus, seo dispragio, non danno un mano poi su, ma seo convinto che arattorrai ancora più sforti, da vettauso, su giocatore proprio oi estetio operau e su ginocchio. Su basket, punti disi, dei spettacoli umani in Castello, questi fososo, posso pubblico, Ariseo, Dinamo Tatri, Brindisi antigiocavo, posso trofeo Sardinia Cup, ha ribinto Brindisi, ma s'allenatore del Sardinamo, Luca Vitali, a Nauga, e Stiva Raggio su proprio, poi si squadra, e allenandosi bene, a bella bella punti torrenti, finse da giocare, si diventa struppiauso. In su pala Pirasto, antigiocavo, finse da Sesperia, Cagliari e su Sennori. In squadra della Serie B interregionale, antibinto in Castellaiso, 70 punti su a 60. Ma il samantioso su adesso basket in Castello, punti preparentesi su trofeo City of Cagliari, Grasi e Domenico sempre in su Palapirasto. Questa è edizione numero 6 del suo trofeo, Grasi si sfida intra Maxima Roma e Apoel Tel Aviv e Pustesi, un'altra sfida bella di Areroso, intra su Bayern Monaco e su Asvel Villeurbanne. Domenico invece sa Santa Giocaes Finalisi. Se vento, si trasmette in videolina ai 5.45 de Summeri, Crasi e Pusti Crasi, sa delle cronache di Andrea Secchi, accompagnato da allenatori Antonello Restivo. E poi fu da su dei programmi, della televisione nostra, si storia della Sardegna, su contro questa bellezza, dei sprendi archeologici della terra nostra, delle tradizioni, dei ritus, cresias, playas, un'isola dei scoverri, una regione che a totus depiti conosci, manus e pippius. Questo è l'obiettivo de Incantu, sa Sardegna contare is pippius, su programma in lingua sarda, in Sardegna 1, binti puntaras, sa trasmissione sta in curo de Antonella Pud, de Renzo Cugis, con sa regia de Gianfranco Trudu, Crasi, sa puntara numero 11, es 4 de Summeri, tutto dedicara a sbidasa de Donori e de Pramantello. Incantu, Donia Sabaru e finse su Domenico, a sdece meso de su Mangiano e su Mercuris, a su Notti, a sdoi oras. Dunque, Incantu.
Nos acabamos con questa edizione puru. Si torno grazie a vostra attenzione. Si intendeus, si bieus.

0: sa edizione chi beneri. Un saluto a tutti.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Questa forma di terapia genica si chiama esattamente editing genomico perché non consiste nella correzione del difetto talassemico, ma nel provocare in laboratorio il blocco di un gene che poi fa sì che il paziente sia in grado di riprodurre l'emoglobina fetale in quantità tale da correggere l'anemia. Quindi si tratta di una tecnica estremamente sofisticata che prevede questa manipolazione in laboratorio e che poi le cellule, ingegnerizzate, vengono reinfuse nel paziente.
1: Per il paziente talassemico sottoposto alla prima terapia genica in Sardegna è arrivata la svolta attesa da decenni: non avere più bisogno delle trasfusioni di sangue. Un percorso che ha coinvolto diversi specialisti degli ospedali Businco, Microcitemico e Brozzo di Cagliari.
2: Un paziente che ha iniziato il percorso già da tanto tempo, a inizio d'anno, finalmente dopo il trapianto, dopo l'autotrapianto di midollo, abbiamo raggiunto quella che è l'indipendenza dalle trasfusioni. Chiaramente un risultato che va ulteriormente consolidato e monitorato nei prossimi mesi, ma già questo è motivo di speranza e di auspicio per i prossimi trapianti.
3: Il paziente viene sottoposto al prelievo di cellule staminali. Questo prelievo viene fatto tramite una stimolazione che richiede un ricovero di circa una settimana. Una volta prelevate le cellule staminali vengono spedite al laboratorio di manipolazione dove vengono appunto editate, quindi vengono geneticamente modificate. Dopodiché le cellule vengono riportate, quindi ci vengono rispedite, vengono conservate presso il nostro laboratorio di manipolazione. A questo punto noi siamo pronti per sottoporre a terapia il paziente. Il paziente viene quindi ricoverato presso il nostro centro, sottoposto ad una chemioterapia. Dopo la chemioterapia riceve le cellule staminali e quindi qui c'è un periodo che è variabile da paziente a paziente, che però nel nostro primo paziente è di circa 2 mesi di ricovero.
2: Naturalmente non guariamo tutti quei danni che la talassemia fino a questo momento ha fatto, ne guariamo il difetto genetico, ma si raggiunge la libertà dalle trasfusioni. Tutto il resto deve essere continuato a essere curato.
1: Per ora solo i pazienti tra i 12 e i 35 anni in buone condizioni cliniche rientrano tra i possibili candidati alla terapia genica.
0: In Sardegna ci sono più o meno 1000 pazienti con la talassemia major, che è l'unica forma che possiamo trattare, ma di questi solo una piccola parte hanno o avranno le caratteristiche per poter accedere. Però è una porta aperta sul futuro, perché tanti altri trial si stanno portando avanti in tutto il mondo ed è verosimile che nell'arco di 2 anni la fascia di età venga estesa anche ai bambini a partire dai 5 anni, perché anche il trial pediatrico ha dato risultati assolutamente eccezionali.

Dal repertorio di canti della Settimana Santa arriva lo Stabat Mater. Qui ne danno una loro personale versione in sardo Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti all'arpa.

ci sono farfalle che avvolgono il tuo canto. Il sogno scende con l'illusione silente. Lo spazio notturno accoglie la tua luce per inventare di nuovo l'universo infinito. Infinito. Infinito.

0: Era lo Stabat Mater nell'interpretazione di Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: L'organico delle Balentes ha subito modifiche negli anni. Questa è la formazione con Stefania Liori, Lulli Lostia ed Elena Nulkis che esegue Rundines de Andira.

0: un brano di Luca Nulchis, che lo scrisse con gli Andira, quello che abbiamo ascoltato dalle Balentes. Era una loro esibizione a Sardegna Canta del 2003.
1: È 1:29.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno cari ascoltatori, venerdì 11 settembre, sono le 8 e 7 minuti, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Manuel Cozzolino in regia. Un inizio di mattinata ottimo per tutti quanti, il mio augurio. E noi invece iniziamo con la rassegna stampa partendo dall'Unione Sarda in edicola oggi. L'apertura è dedicata al caso, una crisi perenne da 4 miliardi i costi della reindustrializzazione sarda fra accordi fantasma e ingressi mordi e fuggi. Gli ammortizzatori sociali non sono riusciti a garantire la dignità del lavoro. Martedì il Sulcis a Roma. Due le pagine all'interno con tutti gli approfondimenti su il focus che l'Unione Sarda dedica a questa tematica. Il prezzo della crisi industriale 4 miliardi in 20 anni. Sussidi e incentivi non hanno contribuito al rilancio dell'economia, in particolare in alcuni territori della Sardegna. Crollo degli occupati, perso il 60% delle buste paga tra dipendenti diretti e indotto. Questi i temi affrontati nel servizio a firma di Alessandra Carta, mentre Antonella Pani fa il punto su quel che succede nel Sulcis, Euralumina e Sideralloid, l'avvertenza del Sulcis al Mimit. Martedì i tavoli ministeriali, convocata anche la provincia, riparte la mobilitazione, i sindacati, il governo intervenga. Queste le due pagine interne che l'Unione Sarda dedica a questo tema. Poi anche le tematiche politiche con il servizio a firma di Roberto Murgia. Maxi fondo per i ricorsi ASL, l'opposizione accusa Todde, pensino al 41 bis. All'interno, appunto, nei servizi a firma di Roberto Murgia, appunto, lo scontro sulle ASL e sui fondi, scontro Fratelli d'Italia Todde sui costi dei ricorsi, ha aumentato il fondo contenziosi di 1,5 milioni, interrogazione del centrodestra, e poi le botta e risposta tra Piga, soldi per gli errori nelle nomine, la presidente pensino al peso della sanità per i boss mafiosi. E poi anche il caso dei 41 bis nel Times, la Sardegna diventa la Davis Island, danno d'immagine. Questo sempre per tornare al tema dei 41 bis, tra l'altro, che sarà anche uno degli argomenti insieme al centro migranti che affronteremo insieme a uno dei nostri ospiti in questa mattinata di Caffè Corretto. Poi da Oristano l'intervista di Valeria Pinna, intervista al padre della ragazza uccisa, nessuna sentenza mi restituirà Chiara. A pagina 5 dell'Unione Sarda la toccante intervista al padre della tredicenne uccisa dalla madre nel 2023 Oristano, e poi assolta per problemi vizio mentale, quindi insomma la testimonianza di questa tragedia. Sono cristiano, tutti possiamo sbagliare, non dico che posso accettare quanto accaduto, ma non me la sento di esprimere giudizi, mi auguro soltanto che questa donna venga curata e aiutata, che i suoi familiari le stiano vicino. Si torna anche sul delitto di Buduso, la famiglia di Marco Pugedu sceglie il silenzio, aspettiamo, oggi 4 arrestati davanti al GIP. Poi richiamo sempre in prima pagina sull'Unione Sarda, oggi chiaramente l'11 settembre, il mondo cambiò, 2001-2026, le voci dei sardi. Quel giorno a New York, all'interno dell'Unione Sarda, due le pagine insomma che ricordano quel tragico giorno che è cambiato le sorti del mondo, un quarto di secolo fa l'attacco all'America, i sardi appunto quel giorno a New York, testimoni dell'apocalisse, nelle pagine a firma di Massimiliano Rice. Chiaramente poi richiami anche su diverse tematiche interne alle cronache, come in Cagliari che in aula in comune tutti d'accordo un bus per l'aeroporto, e poi a Selargius la presentazione per l'antico sposalizio di Sara e Marco, i futuri sposi. Uno sguardo rapido anche alla prima pagina della Nuova Sardegna, 41 bis, l'isola del diavolo, la Sardegna, la nuova Caienna, e poi il ricordo di quell'11 settembre, io sopravvissuto, vi racconto il mio 11 settembre. Ora ci sono i Sarrazza.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
0: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
2: Nuovamente in diretta alle 8.19 minuti di venerdì 11 settembre, ancora un buon inizio di mattinata da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia. Noi proseguiamo con la rassegna stampa, passando ai quotidiani nazionali, dal Corriere della Sera che ha una doppia apertura, apertura alta dedicata a Trump, lo show elettorale e la promessa, vinco e do $5.000 a ogni americano. All'interno il Corriere della Sera approfondisce questo argomento, appunto con le dichiarazioni di Trump: se vinco $5.000 do $5.000 a cittadino. Ma anche la destra ora critica Trump, l'annuncio di dubbia legalità alla convention e poi la manovra costerebbe un 1.200 miliardi e quindi insomma i dubbi sono più che legittimi. Invece per quanto riguarda le tematiche italiane, la legge elettorale, Meloni, tornano le preferenze, il centro-sinistra attacca, non è vero, la premier siete voi a non averle mai volute, Senato sia l'emendamento che prevede anche i capilista bloccati, alt alla proposta dell'opposizione. Dunque lo scontro politico con le preferenze appunto all'interno. Il Corriere della Sera analizza quanto accaduto ieri in Senato, preferenze sia al Senato ma l'opposizione attacca, la maggioranza si compatte e boccia l'emendamento del PD, Meloni una nostra proposta, la sinistra non è credibile, questo sulla legge elettorale e poi appunto il racconto di quanto avvenuto in aula con gli affondi di Renzi, Casini che cita il Vangelo, la trattativa infinita, poi il voto tra i veleni, i contatti la russa boccia e le tensioni con Forza Italia all'interno del appunto della maggioranza e poi la strategia di Meloni, quello che è il retroscena, la legge va fatta, non esiste il pareggio. Fratelli d'Italia per stanare il PD ha creato il cortocircuito, questa l'analisi nel servizio a firma di Francesco Verderami. Sempre dalla prima pagina del Corriere, chiaramente anche le conseguenze del caro vita e in particolare anche con la Banca Europea che alza i tassi, mutui e prestiti, che cosa cambia? Un interessante servizio sul costo del denaro con l'inflazione che resta un problema, aumento dello 0,25%, con anche l'analisi proprio di quello che succede alle famiglie e alle imprese tra titoli di Stato, con i rendimenti scontano altri rialzi, con i mutui il variabile rata è salita di 15-20 euro e dopo gli aumenti di aprile invece i prestiti personali il costo è stabile, i finanziamenti cresce invece la pressione sulle aziende, questo il focus fatto dal Corriere della Sera sulla tematica insomma del costo del denaro con questo ulteriore incremento. La Repubblica, Meloni nella palude, la lettura sul voto sulla legge elettorale, al Senato la maggioranza arriva a un passo dal crollo, poi si ricompatte e boccia le preferenze, lettera del governo a Bruxelles per chiedere flessibilità, caro energia la Banca Europea sui tassi dello 0,25% e poi anche il comizio show di Trump, come lo definisce la Repubblica, se vinco $5.000 per ogni americano, questo i temi trattati nella prima pagina della Repubblica, anche il Fatto Quotidiano torna sulla discussione in Senato sulla legge elettorale, preferenze, la giravolta di Meloni per affossarle, Fratelli d'Italia ritira il sì al testo del centro-sinistra. Effetto Vannacci, dopo la sfida si torna ai capilista bloccati per evitare la disfatta bis, il Movimento 5 Stelle al PD, le primarie si fanno comunque. Libero dà invece un taglio completamente diverso affrontando la tematica degli sbarchi dei migranti, crollano gli sbarchi, i dati dell'Unione Europea diminuiti del 55% gli ingressi illegali nel Mediterraneo centrale, mentre il giornale dedica una prima pagina al 11 settembre, 25 anni dopo, con due editoriali di Tommaso Cerno e di Vittorio Feltri, e poi all'interno, oltre al chiaramente al richiamo sulla legge elettorale, anche appunto quella sull'11 settembre, il mondo dopo 25 anni e poi l'ultimo sguardo sul Sole 24 Ore, dice alza i tassi, rate del mutuo su del 3%. Ora c'è Meraviglioso errore di Gianna Nannini.

Era Gianna Nannico, meraviglioso errore. Ritorniamo in diretta a Caffè Corretto di venerdì 11 settembre, sono le 8 e 27 minuti. Rassegna stampa sullo sport, in particolare iniziamo dall'Unione Sarda e dal calcio e dal Cagliari, ovviamente, con le pagine sportive. All'interno dell'Unione Sarda troviamo l'analisi di Fabiano Gaggini sul Rodriguez, il nuovo baluardo dell'Uruguay. Così giovane, l'ex Peñarol è già un punto fermo. Lecce ha riscattato alla grande l'errore in Coppa Italia e poi anche il rientro in gruppo di Mina, pronto a essere convocato per la gara di domani con l'Atalanta. E poi le parole di Sugawara, il Cagliari nel destino, il giapponese ha avuto il permesso di soggiorno, sognavo di

0: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Caffè Corretto.
1: Venerdì 11 settembre, le 8:36 minuti, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli, da Manuel Cozzolino in regia. Tra poco in studio con me ci sarà anche Lele Casini per parlare del Cagliari e della gara di domani delle 20:45 in casa dell'Atalanta. Cercheremo di capire quale potrebbe essere la formazione che sfiderà appunto i nerazzurri in trasferta, quindi quali saranno le decisioni del tecnico Pisacane. Subito dopo Safe con Parlar d'amore.

0: Parlar d'amore.
1: Era Safe con Parlar d'amore, nuovamente in diretta a Caffè Corretto di venerdì 11 settembre, sono le 8:39 minuti, in studio con me c'è Lele Casini, ciao Lele.
2: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Allora, concludiamo questa 5 giorni insieme per parlare di Cagliari, lo facciamo, sa, il cuore rosso-blu batte, quindi insomma i nostri ascoltatori so
2: soprattutto
1: che...
2: perché domani c'è la partita
1: e soprattutto
2: siamo già in clima.
1: Siamo partiti dal commentare la vittoria contro il Lecce e poi dopo pochi giorni ci stiamo già dimenticati perché bisogna pensare all'Atalanta. Ecco, secondo te si va verso una riconferma dell'11?
2: Credo proprio di sì, anche perché Mina sembrerebbe recuperato, però da qui a utilizzare

0: Allora, primo minuto, visto che comunque alla fine la difesa del Cagliari ha subito una rete nelle tre partite giocate, oltretutto dai campioni d'Italia dell'Inter, diciamo che sta dimostrando di essere affidabile, poi chiaramente ogni partita è un capitolo a sé, però perché rischiare Mina che viene da un problema fisico e che sappiamo comunque già non era in perfette condizioni perché chiaramente è arrivato più tardi per le vacanze post mondiali, ha un fisico abbastanza imponente che per entrare in forma ci vuole un po' di tempo, se poi ha anche un problema meglio magari tutelarlo, quindi io credo che si vada su la stessa formazione vista nelle prime tre, recuperato anche Kevin Carlos, nel senso che è a disposizione, e c'è anche il giapponese Sugawara che dovrebbe essere alla prima convocazione con il Cagliari, poi vedremo se giocherà o meno, però credo che dall'inizio si punterà sulla stessa formazione.
1: Ecco, volevo chiederti proprio una cosa sulla difesa, perché per ora abbiamo visto che è stato impiegato De Jola, che sì, ha fatto anche molto bene, ma a centrocampo c'è un po' di penuria, insomma non sono tantissimi, quindi insomma il ritorno eventuale di Mina potrebbe permettere insomma a Pisacane di avere una scelta,
0: un'alternativa. Diciamo che c'è anche Adopò che viene un po' adattato a trequartista,
1: sì, lo stiamo vedendo così
0: è sulla fascia ma è un centrocampista e quindi eventualmente verrebbe riportato al centro, come del resto nel corso delle partite abbiamo visto anche il cambiamento tattico con magari l'entrata o di Fadera o di Felice, a quel punto lo spostamento di Adopò un po' più indietro, ecco, che oltretutto ha fatto brillare anche il Cagliari in certe fasi di gioco, perché tornato al suo posto chiaramente è un altro giocatore, e poi De Jola quando tornerà a disposizione definitivamente Mina credo che possa essere un'alternativa a tutti e due, e non dimentichiamo Kofler che quando è stato chiamato il suo l'ha fatto, stiamo parlando di un giovanissimo centrale di cui Pisacane parla benissimo, perché anche in conferenza stampa contro l'Inter l'aveva lodato prospettandogli un futuro immediato in nazionale chissà quando, ma comunque sono questioni di tempo, quindi c'è piena fiducia in tutti i difensori del Cagliari e speriamo che domani regga l'urto di un attacco dell'Atalanta che non è prolifico come in passato, ma che comunque conta dei nomi importanti.
1: Tanto uno scontro diretto, abbiamo
0: Cagliari-Atalanta. Di nuovo, ricominciamo con la
1: Cagliari-Atalanta hanno 6 punti.
0: Ha parlato bene con Lecce, esatto.

0: permetterà però di rispolverare il 3-5-2 o insomma la difesa 3 quest'anno.
1: Io spero di non vederla la difesa 3, è una questione mia, nel senso che comunque alla fine è stata utilizzata molto e anche l'anno scorso anche da Pisacane. Non è la difesa di Pisacane, si è adattato e la squadra si era anche adattata abbastanza bene, però è un modulo che a me non piace particolarmente.
0: Va bene, insomma abbiamo scoperto anche questa cosa, quindi il caso a Lele Casini dovesse diventare allenatore.
1: No, ma non succederà.
0: Non succederà.
1: Non succederà.
0: Ci accontentiamo della Radio Cronaca, ricordiamo sì. Ovviamente Atalanta Cagliari domani alle 20:45, il prepartita con Luca Neri e poi la esatto. Radio Cronaca di Lele Casini, sperando insomma in qualcosa di positivo. Grazie a
1: te.
0: Grazie.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:03.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così fino a...